0: Florida Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia. Libera come noi.

0: Ufficio cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale!
1: Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: Yes. Give me a call back, all right? Bye.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

does it feel?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia.
2: Sei in punto, incredibile ma vero, abbiamo sfangato anche questo venerdì 17, siamo scavallati al sabato 18 e allora per darvi un giorno le prime della mattina, Lau, Giulia, Rock Morning Weekend Edition, siamo qua, l'ho fatta quasi
3: seria. Che meraviglia. Sì, infatti eri serissima questa mattina, è successo qualcosa ieri venerdì 17, sei partita?
2: Ma niente di più tragico del solito.
3: L'abbiamo spangata. Ok. Però vabbè, qualcosa da raccontare per i nostri What the Fuck, che ce l'abbiamo tra poco.
2: Minimo,
3: sicuramente.
2: Minimo.
3: Certo, ieri l'abbiamo detto, usciamo da qua, chissà come possiamo completare questa meravigliosa giornata. Comunque l'abbiamo detto, Rock Morning Weekend Edition fino alle 10, Juliet, Lau, anche oggi, anche domani. Tra pochissimo arrivano le news, subito partiamo così con una grande, Patti Smith, People Have the Power.

0: Le 6 e 5 minuti, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Settima notte di attacchi americani in Iran. I raid mirano a ridurre la capacità militare di Teheran. Intanto due petroliere sono in fiamme nel Golfo di Hormuz dopo aver attraversato una zona minata. L'Iran ha invece dichiarato di aver lanciato un missile contro una nave americana nell'Oceano Indiano.
0: È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo ha reso noto il governo, che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo.
1: Oltre 100 case sono state distrutte in un vasto incendio a Drammen, a circa 40 km da Oslo, in Norvegia, lo riporta la TV di Stato. Secondo le autorità locali, le fiamme sono fuori controllo. Diverse centinaia di persone sono state evacuate, non si segnalano feriti.
0: Torniamo in Italia, la cronaca. Notte in carcere a Bollate, il gioielliere 72enne Mario Roggero, condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori. L'uomo è in una struttura del penitenziario milanese, definita a regime ordinario. È molto provato e dopo essere entrato in cella nel pomeriggio ha pianto.
1: E ancora la cronaca. Due operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in due diversi comuni in provincia di Firenze. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche quella del caldo estremo come causa. L'eccessiva temperatura di questi giorni potrebbe aver avuto un ruolo nei decessi.
0: Ed è morto all'ospedale di Savona il 15enne che giovedì sera è rimasto folgorato in una giostra a Spotorno, probabilmente a causa di una scossa elettrica. La procura della città ligure ha disposto il sequestro della struttura.
1: E chiudiamo con il calcio. Oggi si gioca la finale per il terzo posto ai mondiali. In campo alle 23 ora italiana all'Hard Rock Stadium di Miami, Francia e Inghilterra. Domenica invece la finalissima tra Spagna e Argentina. Per quanto riguarda le news non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati Rem, a Parigi una giornata di sabato con ancora tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte della nostra penisola, salvo locali rovesci o temporali dal pomeriggio sera all'estremo nord-est. Localmente sarà coinvolta anche il tratto costiero adriatico e le zone interne della Romagna, ma da fenomeni isolati e per lo più fugaci. Gran caldo ancora intenso e bollente, specie al centro-sud e su Sardegna e Sicilia, con alto livello di umidità. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.

0: comincia così stamattina nel nostro Rock Morning Weekend Edition. Lau, Juliet assieme fino alle 10. Dicevamo, l'abbiamo presa un po' troppo seria all'inizio, perché non è nostro fare, anche perché sono successe cose. Abbiamo capito che Bad Bunny è arrivato in Italia, che ha suonato all'ippodromo ieri sera. Cioè, io sto aprendo i social. Oh, ma trovassi una sciagura. Sai che di solito si dice, apri i social e leggi solo sciagure. Ne trovassi una. Trovo solo Bad Bunny, che poi tanti mi diranno anche, l'hai trovata la sciagura più grossa. Però,
1: allora. Esatto. Ma guarda un po', ma quello è il tuo algoritmo magari, no? I pantaloncini di Bad Bunny. Ora, io non ne parlerei adesso dei pantaloncini di Bad Bunny, perché abbiamo 4 ore per parlare, anche per cazzeggiare insieme. Quindi non so se ti è apparso ieri il video dei pantaloncini suoi.
0: Mi fosse apparso perché il mio ragazzo ieri.
1: Ecco appunto, perché il mio ragazzo mi ha detto vammi a cambiare i pantaloncini ad un negozio, però prendimeli così, e mi ha mandato il video di Bad Bunny. questa è stata la situazione ieri di venerdì 17, ho detto tutto. Però vabbè, a parte questo,
0: ne parliamo adesso, comunque, poi alle 6:12, perché non ci sono ancora magari orecchie troppo giovani all'ascolto.
1: Esatto.
0: Materiale hot.
1: Tanto non l'hanno visto ancora, magari non l'hanno visto, quindi non sanno di cosa stiamo parlando esattamente, soltanto dei meri pantaloncini, ecco, abbiamo detto tutto. Finiamola così. Comunque, a parte questo, vabbè, abbiamo 4 ore, l'abbiamo detto. Giornata ricca di ospiti oggi, perché è sabato, quindi ritroviamo qui con noi durante la quarta ora la nostra Claudia Antino in arte Gubrin per parlarci di artwork, quindi di cose serie fino a un certo punto. E anche poi parliamo di pulizia, giusto? Oggi sì, è sabato, si pulisce pure casa.
0: C'è il nostro cleaning influencer, la casa di Mattia, anche perché, dobbiamo dirlo, ultimi colpi, ultime cartucce da sparare questo weekend, poi ci sarà il prossimo, poi lo sapete, trasferta come al solito, quindi fine ufficiale della stagione, quella con le scarpe ai piedi, perché poi si aprirà il mese di ciabatte ai piedi.
1: Ecco, parla per te. Parla per
0: scarpe,
1: te, signorina.
0: Anche al mare.
1: Io le ciabatte soltanto per andare dal letto alla doccia. O dal letto alla spiaggia. No, vabbè, scherzo, dai. Dai, no, dai, cercherò di portarle pure io, dai, ti faccio compagnia. Bravo.

0: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
1: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
0: Minecraft?
1: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
2: Ti accompagno, ti aiuto io, ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
3: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. TH Resorts.
4: Radio Freccia.
5: Le 6:18 sfrecciati, quanto serve sfogarsi la mattina per iniziare al meglio la giornata? E allora facciamolo assieme, va, che serve.
6: What the fuck?
5: E quindi 366-663-4466 è il numero per sfogarvi, per lanciare tutti i vostri what the fuck. Abbiamo un esempio fresco. Si parlava di ciabatte prima, giustamente. Ecco. Io ne avevo un paio, quelle comode con il laccetto che usi anche per guidare, le tieni lì come fossero un oracolo. Chi ha pensato bene di mangiarmele o di lasciarci le unghie?
7: Ma chi?
5: Visto che in casa siamo in due e io non ho una coda né gli artigli né faccio miau, what the fuck? Chi sarà stato?
7: Agli artigli? Alle orecchie? Di chi stiamo parlando?

0: Ed è sempre un piacere ritrovarla, Newborn dei Muse, qui su Radio Freccia, insieme a tutti i vostri Wadafake, che stanno già arrivando tantissimi, Juliet. Vedi questo, per esempio, di Stefano. Buongiorno.
1: Il mio Wadafake oggi va al mio direttore di produzione, che tra l'altro è anche il rappresentante dei lavoratori. Perfetto. In ditta. E settimana scorsa gli ho chiesto un ventilatore, perché qui in fabbrica in questo momento alle 6 del mattino ci sono 29 gradi. Lui ha detto che abbiamo comprati fin troppi.
0: Ah,
1: what the fuck.
0: Ne ha comprati fin troppi, però lui non l'ha
2: sì,
0: data.
2: Sì, digli esatto che l'unica cosa che vi manca da comprare a questo punto è lo spiedo, il girarrosto, perché se non ci sono abbastanza ventilatori, almeno vi fornisca quello, voi direttamente vi mettete su e iniziate a girare come i polli del mercato, perché è l'unica, non lo so, ma un po' di pietà di sti lavoratori, what the fuck.
0: No, ma poi ti sto chiedendo un ventilatore, non è che dici guarda installami il condizionatore, quello che si accende automaticamente, non lo so, guarda che richieste particolari, un acceleratore di particelle, no, cioè ti sto chiedendo comunque un mero ventilatore da mettere lì, da azionare on e off, insomma, per darmi una rinfrescatina, ecco, su via.
2: Ah, niente. Ma adesso io ne ho uno, di what the fuck.
0: Ah, eccola qua, infatti ti aspettavo.
2: Bigliettini. Vai. Da ieri col numero. Allora, what the fuck, non possiamo fare il nome ovviamente, ma quel brand parte di un gruppo legato all'abbigliamento ancora più grosso, uno di quelli che vanno per la maggiore in teoria tra i giovani, quindi non so nemmeno perché io abbia acquistato da questo brand. E dici,
0: dai,
2: allora, tutti hanno il preso in negozio dove ti stampano già l'etichettina, non costa niente, bla bla bla. Io dico, devo fare un reso. Scopro che siamo rimasti al notte dei tempi con questo brand, perché tu ti devi stampare l'etichetta, la devi attaccare, devi portare il pacchetto in posta, attenzione, no locker, no altro, posta,
0: no.
2: E soprattutto ti costa, ma non che dici ti costa perché viene il corriere a casa tua a prenderlo, no, tu ti fai tutto lo sbattone e il reso ti costa pure, what the fuck.
0: Alla posta ti costa.

0: what the fuck, che continuano al 366-663-4466 e sono tutti in ambito lavorativo, quindi è la riprova che anche al 18 di luglio, sabato, la gente lavora. Giustamente c'è qualcuno che solleva un po' di perplessità anche sul messaggio di prima.
1: Ma avere il direttore di produzione che è anche il rappresentante dei lavoratori non è un leggerissimo conflitto di interessi? Leggerissimo, chiedo, non lo so, poi non sono esperto di queste cose, però mi sembra un po' una cosa del genere, ecco.
0: What the fuck? Sì, è quello che dovrebbe puntare alla produttività, la bigger fatturato, e poi in teoria dovrebbe anche tenere dalla la parte dei lavoratori. Non mi suona convincente.
2: No, infatti, magari ci darà una spiegazione il nostro caro sfrecciato di cui prima. Sentiamo invece quest'altro che dice, va, buongiorno.
3: Buongiorno Freccia, buongiorno sfrecciati.
0: Sì.
3: Il mio what the fuck è partito tre quarti d'ora fa,
2: ecco,
3: esattamente.
2: Bene.
3: Come tutti i giorni al lavoro, l'ultima mezz'ora mi dedico a sistemare la burocrazia, le scartoffie, i documenti, diciamo. E oggi ero di cambio a un collega che è al giorno di riposo, no? Vado per compilare questi documenti e mi rendo conto che le schede di servizio sono finite. Vabbè, mannaggia, problema che può capitare, no? Vado a controllare questi documenti e mi rendo conto che l'ultima volta che è stato compilato un documento del genere risale a 10 giorni fa. Ovvero l'ultima volta che io ero a dare il cambio a questo collega. What the fuck? Cioè, il minimo sindacale, dico io. Mannaggia.
2: Se non ci
3: buongiorno
2: fossi
3: a tutti.
2: Se non ci fossi tu, colui che è indispensabile sul posto di lavoro, sai, quella gente che è indispensabile, dicono, se non ci fossi tu su questo, in questo posto di lavoro, in questo lavoro in generale.
0: Ma sai cosa?
2: Andrebbe tutta
0: lui mi ha fatto molto ridere, anche perché sembrava già il tono, come se stesse facendo le prove con noi di quello che poi avrebbe detto al capo, al superiore, al responsabile. Infatti, vocale molto lungo, tutto dettagliato, preciso, alle ore, tutto. Lui già stava scrivendo il verbale, perché quel collega lì è un infame.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 6.35 abbiamo una spiegazione riguardo quel what the fuck del capo, del rappresentante, del presidente, di chi è, chi
2: volevo
1: che sia.
2: Volevo specificare,
1: prego,
2: a quell'ascoltatore, sì, di prima, che ha perfettamente ragione. Purtroppo non tutti lavoriamo per enti pubblici o aziende gigantesche, quindi delle volte o te magni sta minestra o te butti dalla finestra.
1: Mi sembra giusto. Vabbè, c'era un what the fuck intrinseco comunque.
3: Perfetto. Mi pare una spiegazione, sì, che non fa una piega. Bellissimo, tutto nel pieno della legalità, della moralità, ma questo è l'importante. In realtà l'importante è che vi sfoghiate, perché quello fa bene. Al 366 663 4466 i vostri what the fuck. C'è ancora tempo.

0: I Kansas con Carry On Wayward Son, tutti i vostri what the fuck, andate avanti anche voi così, tipo questo, buongiorno.
1: Buongiorno, sì. Emanuele dalla Sardegna, sì. Il mio what the fuck va a chi mi fa i turni, sono passato da 2 a 4 mattine e queste altre 2 in più che devo fare sabato e domenica, anzi domenica e lunedì, scusate, saranno da 12 ore in una centrale elettrica che funziona. Lasciamo stare.
0: Perfetto. Lasciamo.
1: Problemi e basta.
0: Problemi e basta, insomma, vabbè, beh, partiamo bene la mattina, vabbè, lanciare i what the fuck, però poi dopo che l'hai lanciato in teoria, dice vabbè, l'ho lanciato, adesso mi riacchiappo un pochino e prendo bene questa giornata.
2: E no, non funziona sempre così, no. Purtroppo serve il pat pat sulla spalla di incoraggiamento, ma che anche quello ogni tanto non è che proprio faccia tutto sto incoraggiamento. Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: E per rispondere a o mangi la minestra o ti butti dalla finestra, amico mio, lo so bene. Ecco. Diciamolo, lavorare in Italia è un po' tutto un what the fuck, e quindi what the fuck.
2: Benissimo, ma adesso inizia la stagione dove lavorare, sì, in Italia è tutto un what the fuck, muoversi in Italia è un po' tutto un what the fuck, andare in vacanza in Italia è un po' tutto un what the fuck. Cioè, tu trovami qualcosa che in Italia non sia un what the fuck. Forse, ritorniamo sempre lì, capito? Pasta, pizza, mandolino. Mangiare in Italia, dai, non è un what the fuck.
0: Sì. Sì, beh, dipende dove vai comunque, però vorrei dire che non c'è periodo dell'anno in cui non ci siano what the fuck, perché a Natale ci sono i what the fuck di Natale, in estate ci sono quelli estivi, a primavera il polline, insomma abbiamo sempre degli argomenti base da lanciare i nostri what the fuck, proprio 12 mesi su 12.
2: Facciamo,
0: ecco,
2: il calendario.
0: Però, sì, ecco, però per quanto riguarda il cibo, dicevo anche che non è che ovunque vai in Italia mangi bene. Io per esempio ultimamente mi sono accorta che per mangiare bene devo uscire da Roma, ecco. Eh sì, perché sai, dicevamo anche l'altra volta il discorso della città che diventa turistica, cioè alla fine anche lì, insomma, è un what the fuck continuo.

0: i vostri what the fuck continuano al 366-663-4466, ne arrivano un po' di tutti i tipi. Giustamente bisogna anche ricordare sempre che ci sono quelli immancabili di strade, autostrade, circolazione, gente che non sa parcheggiare, perché per esempio Elena dice: buongiorno sfrecciati, io vorrei mandare un what the fuck a quel simpaticone o simpaticona che ha parcheggiato la macchina sotto casa mia chiudendo la mia, e io adesso devo fare 48 manovre per uscire, se ce la faccio.
1: No, vabbè, queste cose, guarda, mi fanno chiudere la vena direttamente, perché poi tu stai lì che vai di corsa la mattina, devi andare al lavoro, qualsiasi cosa, anche se non sei di corsa, però proprio quella pretesa di mettersi dietro e di impedirti di uscire, guarda, è una roba che proprio, cioè, mi manda in bestia.
0: Anche perché poi io già li vedo che dicono: ma sì, tanto uscirò prima io di quello che ho chiuso lì con la macchina. E invece magari no, what the fuck, perché è un povero Cristo che già si deve svegliare all'alba per andare a lavoro, altrimenti non ci starebbe scrivendo adesso Elena, e invece tu vai a rovinargli pure la giornata.
1: Sì, infatti. Comunque io sto fremendo da ieri, perché lo sai, insomma, vorrei raccontare il mio main what the fuck della settimana. Che lo sa, ecco, vabbè, clonazioni carte, ragazzi, abbiamo a che fare con clonazioni carte, a quanto pare sono in

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: I Kasabian con Superpowers dalla nostra top 20 alle 6.52, quando arriva il momento del What the Fuck Official.
2: Sì, si parla di musica, si va direttamente nei posti dove si vive la musica, quindi nei palazzetti, negli stadi. Sta facendo molto discutere sui social ultimamente, in relazione soprattutto al concerto di Bruno Mars a Milano, ma non solo a quello, il fatto che tantissimi spettatori si siano lamentati della scarsa visibilità. È vero, in tanti casi le piattaforme già ti indicano che la visibilità è scarsa, ma non nulla, perché mancavano veramente maxi schermi, mancavano tanti modi per vedere. In altri casi addirittura non c'era indicato niente a livello di attenzione alla visibilità, potrebbe essere scarsa, e avevano davanti, per esempio, altoparlanti, casse, strutture e quant'altro, e quindi non hanno visto nulla pagando il prezzo intero. Quindi da tantissimi spettatori è arrivato un grosso What the fuck?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Le sette sfrecciati in punto, anche quanto ci piace vedere queste cose, la precisione anche della nostra programmazione musicale del 18 di luglio, sabato, ormai il sabato, il venerdì, il weekend, si dice weekend di Esodo. Chi siamo noi per non usare queste frasi trite ritrite, anche perché io poi vi voglio vedere ai primi di agosto se non c'è l'esodo vero.
3: Sì, infatti, anche perché stiamo dicendo weekend di Esodo ormai da 3 settimane circa, quindi insomma ogni weekend è quello di Esodo, quando si parla di estate è così, vabbè signora mia, ecco, questi sono gli argomenti che non tratteremo però in quest'ora, perché in quest'ora solitamente parliamo di cose serie soprattutto, quindi torna il nostro momento dell'attualità tra pochissimo, prima le news e subito gli Aerosmith, Ragdoll.

0: 7:05, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Settima notte di attacchi americani in Iran, colpiti siti militari, secondo il centro di comando statunitense. L'Iran ha dichiarato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro una base americana in Bahrain.
0: Un attacco ucraino con droni contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti, lo riferiscono fonti ufficiali. Intanto, secondo il sindaco della capitale russa, anche la regione di Mosca è stata bersagliata da oltre 370 droni durante la notte.
1: Ed è salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo ha reso noto il governo, che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo.
0: Torniamo in Italia. La cronaca: è convinto di aver subito un'ingiustizia Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per il duplice omicidio dei rapinatori che lo avevano derubato. Prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, ieri Roggero ha attaccato il Quirinale. Mattarella, dice, ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti. Si metta una mano sulla coscienza.
1: Due operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in due diversi comuni in provincia di Firenze. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche quella del caldo estremo come causa. L'eccessiva temperatura di questi giorni potrebbe aver avuto un ruolo nei decessi.
0: Ed è morto all'ospedale di Savona il 15enne che giovedì sera è rimasto folgorato in una giostra a Spotorno, probabilmente a causa di una scossa elettrica. La procura della città ligure ha disposto il sequestro della struttura.
1: E chiudiamo con il calcio. Oggi si gioca la finale per il terzo posto ai mondiali. In campo alle 23 ore italiana all'Hard Rock Stadium di Miami, Francia e Inghilterra. Domenica invece la finalissima tra Spagna e Argentina. Per quanto riguarda le news non ci sono ulteriori aggiornamenti. Adesso linea al meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati REM a Parigi, una giornata di sabato con ancora tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte della nostra penisola, salvo locali rovesci o temporali dal pomeriggio sera all'estremo nord-est. Localmente sarà coinvolta anche il tratto costiero adriatico e le zone interne della Romagna, ma da fenomeni isolati e per lo più fugaci. Gran caldo ancora intenso e bollente, specie al centro-sud e su Sardegna e Sicilia, con alto livello di umidità. Dettagli sull'app e Trebimè.

0: vita.
1: E visto che d'estate ci si muove, si gira, ieri abbiamo anche parlato delle ricerchine che riguardano come approcciarsi al ristorante, ecco che addirittura è arrivata la BBC a stilare un elenco delle cose che è meglio non fare in Italia quando venite, soprattutto per mangiare. Quindi, stranieri, siete avvisati. No, adesso alcune. Io voglio sentire anche te mentre te le leggo, perché alcune hanno un senso. Altre ti fanno dire, ma perché c'era bisogno di chiarirlo? Vabbè. Uno, non ordinare il cappuccino dopo colazione.
2: C'era bisogno di chiarirlo.
1: Ok. Sì. Due, non mescolare mare e montagna. Pesce con carne magari.
2: C'era bisogno di chiarirlo.
1: Ok.
2: Quello siamo capaci noi, dobbiamo mettere il sorbetto in mezzo, altrimenti...
1: Scopri le tradizioni regionali, fino a qui tutto bene.
2: Vabbè,
1: Poi per esempio dice non avere fretta al ristorante, perché gli italiani apprezzano la cultura del mangiare.
2: Ok.
1: Non chiedere sostituzioni al ristorante, in Italia i piatti non sono personalizzabili.
2: Ma quello noi abbiamo visto che siamo i primi a rompere le balle al cameriere, mettimi il pesto senza aglio, fammi questo, insomma, le chiediamo le modifiche, magari che ne so, la pizza rossa o non bianca, cioè la boscaiola fammela rossa, non a base bianca, insomma le chiediamo queste cose.
1: Poi arrivano altre che mi fanno dire sì ma anche no, non saltare l'amaro.
2: Sì, ma anche no, effettivamente, perché dici, e se io sono astemio e non lo voglio bere l'amaro dopo cena o dopo pranzo?
1: Per esempio, ma poi passa l'idea che siamo degli ubriaconi, ma non è che noi beviamo sempre l'amaro anche dopo pranzo se uno deve tornare in ufficio?
2: No.
1: Ma l'ultima è quella che proprio mi ha fatto capire che noi diamo troppo per scontato.
2: Ok, prego, rullo di tamburi.
1: Segui l'ordine del pasto. Prima l'antipasto, primo, secondo, contorni, dolce, caffè e amaro. Non invertire le portate!
2: Cosa che va contro ogni tipo di dieta, perché adesso ti dicono inizia dalla frutta, inizia dalla verdura, almeno ti chiudi lo stomaco, non ti abbuffi di pasta.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio Freccia.
4: 7:18 sfrecciati nel nostro sabato mattina, perché comunque tanti sono a lavoro e anzi proprio d'estate si cerca magari di approfittare un po' più dell'ufficio vuoto per portare il proprio pet in ufficio. Parliamo di quello, animali che vengono sempre più spesso ammessi nei posti di lavoro, perché il 55% addirittura degli italiani sarebbe disposto a cambiare posto di lavoro se questo potesse permettergli di portare il proprio animale domestico in azienda. Giusto, sbagliato, eccessivo, bisogna considerare gli allergici, bisogna considerare magari se è un ufficio aperto al pubblico. Ne parliamo con voi. 366 663 4466.

0: animali sul posto di lavoro. Stiamo parlando di questo stamattina nel nostro momento dedicato all'attualità, perché per più di un lavoratore europeo su due la probabilità, la possibilità di portare il proprio animale in ufficio potrebbe diventare un motivo addirittura per cambiare azienda. E diventano sempre più frequenti, proprio per questo motivo, le aziende pet friendly, i cosiddetti pet friendly workplace, se lo traduciamo proprio a livello europeo. In Italia è una cosa che non è ancora del tutto sdoganata o accettata, ci sono tante strutture che sì, hanno delle postazioni, soprattutto quando si fa magari lavoro d'ufficio con un piccolo recinto attorno alla propria scrivania dove può stare anche il proprio animale domestico. In altri casi sono magari più che altro anche aziende, per quanto medio grosse, ma a conduzione familiare, che permettono queste cose.
1: E andiamo a vedere poi a livello di percentuale quali sono i paesi in Europa in cui le persone, in cui i lavoratori sarebbero più disposti a cambiare posto di lavoro per portare il proprio animale in ufficio. E abbiamo in testa la Romania con il 65%, seguita poi dalla Grecia e dalla Svizzera, entrambe al 64%, l'Ungheria al 63% e la Svezia al 60%. In Italia a quanto pare la percentuale si ferma al 54%. Quindi poco sotto la media europea, però comunque superiore alla percentuale del Regno Unito, della Francia e della Spagna, mentre il Regno Unito comunque a quanto pare è uno di quei paesi invece più pet friendly da un punto di vista di accoglienza dell'animale all'interno del proprio ufficio. Questo riguardo da parte del datore di lavoro, perché a quanto pare in generale, soprattutto in Italia, non c'è ancora una legge che regolamenta questo, dipende semplicemente dalla scelta del proprio datore di lavoro.

0: Animali domestici sul posto di lavoro, ne stiamo parlando con voi, stanno arrivando tantissimi messaggi al 366-663-4466, perché l'opinione generale, dati alla mano, sembrerebbe che le persone preferiscano portare il proprio animale domestico più al 50%, questo soprattutto in Italia. Però ecco, sentiamo cosa ne pensate voi. Buongiorno.
1: Buongiorno sprecciati, Ivano. Io sarei il bimbo più felice del mondo se potessi portare Muffa, il gattino che abbiamo trovato 2 mesi fa, al lavoro con me. Però bisogna tenere in considerazione anche le altre persone. Ad esempio, mia cognata è fortemente allergica ai gatti e quindi quando l'andiamo a trovare ci dobbiamo lavare, cambiare, pulire e stare attenti perché ha problemi respiratori. Oppure mia zia, che ha 3 cagnoletti che abbaiano continuamente, non stanno zitte un secondo. E avere al lavoro tutto il giorno 3 cose del genere comporterebbe un tentativo di sterminio di massa. Quindi mi dispiace che non si può fare, però sarei molto molto a favore di questa cosa. Buona giornata a tutti e buona domenica, ciao!
2: Beh, ovviamente, come diceva, si applica il criterio del buon senso, anche perché va da sé che ci sono alcuni lavori che più di altri si prestano ad avere un pet, un quadrupede, un animale domestico in presenza. Per esempio, io sto considerando anche tutta la questione del lavoratore con il pubblico. Ecco che se il via vai dall'ufficio è elevato, aumenta anche la probabilità che ci sia qualcuno effettivamente di allergico, qualcuno che non gradisca la presenza degli animali. Se invece è, che ne so, un graphic designer che lavora da solo nel suo ufficetto, probabilmente l'animale male non fa, ecco, nemmeno a livello di disturbo. Dall'altro lato ci sono tutte le ricerche che comunque dicono che gli animali, a livello morale, umorale, ma anche di motivazione, fanno bene in ufficio.

0: sia hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a €14,99 e cuscino memory rinfrescante a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Radio Freccia.
5: 7.35, il dibattito è aperto. Animali in ufficio sì, animali in ufficio no, animali in ufficio a che condizioni? Perché come al solito c'è anche la via di mezzo. Qualcuno ci scrive: vorrei portare il mio canetto Ozzy al lavoro con me e non vedo quale potrebbe essere il problema, visto che sono ormai quasi 23 anni che tutti i giorni sono circondato da iene, avvoltoi e giaguari, evidentemente delle personificazioni dei suoi colleghi, e dice probabilmente lui sarebbe proprio il minore dei problemi. Vero, dipende anche però, come diceva lo sfrecciato di prima, da che tipo di animale si ha, se è particolarmente espansivo, tranquillo, docile, mansueto oppure no.
6: Eh sì, perché non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. Poi ci sono varie situazioni comunque all'interno degli uffici. E soprattutto c'è il datore di lavoro che decide se il cane, se il gatto si può portare o meno. Insomma, poi lì bisogna anche capire con chi hai a che fare a livello di colleghi.
7: Don't put off breaking up when you know you want to. Prolonging the situation only makes it worse. Tell him honestly, simply, kindly, but firmly. Don't make a big production. Don't make up an elaborate story. This will help.

0: Dati alla mano, abbiamo visto quali sono gli stati che hanno lavoratori più interessati a portare il proprio amico a quattro zampe in ufficio, ma dall'altro lato ci sono gli stati che effettivamente già lo permettono. Per esempio, in testa alla classifica, con il 64% delle offerte di lavoro che ammettono cani in ufficio, c'è il Regno Unito, seguito da Germania e Stati Uniti. Questa è la top 3, anche perché, dicevamo, secondo diversi studi, è stato dimostrato che avere i pet in ufficio riduce ansia, riduce stress, crea anche un clima migliore tra i colleghi, proprio perché gli animali spesso sono buffi e contribuiscono anche a ridurre delle tensioni interpersonali.
1: Assolutamente vero. Poi al 366-6634-66 continuano ad arrivarci i vostri messaggi. Fabio giustamente ci chiede: ma perché si parla di ufficio e non di cantiere per portare gli animali? Ma io penso che sia banalmente un discorso anche di sicurezza, no, Juliet? Cioè, nel senso, portare un animale in ufficio, soprattutto quando non sei a contatto con il pubblico, attenzione, perché questo l'abbiamo detto, stiamo parlando comunque di portare l'animale in ufficio laddove i tuoi colleghi comunque sono d'accordo, non ci sono allergie, il tuo capo è d'accordo e soprattutto tu, lavoratore impiegato in questione, non sei a contatto diretto con il pubblico, perché non puoi sapere insomma se la persona, se il cliente sia allergico per esempio oppure no. In cantiere va da sé comunque immaginare che non ci sia la stessa sicurezza per un cane o per un gatto che può esserci in ufficio.
0: Esatto. Qualcun altro invece, Ivan da Milano, dice: è sbagliato che le aziende diano la concessione per portare il proprio animale domestico al lavoro, perché lavorare non è per niente uno scherzo. Il fatto che uno possa lavorare anche in smart working con il gatto in braccio, secondo me nulla toglie alla concentrazione, all'impegno, alla dedizione che si mette sul lavoro. Vania dice: io non sono d'accordo, non ho paura, non sono allergica, ma non mi piace toccarli, non mi piace che la coda tocchi la giacca appesa, l'odore del cane in caso di pioggia o il cane che si piazza davanti alla porta e non puoi passare. Non vedo perché questo lo debba avere sul mio posto di lavoro.

0: Young the Giant su Radio Freccia, continuiamo a parlare di animali sul posto di lavoro insieme a voi. Buongiorno Cristina.
1: Buongiorno. Io per esempio non sono d'accordo, nonostante io abbia 3 gatti, penso sempre che è una scelta mia avere gli animali e non trovo corretto imporla ad altre persone questa scelta. E sono a casa mia, chi vuole sa che ho i gatti viene, ma imporre la presenza dei miei animali sul posto di lavoro non lo trovo corretto. Tra l'altro gli animali comunque vogliono attenzioni, quindi al lavoro non è che li tieni lì e li parcheggi, vanno comunque attenzionati, hanno bisogno di cure, se un cane deve essere portato a fare i bisogni, non lo trovo corretto.
0: Beh sì, questa è un'opinione, comunque ci sono pro e contro.
2: Come
0: no?
2: In tutto, esatto, anche perché da un lato le cose andrebbero decise, scelte, valutate a livello di ufficio, non può essere in ogni caso il singolo che dice io impongo il mio animale domestico, bisogna fare evidentemente tutta una serie di processi e di step. Giulio dice, ma la gente che problemi ha con gli animali? C'è una specifica, o meglio c'era una persona che non vuole che l'animale per esempio le tocchi la giacca, ma chissà che invece altre schifezze fa a casa sua. Ecco, questo anche lì rientra nella gestione personale, cioè ognuno la soglia di igiene, di cura, di tolleranza, purtroppo o per fortuna, la mette dove vuole.
0: Sì, certo, infatti tantissime persone comunque sono d'accordo perché pensano al beneficio che l'animale può portare da un punto di vista psicologico, però poi giustamente esprimono anche tra virgolette la loro solidarietà rispetto a coloro che magari sono allergici oppure magari non, semplicemente non amano gli animali e quindi rispettandoli decidono di non portare l'animale sul posto di lavoro laddove ovviamente è permesso.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Alle 7.51 chiudiamo questo momento di attualità con un messaggio da Fulvio dalla Sardegna che ci scrive: buongiorno Freccia, io sono un amante degli animali e li faccio vivere da animali, nel senso liberi dalla loro cattività e in natura. Sono contrario a rinchiudere un animale in appartamento, quindi figuriamoci portarlo sul posto di lavoro.
2: Sì, lui ha esteso proprio il concetto in generale al tutto, cioè al facciamoli vivere come la loro natura richiede. Dall'altro lato ci sono anche delle precisazioni. Qualcuno che scrive e dice: ma la gente ha capito la domanda, cioè non è un obbligo portare il suo animale al lavoro, se si vuole ci sono le condizioni per portarlo, lo si fa, altrimenti no, effettivamente sta tutto lì.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Le 8 in punto sfrecciati, buongiorno, yes. Buon caffettino per noi, questa è l'ora del caffettino, poi sì. Voi magari siete ancora a letto, al bar, vi siete già scofanati pure un piatto di pasta, a noi non interessa, sempre caffettino no. Time è.
6: Infatti me lo sono rischiato anch'io questa mattina, sono andata su, ho preso il caffè, però purtroppo non c'erano le palette per girare, ahimè.
5: Quindi niente,
6: il caffè
5: mignolo.
6: Signora mia, sì, no.
5: Lavi le mani, poi mignolo.
6: Giusto, poi si incastra nell'unghia. Che
5: no, allora!
6: Ho fatto il semipermanente, signora, e che facciamo poi dopo il caffè? Cioè, lo smalto rosa, il caffè, poi le rilari.
5: Che caffè avete in quel di Roma al fondo?
6: Te l'ho detto che molto spesso accade che qui ti bevi direttamente il fondo del caffè.

0: Le 8 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: I guardiani della rivoluzione hanno risposto agli attacchi americani sul proprio territorio, colpite basi statunitensi in Qatar e Bahrain. Secondo quanto si apprende, alcuni soldati americani sarebbero rimasti feriti durante un raid iraniano in Giordania.
0: Un attacco ucraino con droni contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti, lo riferiscono fonti ufficiali. Intanto, secondo il sindaco della capitale russa, anche la regione di Mosca è stata bersagliata da oltre 370 droni durante la notte.
1: E il presidente degli Stati Uniti gioca d'anticipo sulle midterm e attacca a gamba tesa la Cina. Pechino è l'accusa del tycoon. È responsabile della più vasta violazione dei dati elettorali della storia a partire dal 2020. Parole che fanno infuriare Pechino. Pure invenzioni. A rischio le relazioni diplomatiche tra le due superpotenze.
0: Torniamo in Italia. La cronaca: è convinto di aver subito un'ingiustizia. Mario Roggero, il gioielliere, condannato a quasi 15 anni per il duplice omicidio dei rapinatori che lo avevano derubato. Prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, ieri Roggero ha attaccato il Quirinale. Mattarella, dice, ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti: si metta una mano sulla coscienza.
1: Due operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in due diversi comuni in provincia di Firenze. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche quella del caldo estremo come causa. L'eccessiva temperatura di questi giorni potrebbe aver avuto un ruolo nei decessi.
0: E andiamo allo sport con il calcio. Oggi si gioca la finale per il terzo posto ai mondiali. In campo alle 23 ora italiana all'Hard Rock Stadium di Miami, Francia e Inghilterra. Tutto pronto invece a New York per la finale dei mondiali in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo uscente. Il presidente Milei ha fatto sapere che non sarà presente allo stadio, mentre sono attesi i reali di Spagna. È tutto, il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati Rem, a Parigi una giornata di sabato con ancora tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte della nostra penisola, salvo locali rovesci o temporali dal pomeriggio sera all'estremo nord-est. Localmente sarà coinvolta anche il tratto costiero adriatico e le zone interne della Romagna, ma da fenomeni isolati e per lo più fugaci. Gran caldo ancora intenso e bollente, specie al centro-sud e su Sardegna e Sicilia, con alto livello di umidità. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.

0: Stamattina io mi sento di dirlo, stiamo per sfiorare forse, ma la vetta più alta mai toccata durante questa stagione per quanto riguarda le ricerchine.
1: Addirittura.
0: Sì, perché qui stiamo veramente andando non nel fantascientifico, ma nel fantasy, punto. C'è un pool di ricercatori che ha detto, beh, ma queste principesse Disney, a cui tanti si ispirano a livello di stile di vita, ma sarà davvero una vita così sana? Invece non lo è.
1: Eh no, perché appunto secondo alcuni ricercatori olandesi precisamente, le principesse Disney non se la passano bene, conducono delle vite molto pericolose, tanto per la loro salute fisica quanto per quella mentale. Quindi ci chiedevamo fuori onda, ma sta roba, questa ricerca l'hanno fatta perché? Per tirare le somme e dire che comunque queste principesse Disney in fin dei conti non sono un buon esempio per le ragazze, per le bambine, per tutte coloro che, o per i bambini, tutti coloro che le guardano? Questo è comunque la domanda, però andiamo a fare qualche esempio, insomma, delle principesse che conosciamo, tipo la povera Cenerentola, che rischia a quanto pare seri problemi ai polmoni perché è costretta a darsi alle pulizie di casa tra polvere e fuliggine del camino. Ecco, questo è l'esempio di Cenerentola. Poi ne abbiamo altre.
0: Ma loro hanno fatto proprio uno studio approfondito, tu immagina quanto tempo e quanto ci hanno speso. Belle, che comunque vive a stretto contatto con la bestia, si espone a rischio di diverse malattie, brucellosi, rabbia, cioè alla bestia bisogna spiegare a Belle che bisogna fare l'antirabbica, poi bisogna fargli fare magari anche l'antivermi, l'anticose, esattamente come facciamo ai nostri pet di casa. La migliore effettivamente però è Rapunzel.
1: Prego, prego.
0: Vittima
1: vadi.
0: Di terribili emicranie, rischio alopecia per il trauma al cuoio capelluto dovuto allo stiramento della sua lunga chioma.
1: Io mi sto veramente sentendo male. Quella era quell'altra che invece rischia problemi di salute mentale, che quello vabbè, all'ordine del giorno. Ah, ecco, Biancaneve.
0: Perché comunque rischia problemi di ansia, depressione, malattie cardiovascolari per l'isolamento e lo stress provocato dalla matrigna.
1: Mi pare giusto.

0: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
3: Ufficio Case Smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Radio Freccia.
6: 8 e 18 sfrecciati, nella nostra mattina si chiacchiera, anche si arriva a un momento che spesso ritorna, cioè quello del revival, anche perché a me di recente hanno regalato un e-reader e quindi c'è tutta la migrazione dal cartaceo al digitale. Però la stessa cosa poi la stiamo vedendo anche con le serie TV, con tutti, sai che c'erano i cofanetti una volta?
7: Belli, belli, sì, ma guarda, io ieri sera ero a cena con delle persone e parlavamo proprio di questo. Un ragazzo stava dicendo che ha trovato ad un mercatino un cofanetto, pensa, di Baywatch. Lui ancora oggi ha detto: io non ho le piattaforme streaming perché adoro stare a casa, aprire i cofanetti, oppure semplicemente aprire la custodia di un DVD, inserire il DVD e guardarmi il film per sceglierlo lì, perché molto spesso ci troviamo magari davanti le serie che ci impieghiamo un'ora a scegliere, tutto sommato poi non le guardiamo nemmeno. Quindi momento revival DVD e quant'altro, insomma, ne parliamo con voi.

0: E beh, visto che eravamo nel momento revival, giustamente anche Red Hot con questa, che è sempre una perla. Ma dicevamo, sai, cofanetti, quando volevi fare il regalone fino a qualche anno fa, sì, magari sapevi che un amico, un'amica era appassionato di una determinata serie TV, allora gli regalavi tutti i cofanetti per fare il rewatch, prima ancora che si chiamasse rewatch questa pratica di riguardarsi le serie TV.
1: Bello.
0: Oppure regalavi a Natale ai bambini il nuovo cartone animato uscito, e allora ecco lì il DVD. Poi c'è stato anche il momento del Blu-ray, che sembrava più figo, ma è morto male abbastanza.
1: Sì, però senti, a proposito di Blu-ray, buongiorno Simone.
2: Buongiorno Sfrecciati. Io colleziono videogames in fisico, ovviamente, da 25 anni. E dal 2028 la Sony smetterà di produrre dischi Blu-ray per i suoi videogiochi. E per me è veramente una notizia devastante, sì, perché dovrò smettere un hobby che va avanti appunto da più di vent'anni.
1: Mamma mia.
2: Ciao, buongiorno.
1: È devastante, guarda, lo capisco, perché anche per quanto riguarda il settore dei videogiochi, per esempio, ci sono delle console adesso, quasi tutte le console praticamente non inserisci più il disco, i programmi che tu, sì, scusami, i giochi che scarichi e vai direttamente così.
0: È tutto smaterializzato, sì, noi avevamo, sì, magari esatto, anche il porta, sai, c'erano quei mobiletti che erano i porta CD, i porta DVD, bello, che stanno invece scomparendo. Magari nelle case dei collezionisti c'è il mobiletto

0: comparto dedicato al vinile, ma perché quello è tornato di moda, invece anche lo scomparto. Io a casa dei miei ne ho ancora uno dove è rimasta la mia PlayStation 2 dei tempi che furono, con bella, tutte le scatoline, i cofanetti dei vari giochi.
1: Pensa, io a proposito di PlayStation sono super attaccata alla Play 1 e addirittura per il mio compleanno mi hanno regalato un cavo adattatore per giocarci ancora con la televisione.
0: Bello, sì.

0: Oltre che gli Slipknot, quanto vi piacciono a voi questi momenti revival? Stiamo parlando di DVD, di Blu-ray, di cofanetti che si regalano durante magari qualche occasione speciale, compleanni, eccetera. Insomma, ci stanno arrivando tantissimi messaggi che ci raccontano poi esperienze anche carine. Buongiorno Romeo.
1: Buongiorno Sfrecciati. Poco tempo fa mia madre ha trovato a casa un vecchio lettore DVD e VHS. Mio figlio di 6 anni l'ha visto, è letteralmente impazzito. È andato a casa dei miei nonni a trovare tutte le vecchie videocassette mie di quando ero piccolo, dei cartoni animati, se le sta guardando tutto innamorato.
0: Bello.
1: E me le sto guardando anch'io, sinceramente.
0: Bello, sì. Poi quando trasmetti quello che facevi tu da piccolo ai tuoi figli è una cosa meravigliosa, ecco. Hai l'opportunità di farlo attraverso magari, che ne so, il dispositivo giusto in questo caso, che manca ormai, non è più in vendita.
2: Esatto. E comunque noi dicevamo, beh, si usava a regalare i cofanetti. Si usa ancora, a quanto pare.
3: Buongiorno, Francesco da Cagliari.

0: Io non ho mai visto Matrix, non odiatemi, sento già gli insulti che partono.
1: Eccolo.
0: Una collega che lavora con me mi ha regalato il cofanetto di tutti i film di Matrix in Blu-ray e io non vedo l'ora di vederlo.
1: Ah, ma perché secondo me qui c'è una cosa, cioè sì. Questo regalo lo può apprezzare chi è nato in quell'epoca, per cui sa il valore, capisce tutto il ragionamento anche un po' inconscio che c'è dietro. Probabilmente regalassimo a qualcuno, generazione Z, generazione Alfa, un cofanetto di DVD, ti dice... Boh, cos'è?
2: Che cos'è che ci faccio con questa cosa? Infatti parlavamo proprio di questo ieri, di come noi millennials effettivamente siamo passati proprio dall'era analogica a quella digitale, quindi viviamo questo aspetto proprio come un ricordo al 100%. Però hai visto poi anche per quanto riguarda il nostro ascoltatore, lui ha fatto vedere le videocassette, i DVD al bambino, al figlio, e lui è letteralmente impazzito. Perché? Perché magari, ecco, per i più giovani è anche scoprire qualcosa di diverso.
1: Ma davvero dovevate mettere dentro la cassettina?

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo

0: partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Radio Freccia.
5: 8:35 sfrecciati, è arrivato un altro momento di quelli che assieme al WTF, alle dediche e alle ricerchine vi piace, sono le dediche richieste.

E quindi 366-6634-66 è sempre lo stesso numero anche per le dediche richieste, quindi fatevi sotto con canzoni non rock, non dedicate a noi, non dedicate a voi stessi. Per il resto fatevi hobby, intanto arrivano i Pink Floyd, Wish You Were Here.

0: Questo è sempre un colpo al cuore, Wish You Were Here, Pink Floyd, ma il colpo al cuore, non esattamente forse per lo stesso motivo, ci arriva anche quando ci sono le vostre dediche richieste al 366-663-4466. Qui c'è qualcuno che, non continuiamo a parlare di colpi, no, perché altrimenti io vorrei dedicare alla mia amica speciale Patty, che sta andando al mare, io non ci posso andare.
1: Ah,
0: sabato pomeriggio di Baglioni.
1: Oh.

0: Quanti non detti? Passerotto, non andare via, è così. Allora, Marta e Alessio da Verona invece ci scrivono: ciao, vorremmo dedicare alla nostra bimba Rita Agnese, così è contenta, la sigla del cartone Blu o Masha, Bluey. E questo è quanto. Noi avevamo capito tutta una serie di cartoni animati, poi ci chiediamo perché i bambini si drogano. No, no, assolutamente.
1: No.
0: Oggi da noi, ma siamo anche diventati un kids club qui.
1: Infatti, lo stavo dicendo.
0: Giustamente, sai, che si riproducano soprattutto i rocker, mi viene da dire. Anche perché ci arriva. Visto che abbiamo parlato delle principesse Disney prima, io vi chiederei di dedicare alla mia nipotina il pezzo, quello della Bella e la Bestia, ce lo chiede Elena che è in viaggio da Milano a Firenze, Stia con noi.
2: Seconda il menù, gli dia uno sguardo su, poi stia con noi, sì con noi, qui con noi. E un ragù che souffle, torte camel flambé.
0: Beh, questo è uno dei pezzi forse più noti di quel film.
1: Bello, bello, quando c'era Lumière, il candelabro che avanzava le danze proprio.

Oh yeah, i tuoi cari Green Day, cara Juliet, che purtroppo dobbiamo mettere da parte, mi dispiace per te, perché questo è il momento delle dediche e richieste, tipo quella di Riccardo che ci scrive: il prossimo weekend io e la mia ragazza partiremo insieme finalmente per le vacanze in Corsica dopo un periodo abbastanza tosto, quindi alla mia Alice vorrei dedicare Fiore mio di Andrea Laszlo De Simone.

0: quanta poesia per questo viaggio. Non vorrei fare altre allusioni.
1: No, dai.
0: Poi andiamo indietro, effettivamente un po' nel tempo, con dei parallelismi non da poco. Giampaolo dice: ciao sfrecciati, io vorrei dedicare a quei simpatici gentiluomini, chiamiamoli così, che mi hanno rotto il vetro dell'auto, rubato lo zainetto e il trolley dal bagagliaio. La canzone che era la sigla della mitica prima stagione del cartone di Lupin III, quindi Planet O.

0: Che tuffo indietro.
1: Sai che infatti non me la ricordo io questa sigla di Lupin.
0: Io in mente quella con la fisarmonica.
1: Sì. Brava, brava anch'io, infatti. Comunque, Alex da Milano ci scrive: buongiorno ragazze, volevo dedicare al mio amico Davide, che per il suo compleanno siamo stati in una vecchia osteria dove abbiamo festeggiato fino a tardi, Barbera e champagne del grande Giorgio Gaber.

0: Radio Freccia.
1: 8:51 sfrecciati, ultima dedica richiesta per oggi, perché torneranno comunque anche domani, ed è questa. Giulia dice: ciao ragazze, io vorrei dedicare ai miei amici Marta, Albi, Marco e Olaf, perché tra un mese si parte per Vancouver e allora la casetta in Canada.

0: casetta in Canada.
1: Le cose con cui siamo cresciuti tutti, probabilmente dopo me ne vengono in mente altre, una, due, questa sì. È la terza, vero?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: Le 9 in punto sfrecciati, buongiorno da Lauda Juliet, buongiorno a tutti quelli che si stanno svegliando magari in questo momento, beati voi,
5: beati loro.
4: Buongiorno a quelli che stanno andando a lavoro, abbiamo fatto un po' tutta la casistica del weekend, non ne abbiate a male se vi sentite esclusi perché magari ci siamo dimenticati qualche settore, qualche fascia demografica, dicono quelli bravi.

Vabbè, ditecelo comunque in caso, ne parliamo. Siamo qui ad accogliere i vostri reclami anche in quest'ultima ora, però a breve, abbiamo soltanto due minuti perché tra poco poi ci raggiunge la nostra Claudia Antino in Arte Gubrin per parlarci di Artwork. Oggi andiamo a toccare un gruppo che sicuramente vi piacerà tantissimo, senza spoiler, lo diciamo dopo magari. E subito dopo Gubrin, insomma, si parla pure di pulizie, eh? Facciamo anche questo ogni tanto, soprattutto il sabato mattina con La Casa di Mattia. Tra pochissimo tornano le news. Do you know what I mean? The Oasis.

0: Le 9 e 7 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: I guardiani della rivoluzione hanno risposto agli attacchi americani sul proprio territorio, colpite basi statunitensi in Qatar e Bahrain. Secondo quanto si apprende, alcuni soldati americani sarebbero rimasti feriti durante un raid iraniano in Giordania.
0: Un attacco ucraino con droni contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. Lo riferiscono fonti ufficiali. Intanto, secondo il sindaco della capitale russa, anche la regione di Mosca è stata bersagliata da oltre 370 droni durante la notte.
1: E il presidente degli Stati Uniti gioca d'anticipo sulle midterm, attacca a gamba tesa la Cina. Pechino è l'accusa del tycoon, è responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia a partire dal 2020, parole che fanno infuriare Pechino, pure invenzioni. A rischio le relazioni diplomatiche tra le due superpotenze.
0: Torniamo in Italia, la cronaca è convinto di aver subito un'ingiustizia. Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per il duplice omicidio dei rapinatori che lo avevano derubato. Prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, ieri Roggero ha attaccato il Quirinale. Mattarella, dice, ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicol Minetti si metta una mano sulla coscienza.
1: E ancora la cronaca, la scarica elettrica che ha ucciso a Savona un quindicenne è stata provocata dall'acqua della pioggia che ha raggiunto la centralina elettrica della giostra. È successo giovedì sera a Spotorno in un Luna Park mentre il ragazzino giocava con un calciometro. La procura della città ligure ha disposto il sequestro della struttura.
0: Siamo allo sport, il calcio. Oggi si gioca la finale per il terzo posto ai mondiali, in campo alle 23 ora italiana all'Hard Rock Stadium di Miami, Francia e Inghilterra. Tutto pronto invece a New York per la finale dei mondiali in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa uscente dei mondiali. Il presidente Milei ha fatto sapere che non sarà presente allo stadio mentre sono attesi i reali di Spagna.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati Rem, a Parigi una giornata di sabato con ancora tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte della nostra penisola, salvo locali rovesci o temporali dal pomeriggio sera all'estremo nord-est. Localmente sarà coinvolta anche il tratto costiero adriatico e le zone interne della Romagna, ma da fenomeni isolati e per lo più fugaci. Gran caldo ancora intenso e bollente, specie al centro-sud e su Sardegna e Sicilia, con alto livello di umidità. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.

0: Always Right, Alabama Shakes. E noi siamo incappate perché abbiamo di fronte quanti orologi Lau? Un tot, che ci dicono l'ora, il tempo, i minuti, siete in anticipo, siete in ritardo. E ti cade l'occhio magari quando sono le 9:09 e allora esprimi un desiderio e tutta la simbologia dei numeri, numeri doppi, tutte queste cose. Cioè addirittura ci sono studiosi anche qui che scrivono articoli su come decifrare i numeri dell'universo.
1: Sì, sì, roba che veramente siamo andate a vedere, perché a un certo punto ho guardato l'orologio, ho detto 9:09, ho detto a Giulietta, esprimi un desiderio, sono le 9:09, cioè quello che vedo io. Però in realtà, ecco, poi sono andata un po' a fare una ricerca, grandissime ricerche da questo punto di vista, e 9:09 in realtà non c'è nessun desiderio da esprimere, semplicemente significa tempo di concludere, qualcosa si è compiuto e il nuovo è pronto a emergere, è il numero della trasformazione, della rinascita, del lasciare andare con grazia, mi raccomando, con grazia.
0: Con grazia sempre.
1: Ecco, non vi accanite.
0: A questo punto io tirerò fuori, adesso ci siamo incartate, io l'avevo nel fuori onda, cercavo di spiegarle questo giochino che si faceva piegando un pezzo di carta, un foglio, si scrivevano i numeri, i colori sulle alette, dentro c'era un messaggino, le piegavi tutte, diventava una specie di quadratino, una persona ti diceva un numero da bambino e tu iniziavi 1, 2, 3, 4, aprivi e chiudevi con, diciamo, pollice e mignolo a contatto, cioè allora, 258 nel digitale terrestre, se vedete il gesto lo capite subito, tu facevi avanti, apro, indietro, apro, laterale, avanti, apro, indietro, laterale. Contavi, poi dicevi scegli un colore, allora sceglievi e in base a questo l'universo ti dava delle risposte.
1: Aiuto.
0: Sono l'unica che ha fatto sta cosa. Non so come si chiamasse il quadrato della fortuna, il quadrato magico.
1: Non lo so, adesso che l'hai spiegato così sono entrata nell'immaginario, cioè immaginando questa cosa nel dettaglio un po' mi ricordo anch'io, però cioè adesso sono confusa, praticamente non lo so, in testa mi è arrivato Fibonacci, la sezione aurea, non ci sto capendo più nulla.

0: bisogno? Ti aspetto. Ti preparo qualcosa? Ti do una mano. Ti aggiorno appena.
1: A forza di dire ti dimentichi di te. A dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. Resorts.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
5: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
6: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
7: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
8: Radio Freccia. Walk Time.
9: Le 9:20 qui a Rock Morning Weekend Edition. A proposito di orari, prima di passare alla nostra Gubrin, abbiamo una spiegazione delle ore doppie. Aspetta.
10: Ma no, ragazzi, quando vedete l'orario uguale, sì, quindi tipo 9:09 in questo caso, bisogna fare tocco naso, tocco verde. Capito. Fortuna.
9: Tocco naso, ok.
11: Tocco verde?
9: Infatti, non ho ben capito, però ecco, se ce la spiega magari in prima.

0: vado, la vogliamo capire meglio.
1: Tocco naso, ci arriviamo, tocco verde, qui devo fare un chilometro lanciato, uscire, beccare una aiuola qui del nostro giardinetto fuori della radio e forse tocco verde, ci arrivo.
0: Sì, infatti. Però intanto cerchiamo di arrivare ad altre cose, tipo per esempio gli artwork che ci piacciono tantissimo. Quindi tra pochissimo la nostra Gubrin che ci parla dei Pixies. Intanto arrivano gli Evanescence con My Immortal.

0: Non me ne vogliono gli Evanescence, ma Immortal fino alla fine. Ma è arrivato il momento anche della nostra Gubrin, Claudia Entino. Buongiorno.
1: Ciao Claudia.
2: Buongiorno Juliet, Lau e a tutti gli sprecciati sintonizzati. Questa mattina parliamo della copertina di Doolittle 1989 Pixies. La copertina è talmente iconica, ragazzi, che saremmo in grado anche di riconoscerla semplicemente dallo sfondo e color

0: ruggine e insieme a questo verde che insieme sembra come se si mangiassero le tinte. Infatti sono colori deteriorati che ci introducono già ai temi proprio del progetto musicale. C'è un dettaglio che mi colpì molto di questa lavorazione ed è per questo che ho scelto questa copertina, perché il fotografo e il grafico storici del progetto Pixis ci tengono a sottolineare che per questo progetto loro hanno finalmente accesso ai testi della band. E questo è importante perché la protagonista della cover è una scimmia che appunto spunta fuori con un'aureola. E la scimmia, chiaramente in riferimento alla scimmia che va in paradiso nell'album, scusate, nel brano Monkey Gone to Heaven, quindi è la famosa scimmia che va in paradiso. E grazie proprio al testo di questo brano capiamo anche perché in copertina ci sono i numeri 5, 6 e 7 sparpagliati nello spazio visivo. Ecco, c'è un passaggio nel testo di questa canzone dove un uomo posseduto dai suoi demoni, ci dice: se l'uomo ha 5 anni, allora il diavolo ha 6 anni, e se il diavolo ha 6 anni, allora Dio è 7. Ecco, è poetica, sentenziosa questa canzone e piena di mistero, proprio come il progetto Pixis. Ci sono tanti significati celati ed evidenti, così come il numero 13, che è il numero del brano che andiamo proprio ad ascoltare adesso.
1: Been trying to meet you.

0: Direttamente dal 1988 questo bellissimo live in studio dei Pixies di Hey. Dove andiamo adesso, Claudia? Dove ci porti?
1: Ma intanto in una felicità veramente proprio non quantificabile.

0: riparlare di questo album pietra miliare della storia della musica. È anche una riflessione intima e personale, tanto non abbiamo 2 milioni di ascoltatori che ci seguono. Io sono sempre rimasta sconvolta da come i Pixies riescono con parole semplici, espressioni quotidiane, ad essere portavoce di quella quiete, di quel rumore che abita dentro di noi, ad essere i portavoce dell'assurdo e a descrivere anche in modo ultraterreno manifestazioni ed eventi molto terrene. Quando parliamo di ultraterreno parliamo sempre di queste forze del male, queste presenze oscure che intervengono in tutti i loro progetti musicali. Loro ci parlano abilmente di oscurità, di mistero, di immagini religiose ambigue, di morte e anche di dialoghi, quindi in relazione con delle persone, ma anche con noi stessi. E questa canzone è un altro di questi esempi, appunto, dove il testo ci aiuta a capire il senso. E infatti dice: "Hey, been trying to meet you, sto cercando di incontrarti". Ora sembra che lo stia dicendo alla solita ragazza inclusa in una relazione tossica di codipendenza, ma invece lui parla a Satana. Infatti, e poi ci dice subito dopo che c'è un diavolo dentro quella stanza intorno a loro. Ed è così che il sound quindi prosegue la parola scritta, ed è così che si scrivono le canzoni e gli album che segnano la storia. Loro, diciamo che il subliminale proprio appartiene a tutti i progetti musicali che scrivono e c'è sempre un significato celato. D'altronde anche il nome Pixies significa piccoli elfi maliziosi, quindi ascoltiamo sempre con il quadruplo delle orecchie le loro canzoni perché ci vogliono raccontare sempre molto di più.
1: Fantastico. Ottimo. Claudia, grazie per essere stata con noi anche oggi. Appuntamento a sabato prossimo.
0: Grazie a
1: voi. Grazie, ciao.

0: Radio Freccia.
1: 9.35 sfrecciati, noi qua saltiamo da una cosa all'altra in velocità per vedere se siete svegli e reattivi anche il sabato mattina. Quindi dagli artwork, dalla parte visual della musica, con

0: La nostra Gubrin si va diretti diretti nella casa di Mattia, letteralmente.
1: Anche oltre che nella casa di Mattia, anche nelle case dei nostri sfrecciati, perché lo sappiamo che quando parla lui stanno tutti lì pronti con il mocio in mano, con lo scopettone o con quel che sia, insomma, per fare le pulizie. Ecco, oggi chissà dove ci porterà, in quale meandro della casa, oppure quale argomento, perché poi con lui nascono così, ecco, gli argomenti. Di che cosa vogliamo parlare oggi? Quindi lo scopriremo tra pochissimo, subito dopo i Doors con Soul Kitchen.

0: E per introdurre il nostro Cling Influencer non potevamo che mettere Soul Kitchen. Buongiorno Mattia.
1: Ciao. Buongiorno a voi e a tutti i pulitoni d'Italia.
0: Allora, oggi ci devi risolvere un problema, perché qui c'è un popolo di gente che ha i bicchieri opacizzati dalla lavastoviglie.
1: Ecco. Allora, dunque, innanzitutto partiamo dalle cause. Le cause principalmente sono tre, ok? Allora, vabbè, il vetro di scarsa qualità, tende comunque a soffrire le alte temperature, i detersivi della lavastoviglie, che sono comunque, ricordiamoci, detersivi abbastanza aggressivi perché devono togliere lo sporco, eccetera. Quindi, primo, qualità del vetro. Secondo, detersivo proprio. Ovviamente uno dice, ma io non è che devo fare una lavastoviglie separata per i bicchieri col detersivo liquido. Il detersivo in tabs, ad esempio quello completo, sui bicchieri, parliamo di bicchieri delicati, magari i calici,

0: a lungo andare può diciamo creare l'opacizzazione. E il terzo è un problema legato al fatto che molti di noi comprano la lavastoviglie pensando che la lavastoviglie sia già bella settata per quanto riguarda l'addolcitore, quindi il vano del sale, il livello di diciamo dolcezza dell'acqua e il brillantante. Questa è un'altra cosa importante che dobbiamo tenere sotto controllo e adesso poi vi spiego come.
1: Bravo, anche perché io mi sa che ho fatto un errore, cioè io ho visto il tastino Glass Care, ho premuto quello e mi sono sentita in pace col mondo, poi sono usciti i bicchieri tutti opachi.
0: No, ora poi ti spiego quella funzione cosa fa.
1: Ah, perfetto. Ah. Allora ci dà anche un po' di... ci tiene sul filo, capito? Resta con noi, Mattia.
2: Bellissimo. No, perché poi io invece evito il problema direttamente perché i calici, per esempio, per paura di romperli, oltre che di opacizzarli, li lavo direttamente a mano. Però adesso, insomma, ci racconti...
0: Non li compro.
1: Vedi? Resta con noi, Baby Shambles, Fuck Forever, e ci siamo.

0: Baby Shambles con Fuck Forever su Radio Freccia. Torniamo in collegamento con la casa di Mattia, con cui stavamo parlando di bicchieri e stoviglie. Evitare quindi che si opacizzino il lavastoviglie, in particolar modo questo tasto Glass Care. Quindi come si usa, Mattia?
1: Allora, quel tasto in realtà permette di poter lavare lavastoviglie, stoviglie miste, garantendo una temperatura un po' più bassa in modo tale da proteggere il vetro e quindi evitare, se ci sono dei calici ma al contempo dei piatti molto sporchi, che si possano rompere per gli shock termici. È una protezione, ma il problema è soprattutto legato al fatto che, come vi dicevo, quando ognuno di noi va a comprare una lavastoviglie, gliela installa una casa e dice ok, perfetto, è settata e va bene così. No, in realtà, in base al comune di residenza, noi abbiamo una durezza dell'acqua diversa, ovvero una quantità di calcare contenuta all'interno dell'acqua diversa. Questo è importantissimo perché le lavastoviglie hanno un sistema addolcitore che contiene delle resine che scambiano milioni di sodio con di calcio e immettono in lavastoviglie una quantità di acqua dolce. La quantità di acqua dolce serve per evitare che i bicchieri si opacizzino, che non rimangano residui di calcare sulle stoviglie e che rimangano belle lucide. Quindi bisogna andare su Google, scrivere durezza dell'acqua comune di Milano, durezza dell'acqua comune di Napoli, vedere quanto ci dà il valore e poi prendere il libretto delle istruzioni, che non dovete buttare ma conservare come una reliquia, e vedere a quale livello dell'addolcitore corrisponde e di conseguenza regolarlo. Per regolarlo ci sono delle combinazioni di tasti che ovviamente vengono dette nel libretto, e se poi si riesce ad avere la giusta durezza dell'acqua per la nostra lavastoviglie, avere risultati spettacolari.
2: Oh, fantastico, adesso ci hai svoltato la vita, almeno per i bicchieri cercheremo di farci più attenzione, e secondo me vale un po' anche per tutto il resto. Il tasto dolente
1: vale
2: è,
1: per tutto.
2: È la reliquia, capito? Adesso io ci impiegherò una giornata, domani mattina do aggiornamenti, se riesco a rinvenire, come fosse più che una reliquia, un reperto, il libretto delle istruzioni. Vero? Mattia?
1: Sono qua per aspettare la tua scoperta.
0: La testimonianza.
2: Grazie intanto per essere stato con noi, appuntamento a sabato prossimo.
0: Ciao Mattia,
1: sabato
0: grazie.
1: Prossimo, ciao.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: E alle 9.52 è indetta una caccia al tesoro per cercare la chiave di Juliet della cucina per aprire il rubinetto. Però oltre questo dobbiamo anche ritrovare il libretto delle istruzioni della lavastoviglie.
2: Però Gaia, no? Vedi che arriva in soccorso quella tecnologica, infatti, del gruppo, e dice: libretto delle istruzioni perso online, marca, modello, lo trovi in formato PDF e c'è tutto. Effettivamente è vero. Ecco, il problema poi è invece trovare, per dire, le chiavette, quelle per sbloccare i rubinetti, sai, per togliere il filtrino. Ci siamo infilati in queste cose molto da weekend, molto da sabato, che quando hai un attimo in più le fai. Poi in realtà, se il tempo di ricerca più che altro si allunga, abbandoni per l'ennesima volta la missione.
1: Aiuto, sprecciati, noi ci vediamo domani mattina, intanto vi lasciamo alle Good Vibrations.
2: A ciao domani.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Le 10 in punto, buongiorno, buon sabato.
5: Anche a lei.
4: Comincia una nuova strabiliante puntata delle Good Vibrations.
5: Sì.
4: Purtroppo.
5: Senza uno dei protagonisti.
4: Abbiamo
5: musicali.
4: Già ascoltato pochi istanti fa.
6: Per il momento, esatto. Manzo, ladies and gentlemen, ma soprattutto ladies, Mr. Lenny Kravitz.
4: Ok, la prossima volta un po' più veloce. Chissà se purtroppo l'avremo anche noi nelle nostre 4 ore.
5: Lo speriamo tanto.
4: Lo speriamo perché senza Lenny Kravitz
5: non sono le
4: non sono vibrazioni. Detto questo, oggi sarà una puntata.
5: Però il titolo degli AC/DC è un po' relativo a Lenny Kravitz, dico, perché il titolo è
4: Touch Too Much.
5: Quando si tocca un po' troppo,
4: cosa
5: arriva lui. Lui ne sa di toccare un
4: cosa
5: po' troppo.
4: Tocca? Mio fratello
5: mi tocca.

Touch Too Much ACDC 10.05, tempo di informazione qui su Freccia. Si apre con gli esteri. I guardiani della rivoluzione hanno risposto agli attacchi americani sul proprio territorio, colpite basi statunitense in Qatar e Bahrain. Secondo quanto si apprende, alcuni soldati americani sarebbero rimasti feriti durante un raid iraniano in Giordania. Un attacco ucraino con droni contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti, lo riferiscono fonti ufficiali. Intanto, secondo il sindaco della capitale russa, anche la regione di Mosca è stata bersagliata da oltre 300 droni durante la notte. Veniamo in Italia. È convinto di aver subito un'ingiustizia Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per il duplice omicidio dei rapinatori che lo avevano derubato prima di oltrepassare la soglia del carcere. Ieri Roggero ha attaccato il Quirinale. Mattarella ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti si metta una mano sulla coscienza. La cronaca è

0: Morta Alice, la bimba di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Musumeci promette tempi veloci per il DDL sulla sicurezza nelle piscine con regole certe. Ha aperto intanto un fascicolo dalla procura di Genova per omicidio colposo. Torniamo all'estero, è salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela, lo ha reso noto il governo che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. E in chiusura lo sport, calcio, oggi si gioca la finale per il terzo posto ai mondiali, in campo alle 23 ore italiana, l'Hard Rock Stadium di Miami, Francia e Inghilterra. Domenica invece la finalissima tra Spagna e Argentina su RTL 102.5. Ormai come di consueto seguiremo tutto per quel che riguarda il mondiale con il nostro show che appunto si intitola Noi Dire Mondiali. È davvero tutto per questa edizione. L'aggiornamento con l'informazione qui su Radio Freccia torna tra circa un'ora, intorno alle 11. Adesso è tempo di previsioni del tempo. La linea ai colleghi del meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il caldo si farà ancora sentire sul nostro territorio. Diffusamente si raggiungeranno i 35 gradi anche oltre nelle aree interne del sud peninsulare delle due isole maggiori, dove si raggiungeranno anche i 40-42 gradi. Da segnalare dei fenomeni a carattere sparso sulle regioni di nord-est. Con questo è tutto. Maggiori dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Alle 10 e un quarto è scoppiata la bomba, non solo quella dei Black Moods dalla nostra top 20.
2: Quale altre scoppiate?
1: Beh, ci riagganciamo a quello che dicevano un po' Juliet e Lau prima, no? Stasera concerto tanto atteso da parte di questo cantante che proviene tra l'altro da un territorio che a te
2: ieri
1: piace.
2: Sera.
1: Ieri sera, chiedo sì. Scusa. Ieri sera e fatto da lui, no? Mi sembra giusto?
2: Da lui chi?
1: Era
2: lui. Bugs Bunny, Bad Bunny.
1: Ah, non avevo capito.
2: No, ti devi aggiornare un attimo. No, non c'entra niente.
1: Non era Bugs.
2: No, Bad Bunny.
1: Ah, ok.
2: Con la cassita.
1: Ah. Che viene da un territorio a noi molto.

0: voglia.
1: Ovvero?
0: Puerto Rico.
1: Ecco, tra poco ascolteremo anche un purpurri, un mix da parte di diversi nostri.
0: Sì, va bene.
1: Qual è il tuo preferito?
0: I cantanti di Puerto Rico? Ricky Martin. Una...
1: Ah sì? Senza sì. Ah beh, io ti avevo preparato Don Omar.
0: The One and All.
1: E Daddy?
0: No, no. Ricky Martin. Ah. Ricky Martin tutta la vita.

0: periodo è quello, no?
1: Ah, sì, sì, certo.
0: Perché l'abbiamo visto più recentemente quasi irriconoscibile, Richard
1: sì.
0: Ashcroft.
1: Ah, o si parli molto di Ashcroft. Sì, sì,
0: e
1: sì.
0: Comunque, ah. Bugs Bunny c'è anche stasera.
1: Bad Bunny.
0: No, Bugs.
1: Non è Bugs, è Bad Bunny.
0: Mirabolanti scenografie, colpi di scena, trovate artistiche. Abbiamo saputo anche da Giulia, un po' sopra le righe, un po'.
1: Sì.
0: Però,
1: sì. Tipo l'inizio.
0: Tipo l'inizio.
1: Che ha aperto con...
0: Un omaggio.
1: Nel blu, dipinto di blu.
0: A lui, a Mimmo.
1: Anche fatta un po' più spagnoleggiante, ma noi ricordiamo un'altra versione già fatta in spagnolo,
0: sì.
1: Molto molto bella.
0: Fatta da.
1: Il cui titolo era Volare. Questa canzone è bella. Tutte le lingue.
0: I Reyes e i Baleardo sono le due famiglie.
1: De che?
0: Emparentate.
1: Che è volare?
0: Vabbè, torniamo a Puerto Rico.
1: Basta, cosa torniamo che a dire?
0: Ma non, so,
1: poi non c'entra niente con noi, perché ne stiamo parlando?
0: Perché è una stretta attualità, ne parlano tutti, stasera si replica, sempre da Puerto Rico avevi citato lui.
1: Sì, vabbè, ma perché...
0: Tuo. Un passito
1: pallante. Ma perché è il papà.
0: È il papà di Bugs Bunny?
1: Il papà di chiunque. Un passito pallante. E che i giovani dicevano, adesso forse abbiamo sì. passato quella. Mio padre, no? Quando devono dire che qualcuno è.
0: No, metti vabbè, anche niente, l'altra, scusami.
1: Aggiornato. No, basta, basta.
0: Anche l'altra.
1: No, basta.
0: Ma ti piace?
1: Ma basta, abbiamo ascoltato a sufficienza. Allora.
0: Viva Bugs Bunny.
1: Si chiama Bad Bunny. Un sacco di ospiti.
0: Un sacco di succo.
1: Sì,
0: quella era un'altra rubrica.
1: Un'altra rubrica che hai abbandonato. Da dove cominciamo?
0: Da lui.
1: Da chi?
0: Da lui.
1: Da?
0: Lui.
1: Un altro...
0: Sì.
2: Ai!
0: Perché ti piace?
3: Fossi! Di qua!
1: Io adesso vado via e fai tu.
0: Ma tu che dici Puerto Rico, eh! Go! Vabbè, scusate.

0: That's give me a call back, all right? Bye.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hotpoint Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Radio Freccia.
9: Le 10:33, una piccola e breve parentesi, visto che l'hai citato, abbiamo parlato, no, di Bad Bunny.
10: C'era un senso perché l'ho fatto.
9: Recuperando la classifica, una classifica aggiornata di una nota piattaforma globale, mondiale, a parte che è l'artista più ascoltato del mondo, in assoluto, seguito da Drake e poi Taylor Swift, in tutta roba che non ci riguarda. La prima band che ha a che fare con questo mondo, quindi con rock, sono i Linkin Park, in 19ª posizione. Per guardare al passato, un Michael Jackson alla 7ª, ma
10: non si discute mai.
9: Gioco forza, credo, anche per via del film, no?
10: Sì, certo, che ha ridato. Primo biopic a superare il miliardo di incasso.
9: Quindi un po' di vita.
10: La biopic musicale.
9: L'ha ridata sicuramente.
10: Sì.
9: Quella italiana completamente diversa, classifica. Questa è la globale, però resta in testa. Quindi, non piace, però.

0: l'abbiamo detto più volte, questa becca l'ha dedicata a me, insomma, non ci torniamo più di volta.
1: Sì.
0: Più volte. Excellent. Invece la classifica italiana?
1: La classifica italiana vede sempre Bad Bunny, ma al quinto posto.
0: Quindi comunque
1: i primi quattro sono ospitati da, diciamo, sfera rap. Cioè Joliet, Shiva, Anna e non mi ricordo chi. Un altro.
0: No, non questa ricordo. Roba qui, insomma.
1: Questa roba qua.
0: Poi dite sempre che le classifiche le faccio io, aperta e chiusa parentesi. Torniamo a scuola. Torniamo a scuola.
1: I miei dati sono verificati.
0: Sì, certo.
1: Certificati.
0: Sì, ISO 9001.
1: ISO, esatto.
0: Torniamo a scuola con una sigla che fa tremare tutti gli studenti.
1: Quale?
0: Ovvero?
1: Questa qua?
0: No, quell'altra.
1: Quale? Questa qua?
0: Questa sigla.
1: Questa qua?
0: No.
1: Quale sigla?
0: Una sigla inteso come acronimo.
1: Ah, come Invalsi.
0: Sì. Che sta per?
1: Che sta per Invalsi.
0: No, c'è scritto lì.
1: No. Sta per Invalsi.
0: Vabbè. Per chi non sa cosa sia,
1: un test.
0: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo e di Istruzione.
1: Sì,
0: che ha fatto uscire fuori i dati, il rapporto del 2026.
1: Istruzione e di formazione.
0: E di formazione.
1: Quindi posso fare una correzione?
0: Invalsi. Sì, okay. Ho già capito. Sì. Quello che vi è venuto fuori, tra le altre cose, è che le competenze, in particolare nella matematica, vanno malino, soprattutto per la scuola primaria. Poco più del 60% degli alunni raggiunge almeno il livello base, con un calo di circa 3 punti rispetto alla precedente rilevazione. Va meglio l'inglese, per esempio, questo come dato positivo. E quindi cominceremo un bel test sulla matematica, esteso a tutti gli sfrecciati delle scuole primarie, non, come avrebbe detto Antonella e anche Tosca
1: d'Aquino. Io non partecipo.
0: No, certo, tu sei qua, però puoi orientare. Cominciamo con l'aritmetica. Sì, prego.
2: Iniziamo con la prima categoria, che è l'aritmetica di base.
0: Sì, forza.
1: Quanto fa
2: 7 per 8?
1: Vabbè,
0: dia velocemente. E dia le tre opzioni.
1: Asino co. 54, 56, 64. Ma veramente stai facendo sta roba?
0: 366, 663, 4466.
1: Ma è matematica di base questa.
0: Ma se non ce l'abbiamo, dici che non ce l'abbiamo.
1: Ho capito, ma non sarà questa.
0: Ma non lo so se...

0: Radio Freccia.
1: Alle 10.46 si torna sui banchi di scuola, nonostante sia finita, penso da più di un mese, così vado a memoria, metà giugno, grosso modo, non per il rush.
2: Non mi ricordo quando ho fatto finale. L'ultimo giorno di scuola, però sì.
1: In generale, diciamo. Sì.

0: Gli editors appena ascoltati, quanto fa 7x8? No, cerchiamo di recuperare un po' le competenze di base, perché dei test invalsi, soprattutto nelle scuole primarie, andiamo male in Italia.
1: Ma è ovvio che 7x8 fanno i sinonimi.
0: Ecco. No. Però pare.
2: Però le moltiplicazioni dai sono facili.
0: È una domanda ricorrente. Ma è una domanda ricorrente. Senti, Monica.
3: In prima superiore, quindi fate due conti. Immaginate un po' quanti anni fa, il mio professore di matematica entrava tutte le volte in classe facendo proprio questa domanda: quanto fa 7x8?
0: Proprio sempre quella.
3: Beh, fa 56, e penso che questo problema ci sia sempre stato. Adesso forse un po' peggio, ma lui faceva esattamente la stessa domanda. Buona giornata, ciao a tutti.
2: Non so cosa dire.
0: Voltiamo pagina con un'altra domanda dopo, così tastiamo anche altre cose. No.

0: quella attesa in larga parte d'Italia, no? Negli ultimi mesi.
1: Ah, The Rain, certo. Sì. Vabbè, c'è stata. No?
0: Beh, si fa per dire.
1: Insomma. Ormai è quello, interruttore che si accende, rubinetti che si aprono, scrosci giganti, danni, macelli.
0: Passiamo alla prossima domanda.
1: Qual è la prossima domanda?
0: L'ho preparata. Facciamo un po' di algebra e un po' di logica. Forza.
2: Qual è il minimo comune multiplo tra 6 e 8?
1: Qual è il minimo comune multiplo tra 6 e 8?
0: Dia le opzioni.
1: 48, 24 o 12?
0: Ecco. Potete scatenarvi? Poi?
1: Sì. Poi cosa?
0: Torni agli ascoltatori.
1: Sì.
3: 4 e 3, 8.

0: Che botta di culo.
1: 4 e 3, 8.
2: Sì.
1: Che botta di culo.
3: Scusi, boss, ma 4 e 3.

0: cominci a dirci per esempio i premi.
1: Posso dire, questa sì. È roba elementare.
0: È quello, ho detto dalla primaria. Il problema è la primaria, se non ci sono le competenze di base, poi come vai a fare tutto quello che vuoi fare nella tua vita, per quanto stai parlando con uno che andava particolarmente male in matematica.
1: In matematica.
0: Ed vabbè, è sempre ho capito, però, andato okay. male in matematica.
1: Tu andavi molto male, ma lo sai qual è il minimo comune multiplo?
0: No.
1: Non sai qual è il minimo comune multiplo?
0: Vogliamo dare la risposta?
1: Tra 48, 24 e 12, non lo
0: sì,
1: sai?
0: Lo so, ah, ma non lo
1: sai.
0: Posso dire.
1: E allora, dai, su. Cioè, mi sembra roba abbastanza semplice. Non, dove l'hai trovata questa ricerca qua?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 11 in punto, siamo incredibilmente puntuali ultimamente, scatta proprio l'ora nel momento in cui tocca a noi dirla a voi. Buongiorno di nuovo, buon sabato, cosa fate?
2: Chi spacchiamo siete? Spacchiamo il secondo.
1: Quanti siete? Dove andate?
2: Sì.
1: Perché? Così. Non serve violenza.
2: Diamo la soluzione, per favore.
1: No ragazzi, io avevo 3 a matematica.
2: Cambiate materia.
1: Usi e costumi della PlayStation.
2: Ecco.
1: Allora, avanti. Avanti,
2: come si collocano temporalmente,
1: esatto,
2: prima
1: i compiti,
2: o
1: i
2: dopo.
1: Compiti dove vanno prima o dopo la PlayStation?
2: Sì,
1: dove
2: sì.
1: Vanno?
2: Sempre dopo.
1: Brava, la sa, ha studiato.
2: Il mio rapporto con la matematica ve lo posso descrivere col fatto di aver tirato il libro in faccia alla prof in sede d'esame.
1: Io ho una nota che ricordo ancora e conservo. Quando andavo al liceo scientifico, quindi prima di diventare un artista, la mia professoressa di matematica ha scritto:
2: disse,
1: Aieli non fa i calcoli e fischietta i Linkin Park.

The People, The Music, 11.05, ancora informazione qui su Freccia. Cominciamo dagli esteri. L'Iran, che ha dichiarato di aver ucciso dei soldati americani con un raid contro una base in Kuwait. Colpite anche altre postazioni militari USA in tutte le regioni medio orientali in risposta ai raid notturni americani. Un missile balistico sarebbe stato lanciato contro una base in Arabia Saudita. Veniamo in Italia. Il legale di Mario Roggero incontra il suo assistito nel carcere di Bollate a Breve. Il gioielliere cuneese, condannato a quasi 15 anni per il duplice omicidio dei rapinatori che lo avevano derubato. Un attacco ucraino con droni contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti, lo riferiscono fonti ufficiali. Intanto, secondo il sindaco della capitale russa, anche la regione di Mosca è stata bersagliata da oltre 300 droni durante la notte. La cronaca italiana: ciclista travolto e ucciso nel Cagliaritano, stava percorrendo in bici all'alba la statale 128 quando è stato colpito da un'auto condotta da un 43enne. L'impatto si è rivelato particolarmente violento. L'uomo, del quale sono in corso le procedure per la completa identificazione, è morto sul colpo. La polizia di Padova ha arrestato un cittadino romeno di 26 anni accusato di violenze fisiche e psicologiche nei confronti della moglie ventenne al quinto mese di gravidanza. L'uomo l'avrebbe costretta a prostituirsi e l'avrebbe privata del cellulare e della possibilità di comunicare con l'esterno. In chiusura allo sport calcio, con la finale per il terzo posto ai mondiali che si gioca oggi in campo alle

0: ore 23, ora italiana, alla Rock Stadium di Miami tra Francia e Inghilterra, mentre invece domani a New York il match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo, per la finalissima. Il presidente Milei ha fatto sapere che non sarà presente allo stadio, mentre invece sono attesi i reali di Spagna. E questa era anche l'ultima notizia. L'informazione qui su Radio Freccia torna intorno a mezzogiorno. Adesso spazio alle previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il caldo si farà ancora sentire sul nostro territorio. Diffusamente si raggiungeranno i 35 gradi anche oltre nelle aree interne del sud peninsulare delle due isole maggiori, dove si raggiungeranno anche i 40-42 gradi. Da segnalare dei fenomeni a carattere sparso sulle regioni di nord-est. Con questo è tutto. Maggiori dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11:14 al via, la seconda ora di Good Vibrations, ancora buon sabato.
2: Pronti?
1: Esatto, sì. Da parte di Double Lore, se c'è un messaggio per te.
3: Il mio rapporto con la matematica è questo. Sì. Prima superiore, sì. La professoressa mi guarda, mi chiama per cognome e mi dice: non è una vergogna andare a lavorare.
1: Ecco, l'hai stata detta anche a te. Questa è stata
2: no.
1: No, questa no.
2: Non è stato detto.
4: Buongiorno Double. Buongiorno. Permettimi, ma forse ti batto. Sono stato accusato di terrorismo. Sono stato accusato di aver tentato di abbattere un aereo dell'Alitalia usando una squadretta. Pensa a te. Buona giornata.
2: Andrebbe approfondita. Cioè, sì. Sono quelle cose che devi raccontare per intero, non che puoi lasciare così a metà. Ti stavi imbarcando, avevi una squadretta e...
5: Allora, noi stiamo facendo le pulizie perché ci siamo trasferiti, quindi con questi calcoli difficili, 7x8, ma chi cacchio l'ha mai fatto 7x8? Parliamo di altro.
2: Tipo?
1: Si volta pagina? Vabbè, si volta pagina.
2: Si volta pagina.

0: Io bullizzata, dopo gli Aerosmith, dice Diana o Diana ad una grigliata con amici perché non ricordavo quanti anni sono un secolo.
1: E quanti anni sono un lustro invece?
0: Un lustro sono 1000. No, sì. No, 500. Un lustro, 1000, giusto? No? Quanti sono? 5. Ok.
1: Beh.
0: E un... No, non mi ricordo. Vabbè.
1: Bene, andiamo avanti.
2: Sì.
1: Un... E c'è la spiegazione, no, di quello di prima.
3: Sono stato accusato dalla prof che era un po' in ritardo e entrando in classe mi ha visto imbracciare questa squadretta a mo' di fucile, a mo' di AK-47, un piede sulla sedia, puntare l'aereo e fare nota.
0: Quinta superiore, no, non è vero.
1: No, tu lo facevi elementari questa.
0: No, no, io in quinta superiore.
4: Ah, cazzo, adesso tutti esperti di matematica, no, quella del
1: così.
4: Caos, il teorema di Pascale, la sequenza di Fibonacci.
1: Salutiamo.
4: E poi quando arriva la pana a casa mancano sempre quei 7-8 grammi. Cazzo, però, dabbolo. Vabbè, un abbraccio.
0: Ma lì è perché si perde durante la spedizione. Vabbè. Sì. Il mio amico per una sospensione si è dichiarato prigioniero politico. Sottolineo che erano i tempi del sequestro Moro.
1: Proprio ieri.
0: Vi lascio immaginare il finimondo che si è scatenato.
1: Periodo tranquillo.
0: Sì. Chiamalo stupido. Scusami. Va bene.
1: Ma avevamo detto di voltare pagina.
0: Torniamo ai lustri.
1: No, beh. Voltiamo pagina.
0: Voltiamo pagina.
1: Mi faccio al volta pagina.
0: Voltiamo pagina.
1: Si gioca con uno dei giochi da tavolo più diffusi che abbiamo celebrato più volte, che
0: sì,
1: il Monopoly.
0: Sì.
1: Monopoly che presto sarà un reality.
0: Oh.
1: E qua scattava. Just gonna stand. No, non quello lì. Non
0: l'hai
1: quello.
0: Fatta un po' troppo alta.
1: Sì.
0: Semitono e mezzo sopra.
1: Lo so.
0: Semitono e mezzo calante.
1: Sì, va bene.
0: E
1: ne parliamo tra un po'.
0: Ne avevamo bisogno? Altri reality?
1: Rispondeteci voi, 366-6634-66.
0: Voi sapete cos'è un lustro? Oppure siete come me?
1: E vi fate lustro del fatto di non sapere che cos'è.
0: Venite
1: un lustro?
0: Venite anche voi bullizzati da personaggi come il Lorenz, perché poco acculturati.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittale subito. L'offerta termina a fine mese.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
4: Scopri il tuo Hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
5: Radio Freccia.
6: Le 11.30, meno male che la maggioranza al 366-6634-466 dà ragione a me.
7: No.
6: Un lustro sono 1000 anni.
7: No, non è vero.
6: Grazie.
7: Quello sarà un millennio.
6: Grazie,
7: se
6: grazie.
7: Millenni.
6: Un lustro sono 1000 anni, quindi...
7: Non dia informazioni fuorvianti. Io avevo già voltato pagina.
6: Grazie per stare dalla parte del popolo.
7: Dalla parte del giusto.
6: Andiamo avanti.
7: Monopoli che diventa un reality. Sì. Sembra un po' un gioco di parole. Il debutto...
6: Chi fa la damigiana?
7: Il debutto è nel 2027, ci saranno 12 concorrenti che si contenderanno un premio finale di $2 million.
6: Ma in Italia?
7: No, è americano. $2 million.
6: Come li spendi i dollari in Italia?

0: Che voce, che voce. Ricordata e ancora una volta ricordata, visto che se n'è andata da poco, Bonitalia.
1: Un lustro e un eone.
2: Allora, Monopoli.
0: Ma io avevo detto di voltare pagina.
2: Allora, mi avevi chiesto una musica epica.
0: Sì, allora, aspetta,
2: qua.
0: Faccio un minimo di introduzione. Aspetti un attimo. Un minimo di introduzione. Allora, faccio così.
2: Vabbè, così cioè, però mi muti.
0: Okay. Sì. Allora, Monopoli diventa un reality dal 2027, Stati Uniti, 2 milioni di dollari di premio. Innanzitutto 366-663-4466, vorreste idealmente partecipare? Era un gioco a cui giocavate o a cui giocate ancora?
2: Sì, prima spiegaci le regole.
0: Eh sì, boh, di due minuti. Mi metta...
2: Una
0: mi
2: musica
0: metta
2: epica, sì. Va, prego.
0: In una Monopoly Town Square a grandezza naturale,
2: sì,
0: 12 giocatori partiranno tutti sullo stesso piano.
2: Sì.
0: L'uguaglianza durerà poco.
2: Sì.
0: Per sopravvivere, i concorrenti dovranno accumulare tutto oppure perdere ogni cosa.
2: Vabbè, sembra l'incipit.
0: Ogni trattativa,
2: sì, ogni decisione, ogni lancio di dadi,
0: sì,
2: potrebbero fare

0: la differenza tra costruire un impero e finire direttamente in prigione. Uno dopo l'altro i giocatori in bancarotta verranno eliminati finché non ne rimarrà uno solo.
1: E si aggiungerà, cioè aggiudicherà l'intero montepremi.
0: Esatto. Al 366-663-4466, momento indovinello.
1: Sì.
0: Chi indovina la colonna sonora?
1: Ah, bello, sì, è vero. Cosa ci porta a casa?
0: La partecipazione al talent di Monopoli. Vabbè.
1: Ah, interessante. Interessante, magari, ecco, vorreste partecipare?
0: Vorreste?
1: O non vorrebbi?
0: Sì, no. Le regole non sono chiare, cioè cosa devi fare? Interpreti, cosa sei, una pedina? Ha le stesse regole
1: La logica credo sia identica.
0: Compri
1: bleffi, vedi, fallisci, eccetera, bleffi. Eccetera.
0: Cosa bleffi?
1: Niente, non riesco a parlare di niente oggi.
0: Tanto... compri, cosa compri? Le case? Le vie? Quartieri?
1: Le banche?
0: Vabbè, niente. Come sempre, informazioni sommarie, portate così un po'.
1: Ma io Marie non l'ho vista.
0: Standing in the way of control, gossip. You're

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 11:46 erano i Foo Fighters con Window,
2: sì.
1: La finestra.
2: Sì.
1: Noi abbiamo aperto idealmente sul mondo
2: dei giochi.
1: Dei giochi da tavolo, papà dei giochi da tavolo, Monopoly.
2: Sì.
1: O Monopoly.
2: O Monopoly, se fosse francese.
1: Oppure.
2: Che diventerà un reality a cominciare dal 2027.
3: Non vorrei dire, ma nel 2026 tutti quelli che giocano ai giochi da tavolo sanno che Monopoly è una cagata pazzesca.
2: Perché?
3: Quindi mi sembra strano che si investano tutti questi soldi in un reality show su un gioco che ormai è stra superato.
1: Magari una cavolata, no, che sia superato.
2: Superato. Okay, sì.

0: Princess of the Universe.
1: Sarà il fatto che abbiano voluto investire, no, su Monopoly per il 2027 e farlo diventare reality, agganciandoci a questa dei Queen, perché è un gioco immortale. Come dicevi tu. Sarà?
0: Sarà Ferguson.
2: Maledetti bastardi che mi mettete Dovahkiin come colonna sonora, prima, mi fate venire la nostalgia. Io oggi passo 4 ore chiuso in casa con l'aria condizionata a giocare a Skyrim. Grazie.
1: Solo quello, non mangia, non beve, non, mi sa che non va in bagno.
0: Ti seguirò.
1: Ecco, digli dove stai.
0: Che per l'aria condizionata.
1: Perché lui non ama. Non,
0: a, sì. me manca.
2: Scusate, ma il dim de sottofondo che è? Cioè, che è roba del The Ring? Che è sta roba?
0: No, l'abbiamo detto, l'abbiamo detto. Era Skyrim, era Skyrim. Basta, vuoi
1: il fatto
0: altro?
1: Che il Monopoly, poi ha precisato, l'ho sfrecciato, non sia un gioco così tanto diciamo amato, è derivante da una classifica.
0: Anche da una classifica, dice la classifica di un sito famoso che riporta appunto recensioni di giochi da tavolo a 4.5 stelle su 10. Vabbè, ma lo so, a me è sempre annoiato poi. A voi. Non credo di aver mai concluso per intero una partita Monopoli.
1: Però si dice non è mai stato solamente un passatempo, ma negli Stati Uniti anche un racconto dell'America.
0: Contenti
1: fare,
0: loro.
1: Vincere, cosa, eh?
0: Contenti loro.
1: Magari non attecchisce in Italia, sì. Però.
0: Vabbè, Monopoli.
1: Quella è un'altra cosa. Un altro posto.
0: Ah, Monopoli. Sì, c'era chi suggeriva, no? Potevamo farlo. Potevano farlo nella città.
1: Cioè,
0: fosse
1: esempio.
0: Stato italiano. Lo si faceva a Monopoli.
1: Voi, per esempio, tu che ci giochi di più, non a Monopoli, ma in generale sei più dentro al mondo dei giochi, avresti trasformato in reality quale gioco?
0: Che non ci devo pensare.
1: Bang.
0: Devi sparare. Va bene. Mi apri un secondo perché adesso volteremo pagina, sì. Per cui si sa che...
2: C'è solo un modo per voltare pagina.
1: Ah, sì?
2: Ed è Biagio Antonacci.
0: In effetti... Dimentichiamo sempre di

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Mezzogiorno, ecco voi l'angolo della canzoncella.
2: Eccoci.
1: Come vorrei, amore mio, come vorrei che questa notte fossi mio. Poi. Ma con sto caldo non ci faccio manco io. E te dico addio.
2: Sì. Vabbè.
1: La la la la la la la la la. Buon sabato, Foso.
3: Grazie altrettanto, gli ha dato anche un titolo.
2: Apprezzato anche la variazione alto-basso come Tony.
3: Ho mai sentito che aveva anche il titolo, l'angolo della canzoncina.
2: Bello, complimenti davvero, non abbiamo più parole.
3: Crea le rubriche, dà i titoli.
2: Se la canta e se la suona.
3: Se la canta e se la suona, fa tutto solo bello, tra l'altro passare da l'angolo della canzoncina
2: Sentite.
3: A un'altra canzoncina.
2: Sì, proprio fatta per i bambini quasi.
3: È entrata nella compilation delle ninne nanne.
2: Per l'estate,
3: No, questa vale tutto l'anno. Non è che... Va bene, cominciamo la terza ora con un po' di Pantera? Si chiama Walk.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Il vice premier Matteo Salvini è entrato nel carcere di Bollate per incontrare Mario Roggero, il gioielliere cunese che è stato condannato a quasi 15 anni di reclusione per il duplice omicidio dei rapinatori che lo avevano derubato. Il segretario della Lega non ha escluso di candidare l'uomo. Sull'accaduto, il legale di Mario Roggero ancora incontrerà il suo assistito nel carcere di Bollate a breve. Il gioielliere è stato condannato a quasi 15 anni per il duplice omicidio dei rapinatori che lo avevano derubato. Prima di entrare nel penitenziario, Roggero ha attaccato il Quirinale. Mattarella ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti si metta una mano sulla coscienza. L'estero, l'Iran ha dichiarato di aver ucciso dei soldati americani con un raid contro una base in Kuwait, colpite anche altre postazioni militari USA in tutte le regioni medio orientali. In risposta ai raid notturni americani, un missile balistico sarebbe stato lanciato contro una base in Arabia Saudita. Ciclista travolto e ucciso nel Cagliaritano. Stava percorrendo in bici all'alba la statale 128 quando è stato colpito da una Citroen C3 condotta da una 43enne. L'impatto si è rivelato particolarmente violento e l'uomo, del quale sono in corso le procedure per la completa identificazione, è morto sul colpo. Ancora da accertare l'esatta dinamica e le cause dell'impatto. La polizia di Padova ha arrestato un cittadino romeno di 26 anni accusato di violenze fisiche e psicologiche nei confronti della moglie ventenne. Al quinto mese di gravidanza l'uomo avrebbe costretta a prostituirsi, l'avrebbe privata del cellulare e della possibilità di comunicare con l'esterno. La scarica elettrica che ha ucciso a Savona un 15enne è stata provocata dall'acqua della pioggia che ha raggiunto la centralina elettrica della Giostra. È successo giovedì sera a Spotorno in un Luna Park mentre il ragazzino giocava con un calciometro. La procura della città ligure ha disposto il sequestro della struttura. In chiusura allo sport, il calcio. Oggi si gioca la partita per il terzo posto ai mondiali. In campo alle 23 ore italiana all'Hard Rock Stadium di Miami, Francia e Inghilterra. Domenica invece la finalissima tra Spagna e Argentina su RTL 102.5. Seguiremo tutto nel nostro show Noi Dire Mondiali.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il caldo si farà ancora sentire sul nostro territorio. Diffusamente si raggiungeranno i 35 gradi anche oltre nelle aree interne del sud peninsulare delle due isole maggiori, dove si raggiungeranno anche i 40-42 gradi. Da segnalare dei fenomeni a carattere sparso sulle regioni di nord-est. Con questo è tutto. Maggiori dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Mezzogiorno e un quarto, via la terza ora di Good Vibrations. Buon sabato da Double e Lawrence. I superpoteri, quelli cantati dai Kasebian, qual è un po' il vostro?
2: Sì.
1: Noi sappiamo qual è il suo, di questo personaggio di cui stiamo per parlare.
2: Apro e chiudo parentesi, su Reddit c'è un subreddit bellissimo, si chiama Shitty Powers. Cioè sono tutti quei poteri di merda.
1: Citamene uno.
2: Tipo, non lo so, riesci a spostare con la mente solo i carrelli della spesa.
1: Ecco. Però già, insomma, non è mica tanto.
2: Puoi truccare schioccando le dita le persone da clown. E il trucco gli rimane solo per 12 ore.
1: Vabbè, comunque è interessante.
2: Non sì, è così, però non te ne fai niente. Cioè, una serie di poteri di questo tipo.
1: Loro ci
2: quali sono i vostri? No, non è questo l'argomento. Quali sono i vostri poteri di me? 366-663-4466.
1: No, è che loro vanno sulla Cadillac, tra poco andiamo sullo spazio.

0: soldi. C'è chi ad esempio riesce a trasformare i soldi in scontrini.
1: E cosa serve i soldi in scontrini, scusami? Perché?
0: È una metafora, cioè nel senso che spende i soldi e le danno indietro gli scontrini.
1: Ah, ok.
0: Quel senso lì. Era... Vabbè, non l'ha capita, va bene.
1: Andiamo
0: molto
1: sullo
0: bella,
1: spazio.
0: Vera, grazie. Sì, andiamo sullo spazio.
1: Andiamo sullo spazio?
0: Andiamo. Siamo nello spazio. Adesso che siamo qua?
1: Eh beh, stiamo citando forse uno dei telefilm più amati della storia.
0: Sì. Tra l'altro, posso fare un appello? Mm-hmm. Uscirà un'espansione di Magic.
1: Che cosa c'entra
0: di questa roba qua?
1: Ah,
0: okay. Posso fare? La smettete di rovinare questo gioco incredibile con tutte queste collaborazioni che non c'entrano assolutamente nulla. Grazie, prego. Cosa...
1: Uno dei protagonisti, se no credo il protagonista insieme a Spock, cioè il capitano Kirk, detto anche William Shatner.
0: Ma quel capitano?
1: Quello lì.
0: Benvenuti a bordo.
1: No, cioè, potrebbe essere anche lui.
0: Sì.
1: Si rimette in gioco a 95 anni. 95 anni già compiuti, 1931.
0: Sentiamo, sì, cosa
1: e
0: fa?
1: E si dà niente
0: poco di meno che
1: al metal.
0: Oh, bello.
1: Oh, si dà al metal, è pronto.
0: Abbiamo la fortuna di...
1: del suo saluto, l'invito.
0: Ah, ma non
1: del
0: di poter ascoltare.
1: No.
2: Right, this fans, Shatner here. And I've been digging around, found all those letters you sent me, and and I decided you're such big fans of mine that I'm gonna...
0: 95 anni. Proprio. È un fiore, eh?
2: I'm gonna debut my heavy metal record at Riot Fest, and I hope you're there, and I hope I'm there.
0: Va bene, ci spera, perché giustamente spero di essere.
1: Riot Fest 2026, dove? Quando?
0: 18, 19, 20 di settembre a Chicago, Douglas Park.
1: Qua dietro, sì.
0: Cioè, per cui se non sapete cosa fare tra l'IKEA e la spesa, fate un salto.
1: Come si chiama il suo gruppo?
0: La sua band è The Fuckers.
1: Ecco, grandissimo. Già solo per questo William Shatner ha la nostra stima.
0: Vabbè, dobbiamo aspettare un pochino, però lo ascolteremo volentieri questo album di debutto.

0: bagno. Ti aiuto io. Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
1: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. TH Resorts.
2: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usata

0: certificato certificato Ford Approved. Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Radio Freccia.
2: Mezzogiorno e 28 minuti, quando i grandi telefilm, diciamo, del passato incontrano il metal. William Shatner, lo ricorderete forse, il capitano Kirk di Star Trek, si dà al metal e debutterà con il suo gruppo
3: The Fuckers,
2: mitici. In quel di Chicago a settembre, tra l'altro una grande line-up di questo Riot Fest, guarda chi c'è.
3: Una bella line-up, 21 Pilots, Iggy Pop, sì, Rise Against, i Pixies, bello.
2: Sì. Alanis Morissette.
3: Sex Pistols, bello, ovviamente. Vabbè, Morris, sì, Tool, tanta roba.
2: Lui, lo ricordiamo, mi è venuto in mente, grazie allo sfrecciato che me l'ha suggerito, anche per un altro telefilm, che è questo.
3: Quale? Questo qua?
2: Non so per che cosa stessero le due lettere, questo me lo ricordo. Comunque TJ Hooker, che lui faceva questo poliziotto, ve lo ricordate?
3: No.
2: Vabbè, Double no, ma magari altri sì.
3: No, l'hai chiesto a te.
2: No, era generico, l'ho buttata all'aria così.
3: Ah, era retorica?
2: Sì.
3: Beh, comunque no.

0: come fai a non ricordarti TJ Hooker?
1: Perché degli anni 80.
2: Perché è troppo giovane. Vai avanti.
1: Che cosa?
0: Mitico. C'è un poliziotto così con due palle. Bella anche la poliziotta, che non mi ricordo come si chiama.
2: È vero, bionda forse, ma vado a memoria.
0: Ciao da testa di cane?
2: Sì.
1: Ciao testa di cane. No, non me lo ricordo.
2: TJ Hooker, non te lo ricordo.
1: No, non me lo ricordo. Vabbè.
3: Hai detto una sacrosanta verità. Magic è stato stuprato da una marea di espansioni. Bravo. Idiote. Potevo tollerare Final Fantasy.
1: No, neanche
3: ho tollerato quelli della Marvel, no, però adesso basta.
1: Basta. E ne arriveranno ancora di peggiori, ma va bene.
2: Tipo, altro, per esempio, quali altre commistioni sono bollono?
1: Hanno rotto le balle, devono tornare a quello che facevano una volta. Ma non lo faranno mai. Va bene, ma non voglio monopolizzare la trasmissione parlando di Magic.
2: Non monopolizzi. No.
1: Del gioco di carte più bello del mondo, nonché il più vecchio, ma del gioco in generale più bello del mondo. Mm-hmm. Delle figurine, non voglio farlo.
2: Non vuoi farlo?
1: No, non voglio farlo.
2: Non farlo, ma continua a non farlo.
1: Non lo faccio, sì. Non lo faccio. Va bene, detto di...
2: Ne hai giocato a un altro che mi hai detto l'altro giorno, che è molto bello, che ha a che vedere anche con la musica. Come si chiama?
1: Ma quello è un gioco da tavolo.
2: E va bene, è sempre gioco.
1: Come devi indovinare, Itster. Devi indovinare delle canzoni, il classico indovina canzone, e devi disporle su una linea temporale, quindi parti da un determinato

0: anno e poi da lì piano piano decidi se stare a destra o a sinistra dell'anno
1: di quell'anno lì
0: di partenza, quindi precedente o successivo, e poi man mano che vai avanti naturalmente diventa sempre più complicato, perché
1: all'inizio facile, poi
0: devi
1: hai
0: essere
1: detto
0: più preciso.
1: E tu qualche l'hai preso qualche
0: divertente. C'è anche una versione legata alle serie TV, una versione legata solo al rock and roll, walk and roll. Bello, molto carino.
1: Joker 82-86, non l'avrei mai piazzato a proposito di questo gioco qui bene in quella fascia temporale lì. Si ritorna nel sedile posteriore. Questa è una top 20 a quale ex? A cui eravamo molto legati l'estate scorsa, no? 2025.
0: Sì,
1: no?
0: Perché un po' di Portogao.
1: Perché ci fa ridere un po' il nome del gruppo.
0: O anche la Saudade Brasileira.
1: Ma non credo c'entrino niente con il Sud America,
0: no,
1: però.
0: No, credo nemmeno io, ma il nome della band sì, ci riportava sempre lì. Quindi sì, backseat, sedile posteriore. Balu
1: Brigada.

0: Radio Freccia.
1: 20 minuti e saranno le 13. Stiamo quasi per chiudere la terza ora. Lascio a lei l'onere e l'onore di annunciare la versione estesa del pezzo più lungo, probabilmente, che noi abbiamo nel nostro archivio musicale.
2: L'hai già fatto così.
1: No, non l'ho detto. Non ho detto l'autore, non ho detto il titolo.
2: Ho capito, però, cioè, una volta che dai autore e titolo, cos'altro puoi aggiungere?
1: Ecco. Come solo lei sa fare.
2: Come solo io so fare?
1: Sì.
2: Ma io non sono bravo.
1: Non si sottovaluti.
2: Non sono bravo a fare queste cose. Comunque, è un bel momento. Abbiamo la fortuna di poterci permettere ancora, nonostante il 2026, di passare pezzi di questa lunghezza in radio, e credo che sia la cosa più bella. Pink Floyd, Shine on You Crazy Diamond.

0: E così come ci è entrato, ce ne esca. Prego, prego.
1: Shine on you, Crazy Diamond.
0: Come solo lei sa fare.
1: Shine on you, Crazy Diamond.
0: Sì.
1: Pink Floyd. Prego, prego.
2: E quando mio nipote mi chiede: ma perché ascolti ancora la gente che ormai è quasi morta? Io metto su questa, le dico per 12 minuti non rompere i coglioni, proprio semplicemente adesso... sta zitta.
1: Sì, forse non è proprio...
2: Che è un po' quello che dovrebbe succedere ogni venerdì, sabato e domenica.
1: Dalle 10 alle 14.
2: Fra le 10 e le 14. Sì, sì. 12 minuti di relax per tutti, senza ascoltarvi, così. Però, vabbè, una bella.
1: Vabbè, dai, è arrivata, in questo sabato è arrivata. È il momento di nuovo di voltare pagina.
0: Sì.
1: Adesso
0: lo faremo?
1: Eh?
0: Lo faremo?
1: Ah, non lo so, certo
0: anche
1: che lo
0: musicalmente,
1: faremo.
0: Anche sonoramente.
1: Sì. L'ultima ora sarà
0: musica,
1: ricca di...
0: c'è anche un'altra cosa da dire su...
1: Ma la polemica
0: artista.
1: Non la facciamo?
0: No, l'abbiamo fatta ieri.
1: Ho capito, possiamo farne un'altra.
0: Cosa la vuoi fare?
1: Non so, c'era il gioco d'azzardo, c'era...
0: E quella è una classifica anche però.
1: Ah, quindi dobbiamo farla domani?
0: Eh sì.
1: Ah, era una polemica nascosta.
0: Classifica.
1: Vestita da...
0: Una polemica.
1: Una classifica vestita
0: una
1: da...
0: Una classifica.
1: Da... La smetti? Una classifica vestita da polemica. Va bene, ok.
0: Parleremo di un grande autore che torna. Sì, torna. Torna con un nuovo disco che torna, purtroppo ci ha lasciato, ma in realtà continua in qualche modo a essere presente. Grazie alla sua musica, a cominciare in realtà da settembre, ma siccome è molto molto amato, cominciamo a dirlo.
1: Sì. E torna da dove?
0: Sta a casa aspetta a te, pensavo.
1: Chi è che sta a casa aspetta a te?
0: No, è un famoso brano della tradizione, parte enopea.
1: Ma chi sta a casa?
0: Non lo so, la canzone faceva così, sta a casa aspetta a te.
1: Tra l'altro abbiamo anche letto qualcosa, no? Della tradizione partenopea.
0: In merito
1: di recente, di quell'università che vendeva.
0: Ah sì, dillo.
1: Che
0: dillo.
1: Tra l'altro, dillo.
0: No, no,
1: tu dove hai studiato? Proprio lì.
0: No, non a Napoli, sì. No, io sono qui vicino. No.
1: E invece sì, no, hai studiato proprio.
0: Non ci sono stato a Napoli, non lo so.
1: Hanno scoperto che in realtà le lauree erano tutte false.
0: A parte che è una sola, non è plurale, ma non ci sono mai stato a Napoli. È un po' come quello della multa che gli dicevano, ma io non ci sono.
1: In via Brombei.
0: No, esatto, non ci sono stato. Quindi.
1: Vabbè, se lo dici tu. Chiudiamo allora con i Dropkick Murphys. Smash It Up.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ed arrivarono le 13, sempre con una ormai proverbiale puntualità che ci accompagna fin dalle 10. Ben trovati, buon sabato, buon pranzo, buon weekend da parte di Double e Lawrence.
2: Altro? Buon.
3: Io comunque allora non ho capito se la quarta ora non è polemica e non è classifica, perché la tenete per domani. No, che cos'è?
1: E adesso ci arriviamo.
3: Dove finita lei che dice che Lawrence si è capito, non si è capito nemmeno lui? Io la voglio sentire ogni tanto, perché... Me la mettete?
1: Prego.
4: Scusate, ma qualcuno ha capito cosa ha detto il Lawrence? Perché io l'ho visto un po' così, cioè secondo me non si è capito nemmeno lui.
2: È una cosa che capita spesso. Ma fa parte della... del mood della nostra trasmissione.
1: Salutiamo Shakira, Whatever, Wherever, un famosissimo pezzo che ha segnato l'inizio della sua carriera. Parleremo comunque di musica di un grande autore, ma non di loro però.
2: Vabbè, meno male che ci sono gli Oasis, meno male che ogni tanto c'è la musica che interrompe questi flussi.

Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Il vice premier Matteo Salvini è entrato nel carcere di Bollate per incontrare Mario Roggero, il gioielliere cuneese che è stato condannato a quasi 15 anni di reclusione per il duplice omicidio dei rapinatori che lo avevano derubato. Il segretario della Lega non ha escluso di candidare l'uomo. E sulla possibile grazia per Roggero, al Ministero della Giustizia fa sapere che l'iter non è partito. La moglie di Roggero ha depositato la richiesta. La premier Meloni attacca: chi si difende non deve risarcire. Andiamo all'estero. L'Iran ha dichiarato di aver ucciso dei soldati americani con un raid contro una base in Kuwait, colpite anche altre postazioni militari USA in tutte le regioni medio orientali. In risposta ai raid notturni americani, un missile balistico sarebbe stato lanciato contro una base in Arabia Saudita. È un attacco ucraino con droni contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti, lo riferiscono fonti ufficiali. Intanto, secondo il sindaco della capitale russa, anche la regione di Mosca è stata bersagliata da oltre 370 droni durante la notte. La cronaca: ciclista travolto e ucciso nel Cagliaritano, stava percorrendo in bici all'alba la statale 128 quando è stato colpito da una Citroen C3 condotta da una 43enne. L'impatto si è rivelato particolarmente violento e l'uomo, del quale sono in corso le procedure per la completa identificazione, è morto sul colpo. Ancora da accertare l'esatta dinamica e le cause dell'impatto. Le città americane inquinate per colpa del Canada è la versione del presidente Trump, che minaccia ritorsioni verso Ottawa. Secondo il tycoon, il governo canadese è responsabile degli incendi e del fumo che avvolge alcune metropoli degli Stati Uniti perché non farebbe manutenzione alle proprie foreste. I costi sono incalcolabili, scrive il capo della Casa Bianca sul suo social. In chiusura allo sport, il calcio: si gioca oggi la finale per il terzo posto ai mondiali, in campo alle 23 ora italiana all'Hard Rock Stadium di Miami, Francia e Inghilterra. Domenica invece la finalissima tra Spagna e Argentina. Su RTL 102.5 seguiremo tutto nel nostro show Noi Dire Mondiali. Questa era l'ultima notizia, il prossimo aggiornamento con l'informazione su Freccia torna domani mattina. Ora il meteo.

0: Radio Freccia. Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il caldo si farà ancora sentire sul nostro territorio. Diffusamente si raggiungeranno i 35 gradi anche oltre nelle aree interne del sud peninsulare delle due isole maggiori, dove si raggiungeranno anche i 40-42 gradi. Da segnalare dei fenomeni a carattere sparso sulle regioni di nord-est. Con questo è tutto. Maggiori dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 13 e 17 minuti, buon pranzo ancora, ben trovati, ultima ora insieme a Double & Lawrence in questo sabato, dopo Jack White, Dollar Bill, è il momento nuovamente delle previsioni del tempo, c'è un aggiornamento
2: l'abbiamo appena fatto,
1: da dare, scusate.
3: Sfrecciati, buongiorno da Trebi Meteo. Volevamo semplicemente avvisarvi che dal momento che Double ha letto le news per ben due volte a fila, non succedeva dal 2024. Attenzione, ecco, come dire, attenzione, fatevi il segno della croce, sperate quello che credete.
2: Meglio, no? Se piove, se almeno rinfresca un pochino.
1: Sì.
2: Va bene, quindi?
1: Joe Cocker.
2: Stiamo aspettando
1: Joe
2: la redazione.
1: Cocker.
2: Cosa dice la redazione?
1: Joe Cocker.
2: Ah, Joe Cocker, ok.

0: quando arriva la notte cosa si fa?
1: When the night comes, probably the degrees probably the degrees goes down, but we hope so, because the hot is very persistent in the last month.
0: Sì, vabbè, ma di notte non c'è sole.
1: According to the last forecast weather that we listened to.
0: Forecast
1: weather, yeah.
0: Okay, sì.
1: Some minutes ago, sì. Also by the colleague at my flank.
0: No, yeah. Io non ho fatto meteo.
1: Yeah, according to Daniele, yes.
0: Ah, ok, sì. Yeah. Va bene. Quindi?
1: We hope so. Sì. Torniamo al 1965, non musicalmente, ma per insomma annunciarvi notizia di oggi, l'uscita appunto il 18 settembre di The Show Tell Me Recordings.
0: The
1: Show Tell Me Recordings.
0: Ok.
1: Who was Recordings. Who was?
0: Raccolta più completa di brani registrati nel 65 da un nascente
1: David Bowie. At the epoch the name was different. At the epoch the name was
0: David Bowie.
1: No, Dave Jones.
0: David Jones.
1: But who was Shall Tell Me?
0: Produttore.
1: The producer. È anticipato questo album da un inedito che fa così, si intitola I Want Your Love.
0: Quella di Parsons and Scar. I want your love.
1: Prego.
0: Quando lo potremo ascoltare?
1: Dal 18 settembre.
0: Quindi stessi giorni del Riot Fest.
1: Più o meno, sì. Con il contributo di
0: niente proprio di meno che
1: at guitar with
0: Jimmy. Non Jimmy, ma Jimmy.
1: Jimmy la pagina. Jimmy proprio Page, lui, quello dei Led Zeppelin.
0: Sì,
1: è stato
0: vabbè.
1: Un po'.
0: Meno male che domani è domenica, eh?

0: accompagno, ti aspetto. Ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena.
1: A forza di dire ti, ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
2: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
3: Radio Freccia.
4: Le 13:32, una mezz'ora al termine di questa edizione straordinaria delle Buone Vibrazioni, che vi ha accompagnato, cosa che non fa mai, dalle 10 alle 14 del sabato.
5: Perché normalmente quando la fa, scusi, se non è, non la fa mai così.
4: Grazie intanto a tutti voi che avete partecipato anche in maniera attiva al 366-663-4466. 18 di settembre, data da salvare non solo per...
5: perché mancano due mesi esatti.
4: ...desordio dei fuckers.
5: No.
4: Che abbiamo citato prima.
5: Sì.
4: Presenteranno e suoneranno ai Riot Days in quella di Chicago, ma anche per questa nuova uscita postuma, ovviamente, di David Bowie.
5: The Show Tell Me Recordings, anticipata da I Want Your Love, l'abbiamo ascoltata velocemente prima. Trovate tutto anche sul nostro sito radiofreccia.it, sezione news. Salutiamo JJ, non Hooker, quella è TJ. No, JJ Riccardo che ha scritto.
4: Che ridere. Rabbrividiamo.

0: da David Bowie, a loro, sì. A loro i Deep Purple, nostra, possiamo dire, anche vecchia conoscenza, perché sono venuti a trovarci non molto tempo fa proprio, sì, qui, e siamo stati molto contenti di questo, li seguiremo. E anche a tal proposito, cioè loro, ci sono diverse news, l'ultima delle quali riguarda Ian Gillan.
1: Le trovate poi sul sito radiofreccia.it, sezione notizie.
0: Qua ci spostiamo ovviamente in una decade diversa, siamo più o meno a metà degli anni 70, grosso sì. modo, ma insomma.
1: Non è che stiamo facendo storia.
0: No, è che prima eravamo con David
1: Darda, no? Allora, come mai tocca la storia?
0: Bowie.
1: Oggi un po' troppe materie.
0: Sì, è vero, tra matematica, cioè, troppa roba.
1: Un po' troppo professore,
0: sì,
1: se
0: sì,
1: posso
0: sì,
1: permettere.
0: Ma è una delle accuse che mi rivolgono più spesso, a cominciare da lei.
1: Che cosa?
0: Questo, quello che ha
1: appena
0: detto.
1: Che sei professore?
0: Sì.
1: Ma è il modo di fare.
0: Lo so.
1: Ma scusa, infatti, se te lo dicono in tanti...
0: Io lo continuo a fare.
1: Comunque, sì, non te ne frega.
0: Sì, sì, sì. Beh, ho preso spunto da chi mi affianco da parecchio tempo. Sai? Così, ho preso quel binario lì.
1: Ah, del menefreghismo?
0: Certo.
1: Ah no, stavo pensando alla parte del professoriana.
0: Anzi,
1: professoriana.
0: No, no,
1: perché
0: no.
1: Io non faccio professore.
0: No, è quello così.

0: il savoir-faire.
1: Così. Vabbè. Ok, no, no, comunque non stiamo facendo storia, poco importa. Di sì. Nuovo, 18 di settembre per l'uscita di questa raccolta. Mm-hmm. Una raccolta.
2: 10 brani inediti su CD in digitale, 6 nella versione vinile, con, abbiamo detto, anche il contributo di Jimmy Page. Intanto già trovate I Want Your Love, ne abbiamo ascoltato un pezzettino, di quello che all'epoca era Davy Jones.
1: Davy Jones.
2: Sì, sì. Non era ancora David.
1: David Bowie, ecco. Sì. Va bene.
2: Così, per chiudere.
1: Va bene.
2: Tra poco il riassunto, quello che volevi
1: fare.
2: È la
1: parte che più aspettiamo.
2: Sì. Sì.
1: Ma perché?
2: Però ti devi ricordare cosa abbiamo detto.
1: Però
2: alle 10, perché
1: dalla,
2: normalmente
1: dalla top 20,
2: quando arriviamo lì, poi tu non te lo ricordi.
1: Dalla top 20 and People con Clouds, prima i 30 Seconds to Mars.

0: Radio Freccia.
1: 13.46, l'avevo detto, questa è una puntata molto meteorologica, da The Rain, The Clouds.
2: Di un
1: tempo che però non c'è, che tanti agognerebbero avere in questo momento, quantomeno da un mese.
2: Il brutto tempo in te.
1: Certo, che quello che
2: normalmente viene definito brutto tempo.
1: Sì.
2: E invece adesso sì.
1: Poi risponderebbi alla... No, scherzo. Rispondono dall'altra parte quelli che invece stanno al mare e in montagna e dicono: no, scusa, io sto bene così.
2: Certo.
1: Però.
2: Va bene.
1: Che il caldo è sulle prime pagine dei giornali da
2: mesi.
1: Mesi no, ma insomma, un po', parecchie settimane.
2: Visto che cosa?
1: All Apollo, che se fosse pugliese sarebbe.
2: Sì, se avesse
1: Lumare.
2: Prego.
1: Una piccola... Annunci.
2: All Apollo Jesus.
1: Che invece pugliese.
2: All Apollo Jesus. Sì.

0: All apologies.
1: Quello che dico sempre a Lawrence quando non riesce a trovare delle buone polemiche, tutte scuse.
2: O quello che vi diciamo sempre noi più o meno alla fine, come adesso, di quasi tutte le puntate, tutte le nostre scuse per essere stati comunque on air per 4 ore. Sì.
1: Puntata che è cominciata
2: con?
1: Per tua volontà con la matematica.
2: No,
1: però ho scoperto.
2: Cominciata con?
1: Con gli esami di matematica.
2: Con Bad Bunny, detto anche Bugs,
1: sì, vabbè,
2: per gli amici.
1: Ma non ne abbiamo praticamente parlato.
2: Beh, veramente.
1: Poi
2: tutto un excursus su Puerto Rico.
1: Sì. Vabbè, al di là di questo,
2: sì.
1: La matematica.
2: Imbalzi, test
1: abbiamo
2: imbalzi.
1: Scoperto cose interessanti come 7x8 fa effettivamente 48, che un lustro sono 1000 anni. E
2: minimo comune multiplo a cui non hai risposto, ma vabbè,
1: 24.
2: Pazienza. Poi?
1: Sì.
2: Sì, non abbiamo detto di cosa, ma vabbè. Seconda
1: di
2: ora.
1: 6-8. Di 6-8.
2: Prego, prego, andiamo avanti.
1: Star Trek, non mi ricordo
2: no,
1: il nome dell'attore. Il metal, per la rubrica si diventa vecchi, ma comunque non si vuole abbandonare il palcoscenico. 95 anni. Per i Riot Days presenteranno i Fuckers,
2: sì,
1: il loro primo album.
2: C'è prima una parentesi giochesca che hai saltato, proprio a
1: Monopoli. Di Monopoli, sì, sì, sì.
2: Monopoli
1: il
2: che?
1: Il nuovo talent show di Monopoli, che andrà in onda a partire dall'anno prossimo, 2027, una roba ovviamente americana, con in palio un sacco di soldi che avrebbero potuto per fare delle espansioni migliori di Magic ed evitare di infilarci dentro, appunto, The Universe, Universes Beyond.
2: Chiusura musicale con basta polemiche.
1: Ma perché
2: con Magic
1: mi stai interrogando?
2: Perché sennò
1: David
2: faccio tutto
1: Bowie,
2: io almeno
1: David Bowie, 1965, 10 brani in uscita il 18 di settembre, il titolo non me lo ricordo, abbiate pazienza.
2: Ecco,
1: ma questo è quanto.
2: Ma io non so se lo promuovereste al prossima stagione, fate voi
1: 366-663-4466,
2: le risposte naturalmente le leggerà Ambra Marie e non noi.
1: Ci sentiamo domani, stesso posto, stessa ora, grazie, arrivederci, ciao.
2: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13:59, state ascoltando Radio Freccia dalle 14 fino alle 17. Ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland. Quindi, come vi dico sempre, follow the White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio, entrate nel labirinto della sua mente dal venerdì fino alla domenica. Qua siamo nel mezzo del cammin, siamo a sabato, quindi già il fatto che io sappia che è sabato promette bene per la buona riuscita di queste nostre tre ore insieme. Figuriamoci se vi fate sentire pure voi. Come fate? Il solito, c'è un numero 366-663-4466. Se mi mandate un messaggio è meglio, perché così almeno sento la vostra vicinanza, e così come nei concerti, quando uno sente il suo pubblico, allora dà ancora di più. Stessa cosa anch'io, se vi sento magari faccio una puntata migliore. Ho detto magari,

0: Come on, James Brown all'interno di Electric Ladyland. E sì, ho bisogno della, insomma, del vostro tifo, del vostro calore sulle mani. Dove sono?
1: Sono salvo, mi senti? Sono qui, Abra.
0: Oh, così.
1: Ci sono qui.
0: Di più.
1: Abra, sono qui fuori.
0: Dove sei?
2: Ciao, buon sabato.
0: Non ci allarghiamo, non vi ho detto di arrivare qua fuori dalla porta, va bene che insomma ognuno stia dove deve stare, però fatevi sentire. No, in realtà se volete fare anche un'invasione di palco io l'apprezzerei, anche perché sta arrivando una canzone che secondo me è perfetta per un'invasione di palco. Quindi dai, vi aspetto, Cologno Monzese, Viale Piemonte 61, Radio Freccia, dite al portinaio che l'ha detto Ambra Marie, io vi aspetto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:12 all'interno di Electric Ladyland. Dove siete? Vi stavo aspettando per l'invasione di palco, per adesso però non è ancora entrato nessuno correndo in studio. Vabbè, vi lascio il tempo di un'altra canzone per arrivare. Intanto cominciamo con le nostre tre ore insieme. Ci sarà l'On This Day come sempre alle 14:50, ci sarà Gianni Royatti alle 15:50 e poi vi ricordo che Band on the Run è sempre aperto, quindi musicisti e musiciste all'ascolto, se avete dei concerti questa sera, domani, nei prossimi giorni, anche addirittura nel prossimo mese, mandatemi dettagli, quindi nome del progetto, genere, luogo, ora di questo concerto, così utilizziamo la mia voce se mi mandate un messaggio scritto, la vostra voce se mi mandate un audio, per diffondere i vostri live, così almeno possono venire anche altri sfrecciati a incontrarvi. A proposito di incontri, c'è un messaggio per voi.
2: Se c'è qualche sfrecciato che va al Lupolo in Rock, ci vediamo lì, bella raga.
1: Ma come fate per riconoscervi? Io proporrei che cantate il ritornello di questa canzone.

E vi immagino così ritrovarvi a questa festa del luppolo mentre cantate il ritornello di Tender dei Blur. Sarebbe un momento molto bello da vedere e a cui assistere. Bene, ripeto, abbiamo cominciato le nostre ore insieme. 366-663-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire, mentre io cercherò in qualche modo di tenervi compagnia in questo sabato pomeriggio 18 luglio. Accadono molte cose nel mondo del rock, io come sempre ne pesco una e poi vi ci porto, ma non vi do ancora l'anticipazione. Non, per chi è, insomma, è un abitué di questo locale, sa che le anticipazioni arrivano tra un po'. Nel frattempo cazzeggiamo, perché è giusto così. Quando si arriva al bar non è che i temi importanti li affronti subito di petto. Aspetti un attimo, prima ti bevi una robina, ti riscaldi, parli un po' delle circostanze e poi arriva il succo. Intanto io proseguo anche con la musica di Freccia.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale!
6: Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: Le 14 e 27 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Stavo guardando un po' le notizie in generale legate al mondo del rock e vi avviso che, se così, se avete voglia di farci un salto, siete ancora in tempo, perché il 22 luglio, questo mercoledì, si terrà a Birmingham una giornata dedicata a Ozzy Osbourne, quindi è un Ozzy Day, e ci saranno chiaramente in programma tutta una serie di attività per la città natale di Ozzy Osbourne, che magari tra poco vi elenco, però intanto cominciate a guardare un po' i voli, anche perché Birmingham deve essere proprio una bella città da visitare.

Dick Dale su Radio Freccia. Io invece vi stavo parlando del 22 luglio, Ozzy Day, giornata dedicata a Ozzy Osbourne, ma dovete prendervi un volo per Birmingham. Come vi dicevo, ci saranno in programma un sacco di concerti gratuiti in giro per la città. Ci sarà anche Ozzy the Ball, ovvero il toro meccanico di Ozzy Osbourne. Ci sarà veramente anche una, stavo leggendo, anche questa t-shirt personalizzata, edizione limitata, con questa grafica che è tratta dal concerto Back to the Beginning, e sul retro ci sono elencati tutti i 52 concerti tenuti di Osbourne a Birmingham. Però appunto, ripeto, dovete andare lì. Se non potete partecipare di persona a questo evento, potete seguire il tutto sui social media attraverso l'hashtag OzzyDay.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:38 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. E vi dicevo che insomma siamo entrati in questo bar cazzeggiando un po' come facciamo sempre, e poi dopo iniziamo ad entrare un po' nel vivo dei discorsi, quelli un po' più quantomeno interessanti, che in qualche modo andiamo ad approfondire. Dove si va oggi? Dove vi porto? Che valigia dobbiamo preparare? Allora andiamo al 18 luglio del 1969, quando usciva The Soft Parade dei Doors, quarto album della band, disco più criticato, perché figuriamoci, la band decide di esplorare dei nuovi territori sonori e chiaramente il pubblico non apprezza, perché devi fare lo stesso disco 18 volte, allora la gente è contenta, quando in realtà un cambio di sound è sempre cosa buona e giusta, perché mica possiamo rimanere sempre uguali a noi stessi, così come nella vita anche nella musica dobbiamo cambiare.

Violent Femme all'interno di Electric Ladyland. Vi dicevo che oggi chiaramente vi porto in un viaggio che ci porta verso i Doors, perché quando si può parlare di Doors io non mi tiro indietro, ma accadono anche altre cose nel mondo del rock, ve le butto un po' lì. 18 luglio 1968 esce Anathem of the Sun, The Grateful Dead, secondo album. Nel 68 i Beatles registrano Cry Baby Cry e sperimentano il primo Helter Skelter di 27 minuti. Poi invece nel 1970 Pink Floyd e Deep Purple suonano gratis ad Hyde Park, insomma concerti gratis di un certo livello. E poi nel 78 i Def Leppard debuttano con il loro primo concerto, ancora studenti, davanti a 150 persone. Spesso i musicisti sono accomunati dal fatto che il primo concerto è stato fatto alla scuola, e ne abbiamo parlato spesso, ma tra poco Doors.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 14:49 all'interno di Electric Ladyland. Con voi Ambra Marie, come vi dico sempre, follow the white rabbit, seguite il vostro bianconiglio, perché ci facciamo il solito viaggio nell'On This Day. Vi porto al 18 luglio del 1969, quando usciva The Soft Parade, ovvero il quarto album dei Doors. È probabilmente, vi dicevo, il disco più divisivo della loro carriera, perché

0: all'epoca aveva spiazzato fan e critica, però con il passare degli anni è stato profondamente rivalutato. Andiamo indietro nel tempo. Dopo tre album che avevano definito il suono dei Doors, la band decide di cambiare rotta. Il produttore Paul Rothschild, affascinato dall'ambizione del Sgt. Pepper dei Beatles, spinge allora il gruppo ad allargare la tavolozza sonora. Così per la prima e unica volta entrano in scena nei Doors fiati, archi, orchestrazioni. Un esperimento che, vi dicevo, molti interpretano come un tradimento dello spirito originario della band. E non solo cambia il sound, ma anche dietro le quinte il clima è un po' diverso dagli anni precedenti. Jim Morrison era sempre più assorbito dalla poesia, sempre meno presente in studio, e poi i suoi problemi con l'alcol iniziavano a pesare sul lavoro della band. Per questo Robbie Krieger si ritrova a scrivere una parte importante del disco, firma anche Touch Me, ovvero il più grande successo dell'album. Inizialmente il brano si chiamava Hit Me, ma poi Jim Morrison lo convince a cambiare titolo in qualcosa di meno aggressivo. C'è anche un'altra novità: per la prima volta i brani non vengono più attribuiti semplicemente ai Doors, ma ai singoli autori, e questo è un dettaglio che racconta bene come gli equilibri interni stessero un po' cambiando. Eppure, in mezzo a tutto queste tensioni, c'è una composizione che oggi molti considerano tra le più ambiziose dell'intero catalogo dei Doors, ovvero la lunga suite finale, The Soft Parade, un viaggio di oltre 9 minuti che mescola rock, poesia, cambi di atmosfera e una delle interpretazioni vocali più teatrali di Jim Morrison. All'epoca non era uscita nemmeno come singolo perché era troppo lunga, troppo particolare, fuori dalle logiche radiofoniche, però proprio per questo è diventata negli anni una delle gemme nascoste della discografia dei Doors. E visto che qua delle logiche radiofoniche ce ne freghiamo, adesso noi ce la godiamo tutta.
1: That you can petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Le 15 state...

Ascoltando Radio Freccia dalle 14 alle 17 ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland e vi ho trasportato secondo me in questo viaggio meraviglioso dedicato a The Soft Parade dei Doors. 18 luglio 1969 usciva questo disco e quindi ci siamo ascoltati la suite che dà il titolo al disco, perché a noi piacciono 8 minuti di canzone, non ci interessano quelle da 2 minuti, a noi piace farci dei viaggioni incredibili. Spero le abbiate fatti anche voi, così come la sottoscritta, 366-663-4466, per farvi sentire. Intanto io magari continuo a parlarvi un po' di questo disco, un po' dei Doors, un po' dei cambi di direzione legati alla musica, e aspetto chiaramente come sempre un po' anche il vostro parere. Poi arriverà anche quello del nostro professorone di stirpe Gianni Roiatti, che lui poi dopo metterà un po' di ordine al mio caos. C'è sempre bisogno di qualcuno che mette ordine al nostro caos. Io fortunatamente ho Gianni Roiatti.

Gimme All Your Lovin', ZZ Top all'interno di Electric Ladyland, programma che potete guardare anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky per cominciare la nostra seconda ora insieme. Stavamo parlando di The Soft Parade, quarto album dei Doors, che appunto cambia da un punto di vista di sonorità rispetto ai dischi precedenti. Poi dopo questo disco i Doors invece torneranno a un sound più essenziale con Morrison Hotel e LA Woman, però The Soft Parade rimane in qualche modo la fotografia di un gruppo che invece di ripetersi ha avuto il coraggio di rischiare da un punto di vista di sound, e come vi dico sempre, io apprezzo molto questo genere di strade percorse nella musica.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:12 con Ambra Marie, stiamo parlando di svolte all'interno della musica. Ci sono band che a un certo punto arrivano con dei dischi e cambiano rotta, perché continuo a ripetere che è giusto che sia così, perché non puoi ripetere lo stesso disco per 18 volte, e perché magari anche in quel momento la band stava ascoltando della musica diversa, perché magari la band è cresciuta, perché sono passati gli anni, perché hai voglia di cambiare vestito, perché non puoi essere sempre la stessa persona, né da un punto di vista personale né da un punto di vista musicale, e quindi ti lasci un po' portare dal flusso. Band che hanno fatto robe del genere sono stati Radiohead. Band che hanno fatto robe del genere sono stati gli U2, criticati moltissimo per la svolta elettronica. Linkin Park, altra band che ha cambiato sound. Fleetwood Mac, saranno anche gli infiniti cambi di formazione, quindi cambiano i personaggi, cambiano le influenze, però insomma tutte band che hanno fatto spesso parlare di sé proprio per i cambi di rotta, non sempre presi benissimo, devo dire, dai fan e dalla critica.

sono arrivati anche gli Aerosmith all'interno di Electric Ladyland, programma nel quale vivisezioniamo la musica con discorsi anche a volte forse un po' troppo da gente da nerd della musica, si può dire, però è anche questo il bello, sfoghiamoci un po'. Si parlava di cambi di direzione di band che hanno svoltato il sound nella loro carriera e vorrei chiedervi al 366-663-4466 quali sono i cambi di direzione che proprio non avete apprezzato e invece quelli che vi sono piaciuti. Fate nomi di band, di dischi, insomma componete un tema fatto per bene che poi dopo arriverà Gianni Royatti a darci i voti.

0: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Ti accompagno, ti aiuto io, ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
2: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
5: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta, hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah, fatto con amore.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Radio Freccia.
8: Le 15:26 all'interno di Electric Ladyland, al 366-6634-66 stiamo facendo discorsi da musicisti, quelle cose che vengono fuori quando appunto ti va proprio di andare in qualche modo a sviscerare per bene la musica. Vi ho chiesto quali sono i cambi di direzione da un punto di vista di sound che proprio non avete apprezzato, quelli che invece vi sono piaciuti, e ovviamente tra le risposte maggiori che mi arrivano sempre è insomma che non vi è piaciuta per niente la svolta Genesis, quella da Peter Gabriel a Phil Collins. Quella è proprio una cosa, quando si parla di queste svolte è sempre una dei primi discorsi, è sempre uno dei primi discorsi che vengono fuori. Vabbè, è stato un cambio fatto anche in qualche modo per necessità, che ha battuto effettivamente altre strade, forse un po' meno affascinanti rispetto a quelle battute da Peter Gabriel. Sta per arrivare una band, i Linkin Park, anche loro di svolte da un punto di vista di sound ne hanno fatte parecchie, apprezzate e no. C'è anche una gallery sui nostri social, proprio uscita in questi giorni, in cui abbiamo elencato tutti i dischi dei Linkin Park dal migliore al peggiore. Non so, se avete voglia di darci un occhio e magari dare la vostra opinione, sapete dove andare.

Somewhere I Belong, Linkin Park, che quando si parla di svolte da un punto di vista di sound chiaramente sono sempre un po' al centro dell'attenzione dei vostri discorsi. Vi dicevo che sui nostri social c'è anche una gallery che vi elenca i dischi dal migliore al peggiore secondo l'opinione chiaramente dei luminari di Radio Freccia, non di certo secondo la mia opinione. A proposito di cambi, di svolte musicali, Paolo scrive: io sono sempre stato favorevole alla sperimentazione, ma in effetti dopo Action Baby degli U2 non li ho più ascoltati, non mi sono più piaciuti. Ok, sono favorevole alle sperimentazioni, però appena l'hanno fatto basta, più ascoltati. Adesso arriva una band che invece ci ha sperimentato parecchio da un punto di vista visivo. Sono gli OK Go.

0: Radio Freccia.
1: Le 15:37 all'interno di Electric Ladyland si sparla, sì, effettivamente ci sta, si sparla di svolte musicali. Tra un po' arriverà anche Gianni Roiatti a darci la sua opinione, però intanto restiamo umili con le nostre, sentiamo.
2: Vabbè, visto che mi hai appena fatto gustare i miei amati Linkin Park, anche tu l'hai detto, io l'ultimo album praticamente non sono riuscito ad ascoltarlo. Io li amo alla follia, però mi aveva anche un po' staccato, allontanato dalla band e la cosa mi dispiaceva. Per invece rimanere sul super recentissimo, io ho amato i primi due album dei Wolf Alice, sono andato anche a vederli insieme al 2019-2021 più o meno, adesso non mi ricordo. Il terzo album e i due o tre singoli che avete passato voi su Freccia un annetto fa non mi sono piaciuti per niente, e l'album tanto meno, e quindi anche lì Wolf Alice per il momento, ciao.
1: Vabbè, magari il prossimo, il quarto album

anch'io vorrei sapere che cos'è l'amore, ma ma a volte non si capisce. Bene, ci siamo ascoltati I Want to Know What Love Is, anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, per continuare, è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Non preoccupatevi, noi siamo sempre qua 24H per voi, sia in FM che sull'app, che in radiovisione, insomma non potete perderci. Qua sull'app trovate poi anche tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie. Notizie che il nostro caro Gianni Royatti prepara sempre accuratamente per noi insieme a Gianluigi Riccardo. Però noi stavamo parlando di svolte musicali e siccome dicevo tra poco arriva il professorone di stirpe, noi ne abbiamo parlato in maniera un po' così da bar, un po' superficiale, ma tra poco lasceremo fare al buon Gianni. Intanto arrivano gli Arcade Fire, come sempre Radio Freccia vi tiene compagnia non solo con la sottoscritta ma per tutto il giorno.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:54, come dice il buon Paul McCartney, come inside, come on, vieni qua Gianni, dove sei?
2: Eccomi.
1: Ecco, eccoci, prego, no. Entra pure, faccio come i vampiri che ti permettono, insomma ti danno il permesso di entrare in casa. E mi tolgo anche
2: bellissima.
1: I guanti.
2: Bellissima citazione. Quella dei guanti, non la sapevo abbinata ai vampiri. Quello dell'ingresso, sì. Cioè, c'era proprio quel film bellissimo, Lasciami entrare, che era la storia di questi due vampiri, cioè di una vampira bambina che si innamorava di un altro bambino, e c'era proprio spiegata questa cosa, che può entrare qualcuno nella casa, un vampiro può entrare solo se invitato. Bellissimo.
1: Esattamente. È un horror anche questo, Gianni?
2: È un horror, ma ti piacerebbe, perché c'è questa deriva un po' adolescenziale, questa cosa della vampira Peter Pan che non invecchia mai, insomma, ci rivedrei.
1: C'è una storia d'amore distruttiva dentro, perché sennò non...
2: Sì, devastante, okay, devastante.
1: Allora può
2: Ma scusa, se non sbaglio, anche uno dei tuoi film preferiti è comunque una storia di vampiri, sì, devastante, però sì, con un sottofondo rock molto pronunciato.
1: Che appunto è Only Lovers Left Alive, ed è proprio lì

0: questo è. Io in maniera molto riassuntiva ho sempre detto che io apprezzo le svolte, anche se magari non mi fanno impazzire, ma mi piace quando una band ha voglia in qualche modo di sperimentare, perché è corretto così, è corretto percorrere varie strade. Però, come dicevo, questa è la mia umilissima opinione, poi dopo quando arriverà il professorone di stirpe ci darà la sua opinione, ci spiegherà perché.
1: Beh, il tema mi piace molto, anche perché molte delle band che amo sono band che poi sono evolute molto nel suono, che io anch'io mi sbilancio da subito, credo che sia necessario
0: evolvere, tipo gli AC/DC, giusto, loro
1: esatto, proprio loro.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Le 15:59 all'interno di Electric Ladyland, programma nel quale Gianni Royatti ci racconterà tutta la versatilità stilistica e l'evoluzione degli AC/DC.
5: Esatto, no, tu scherzi. Io in realtà diffido delle band e degli artisti che restano sempre troppo uguali a se stessi, perché io credo che l'artista alla fine sia uno che ha la capacità di raccontare se stesso, le proprie emozioni e la realtà che lo circonda attraverso appunto l'arte, che sia la pittura, che sia la musica, la scultura. Però se ci pensi, tutto quello che noi viviamo, che sentiamo, è in continua evoluzione. Cos'è che resta sempre fermo? Quindi se tu sei riuscito a raccontare qualcosa in maniera efficace, la cosa che hai raccontato cambia. Molti dischi sono la fotografia di un momento che poi non si può ripetere. Quindi è normale, secondo me, che il suono di un artista cambi.

0: Smashing Pumpkins su Radio Freccia, mentre noi parliamo di cambi di direzione, di sperimentazione nella musica, che è sempre cosa buona e giusta.
1: E buona, anche perché sai, non so, penso a un disco che piace sia a me che a te molto, Appetite for Destruction dei Guns. Quel disco ha un suono perché è la rappresentazione di una manciata di sbandati che avrebbero venduto la madre pur di diventare famosi, che raccontano un momento storico preciso, cioè una Los Angeles decadente, maledetta, monopolizzata da questa cosa del sesso, droga e rock and roll. E il suono di quel disco, la ferocia, la violenza, è perché è una polaroid veramente efficace di quel momento. Quando si rimprovera i Guns, ma non avete più quello stesso suono perché non riuscite a ricreare quella cosa, perché da un certo punto in poi loro non erano più degli sbandati, certo, erano delle rockstar, è cambiato il contesto in cui vivevano, per cui la sperimentazione e il cambiamento non sono solo l'espressione di un essere virtuoso, essere un esploratore a livello artistico, secondo me sono una cosa che, se non succede, beh, c'è qualcosa che forse non sta funzionando nella tua arte.

0: here. That's, give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 16.13, Ambra Maria e il professorone di stirpe Gianni Rigliatti. Sempre difficile dire, tra l'altro, professorone di stirpe, proprio.
3: Sì, veramente.
2: Lo è dico una, proprio per tenere allenata la lingua, per quello.
3: La R, non, sì.
2: Non perché tu sia realmente un professorone, no, scherzo. È il nostro Gianni, caspita. Quando Gianni dice qualcosa, noi l'ascoltiamo tutti quanti in silenzio, rigoroso silenzio. Quello che farò io adesso per lasciarti parlare, appunto, di cambi di sound. Cambiamenti.
3: Allora, secondo me, prima di andare magari citando un po' di dischi e artisti che sia a me che a te hanno colpito per il cambiamento in maniera favorevole e altri che invece ci hanno insomma ci sono piaciuti meno, chiuderei queste riflessioni di massima dicendo che comunque la cosa fondamentale è avvertire la sincerità del cambiamento, no?
2: Certo.
3: Quando non uno lo fa per mestiere oppure resta anche uguale a se stesso perché ha venduto dischi così e ne vuole continuare a vendere.
2: Giusto.
3: Se c'è genuinità vale tutto.

0: Don't get me wrong, ve lo dicevo che quando parla il prof Gianni Royatti in qualche modo riesce sempre a trovare una cosa riassuntiva che faccia capire il tutto. Ma adesso facciamo i nomi beh, di questi dischi, di questi artisti.
1: Guarda, quelli che sono appena passati, per esempio i Pretenders, hanno una storia bellissima. Loro si formano intorno alla figura di questa donna straordinaria che è Chrissy Hynde, che sì, è una giornalista, una super impegnata, e all'inizio erano proprio riconducibili alla scena post-punk, new wave. Poi a un certo punto hanno un momento proprio critico, lei diventa madre, quindi questa cambia completamente le prospettive, un paio di musicisti della band finiscono sotto un treno con la droga, insomma si trovano veramente con una band sfaldata, lei ha altre dinamiche, altre esigenze, e si ricostruiscono, proprio cambiano completamente nella loro musica, entra, come abbiamo sentito, l'R&B, il soul, il blues, senza abbandonare la freschezza della loro proposta un po' new wave. Middle of the Road, per esempio, un disco dell'86, è una fotografia perfetta di quello ed è diversissimo da come erano agli inizi.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Le 16:26 all'interno di Electric Ladyland. Ambra Maria e Gianni Royatti a totale vostra disposizione per annoiarvi con i loro discorsi da musicisti.
5: non è vero, il discorso di oggi è molto interessante, ovvero quali sono le band o gli artisti che nel corso della loro carriera a un certo punto sono fioriti in una direzione diversa, cambiando radicalmente. Tu hai una band o un disco, insomma, che segni questa trasformazione che ti è piaciuta in maniera... Perché ridi?
4: Perché ovvio mi verrebbe da dirti Radiohead, ma in realtà ho avuto un guizzo, mi è venuto anche un altro nome che non siano i Radiohead, perché loro proprio rappresentano la summa di tutto quello che abbiamo raccontato. Ve lo dico tra poco qual è il nome, lascio un po' di suspense, va bene Gianni? Che si fa quelli bravi fanno così in radio.

0: Oh, finalmente Billie Eilish l'ha finita con questa canzone, almeno io posso parlare, dire. L'arte, no, un artista che amo molto, o meglio, ogni volta che esce un suo disco dico chissà che cosa si sarà inventato questa volta, è Patrick Watson, artista canadese che amo moltissimo, che non ha in realtà una definizione da un punto di vista di sound, perché non riesce a dargliela. Di solito quando non si riesce a dare una, non lo so, una definizione di sound, dici cinematografico. Perché? Perché in qualche modo sai, in base alle atmosfere, alla canzone, magari lui utilizza uno strumento, un altro, utilizza anche tanti oggetti. Ecco, io sta cosa che utilizzano gli oggetti nelle canzoni fa impazzire. E lui, diciamo che negli anni mi è sempre piaciuto ascoltare i suoi dischi, perché magari da un immaginario un po' più folk si è spostato verso l'elettronica per poi ritornare al folk, utilizzare un sacco di strumenti che non sai da dove arrivino. Ecco, io amo decisamente la sperimentazione, e in Patrick Watson la si può sentire nel corso dei vari dischi che ha fatto. Ecco, non ho detto Radiohead.
1: L'hai proposto in Sai che ti consiglio tantissimo.
0: Sì,
1: lui hai fatto
0: sì,
1: una puntata.
0: Sì, assolutamente, no. Assolutamente. Tra gli artisti che quando devo consigliare qualcuno, uno dei primi nomi che mi viene in mente. Quindi vabbè, non sono stata proprio così poco scontata, però
1: no. Bene, dai, è andata benissimo.
0: Gianni, noi ci sentiamo domani.
1: A domani. Ciao Ambra, ciao.
0: Grazie come sempre.
1: Con Note di Stile. Ciao ciao.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:38 con Ambra Marie, abbiamo appena salutato Gianni Royatti, che però, come dico sempre, fa i suoi finti saluti e poi ritornerà sul palco con il bis. In realtà tra poco alle 17 con Notte di Stile, che vi terrà compagnia per un'oretta. Noi stavamo parlando di sperimentazione, di cambi di sound, del fatto che sia molto bello non rimanere mai uguali a se stessi, perché la vita è una continua evoluzione, non siamo mai quello che siamo il giorno prima, c'è da augurarselo questo e ce lo si augura un po' anche nella musica, perché è bello in qualche modo sperimentare tutto quello che la musica ci può far venire in testa. Ecco, secondo me i Pink Floyd hanno saputo usare molto bene la tela e i colori che la musica mette a disposizione.

0: Vabbè,
1: che dire quando arriva un capolavoro del genere a Sandem, se non nulla, stare zitti, goderselo. È quello che ho fatto io, con le cuffie, mi sono messo qua in terra, nello studio di Radio Freccia, sulla moquette di Radio Freccia, me la sono goduta. Voi lo potete fare, non necessariamente sdraiati sulla moquette come ho fatto io, ma anche comodamente o dalla vostra auto, oppure anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Cosa succede spesso? Che si sta ascoltando magari una canzone incredibile, ma uno deve scendere dall'auto e dice: cosa faccio? Arrivo in ritardo al lavoro, a fare la spesa? No, c'è l'app che vi permette di ascoltare anche questi 18 minuti di suite che noi vi facciamo ascoltare.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: È 16:54 all'interno di Electric Ladyland. Con voi Ambra Maria ancora per un paio di minuti. Stavo leggendo questa notizia legata ai Queens of the Stone Age, che mi ha fatto sorridere, perché insomma si parla di collaborazioni che sembrano impossibili e invece accadono, perché l'ultima mette insieme Shania Twain e Josh Homme. C'è questo nuovo singolo, Faded Blue Jeans, che anticipa il nuovo album di Shania Twain. Quindi insomma c'è questa voce ruvida di Josh Homme che entra nel ritornello e si intreccia con quella di Shania Twain in un brano che in realtà è molto essenziale, è lontano dal country pop, magari un po' patinato, diciamo, di Shania Twain. E questa è un po' l'ennesima dimostrazione di quanto Josh Homme sia un artista molto curioso, uno di quelli che non si lascia mai rinchiudere dentro un solo genere. E in effetti, insomma, i Queen of the Stone Age sono sempre stati questo genere di band, una band capace di partire dallo stoner

Direi che insomma loro come band ne sono un esempio, e appunto questa collaborazione in qualche modo dimostra che è sempre bello addentrarsi anche in territori un po' diversi con la musica e giocarci un po', anche perché con una personalità come quella di Josh Homme il filo conduttore comunque riusciamo sempre a tenerlo. Detto questo, io vi saluto con i Cranberries, ci sentiamo domani, ciao da Ambra Marie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 16.59, amici, buon pomeriggio, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente io sono Gianni Roiati e queste Note di Stile che sta con voi ogni sabato, ogni domenica dalle 17 alle 18. Spesso nella storia del rock alcune delle cose più sorprendenti arrivano come mosche bianche, proposte artistiche in totale controtendenza rispetto a quello che sta andando in quel determinato momento musicale. Beh, alla fine degli anni 70 il rock è monopolizzato dall'aggressività, c'è il punk ma soprattutto c'è l'esplosione di un nuovo metal portato da Motorhead, Van Halen, estremamente veloce, tecnico, aggressivo e soprattutto distortissimo. Bene, ecco la nostra mosca bianca. C'è un signore che è un giornalista, un insegnante di letteratura, che ha il vizietto di scrivere canzoni, ma che soprattutto suona benissimo la chitarra. La sua proposta artistica è totalmente in controtendenza rispetto all'aggressività che vi ho appena descritto. Suona un blues bianco, ha un'attitudine da cantautore e, lo ripeto, suona da Dio la chitarra. Il suo primo disco di debutto ha il nome della sua band, Dire Straits, e dentro c'è questo pezzo, Saltos of Swing.

Dire Straits, la chitarra incantata di Mark Knopfler. C'è quel modo di dire, no? Per il quale se in una stanza tutti urlano, tutti gridano, alzare la voce è la maniera peggiore, no? Per farsi ascoltare. Ed è proprio una metafora di come escono i Dire Straits, perché alla fine degli anni 70 il suono del rock, ve lo dicevo poco fa, era quello degli AC/DC, era quello degli dei Van Halen o dei Rainbow, la super band di Ritchie Blackmore. Comunque il tema è Judas Priest, oppure i punk, e quindi Clash, Sex Pistols. Insomma, il tema era proprio questa aggressività, questa distorsione. Il fatto di questo artista, di questi Dire Straits, che escono con questo suono pulitissimo, cristallino, pensate, lui non usava distorsione sulla chitarra, la solo che abbiamo appena sentito è uno dei più incredibili della storia del rock, e pensate, il plettro è quell'oggettino col quale voi percuotete le corde quando suonate la chitarra, che è fondamentale, soprattutto nelle pronunce più aggressive del punk, dell'hard rock, del metal. Lui suonava tutto a dita, questo assolo tortuoso, velocissimo, virtuosistico che lui suona su Sultans of Swing è tutto suonato a dita. Quindi, l'ho detto, era una mosca bianca, diversissimo da tutto, e proprio per questo è stato capace di creare una grande rivoluzione nel suono del rock. Adesso arriva un artista, un cantautore che amo tantissimo, Sam Fender.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.13 amici, state ascoltando Radio Freccia, queste note di stile, io sono Gianni Roiati e noi staremo insieme fino alle 18. Ci spostiamo nel 1966 a New York, c'è una coppia di sposini giovanissimi, hanno appena 20 anni, si chiamano John e Michelle Phillips. A New York, in un freddo inverno newyorkese, sentono da pazzi la nostalgia della California, gli manca il sole, gli manca il mare, ma quella mancanza presto si capirà che è la metafora di un inverno interiore. Che cos'è un inverno interiore? È un momentaccio che uno sta vivendo. E quindi, con la stessa metafora, la California sembra essere il sogno di ritornare a un momento di maggiore luce, maggiore serenità. Quella canzone, poi questi due sposini faranno una band chiamata Mamas & Papas, diventerà California Dreaming.

Mamas and Papas, California Dreaming. E io ho una bella nota di stile legata a questo brano, perché nel 2016 esce un film horror che si intitolava The Bilko Experiment, e nella colonna sonora c'era una cover incredibile di questa canzone fatta da Dave Lombardo. Dave Lombardo era ed è il batterista degli Slayer. Io credo sia una delle espressioni più feroci di che cosa un musicista possa fare con la tecnica, con la velocità. Dave Lombardo è un prodigio della batteria, che qui si è messo insieme a un tale Taylor Bates, che è un musicista, compositore, uno tutto fare. Ha collaborato con Marilyn Manson, ha fatto molte colonne sonore, soprattutto di horror, e hanno fatto un rifacimento di questo pezzo, ovviamente declinato in chiave, non dico proprio metallara, ma abbastanza rock aggressive alternative. Ci ascoltiamo invece adesso Bruce Springsteen.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99€ e cuscino memory rinfrescante a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Radio Freccia.
4: Le 17.25, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti e queste note di stile. Adesso volevo consigliarvi, segnalarvi un articolo che ho scritto e lo trovate sul sito di Radio Freccia. Beh, io tra i grandi, piccoli, grandi rituali dell'estate, secondo me uno irrinunciabile è quello delle maratone di film horror, maratone serali di film horror. Sarà perché vengo da una generazione che era ancora quella che faceva le missioni da Blockbuster a prendere i DVD, ma addirittura io mi ricordo palinsesti televisivi estivi che si riempivano di film horror. E io penso che sia un'abitudine differente, divertente magari da consumare insieme agli amici. Insomma, la paura diventa, quello di spaventarsi diventa quasi un gioco collettivo. Insomma, poi il fatto che fuori ci sia caldo, che sia estate, dà tutta una certa spensieratezza. Tutto questo per dirvi cosa? Che vi ho preparato una piccola selezione di 7 film dell'orrore, uno da vedere da ogni giorno della settimana, accomunati però da cosa? Da delle grandi colonne sonore rock. Adesso ci ascoltiamo Chuck Berry e poi vi parlo un po' di più di questa selezione, di questo cineforum che vi ho organizzato.

Chuck Berry, ma io vi stavo raccontando di questo articolo che trovate sul sito di Radio Freccia. Il titolo è questo: una settimana da paura, sette film horror con grandi colonne sonore rock. Quindi è chiarissimo qual era il mio intento: fornirvi la guida a sette film che hanno delle colonne sonore super rock, super interessanti. In realtà non sono stato così rigoroso. Quando parlo di rock parlo anche di attitudine. Per esempio, io ho consigliato un film che adoro, un film del 79, Nosferatu, Il principe della notte, dove Herzog, questo regista tedesco, riprende un classico del cinema muto di Murnau, il primo Nosferatu del 1922. Beh, lì la colonna sonora non è propriamente rock, ci sono i Popol Vuh, che erano una formazione del krautrock, questa scena europea tedesca, che era tra le prime a sperimentare un incrocio tra la musica progressive, che andava moltissimo negli anni 70, e l'elettronica, la musica ambient, un po' le stesse cose che facevano Robert Fripp e Brian Eno, ed è una colonna sonora super inquietante. Poi ci sono le colonne sonore di Dario Argento. Io ho consigliato addirittura due film: Profondo Rosso, che c'ha il classico dei Goblin, questa formazione di prog italiano straordinaria, però c'è un altro, magari meno conosciuto, Fenomena, del 1985, in cui Dario Argento cavalca la grande popolarità del metal di quegli anni e riesce a avere persino gli Iron Maiden. Allora, 366-663-4466, per esempio uno sfrecciato mi suggerisce Brivido, un altro horror ispirato a Stephen King con la colonna sonora degli AC/DC, ma ditemi anche voi quali sono i vostri horror con grandi colonne sonore che vi piacciono.

0: accompagno. Ti aspetto. Ti preparo qualcosa? Ti do una mano. Ti aggiorno appena.
1: A forza di dire ti, ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Radio Freccia.
6: Le 17.37, amici, voi state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti e questa è Note di Stile che sta con voi fino alle 18. Quando si parla di Placebo si pensa a Brian Molko e lo si ricorda soprattutto come cantante, quando in realtà, secondo me, scusate, ha dato moltissimo alla scena rock anche come chitarrista. Alla fine degli anni 90 la chitarra alternative, i grandi chitarristi di alternative rock, penso soprattutto per esempio a Dave Navarro dei Jane's Addiction o Frusciante dei Red Hot Chili Peppers, continuavano ad attingere sempre la solita formula. C'era molta psicadelia, quindi si andava negli anni 60, oppure si recuperava dagli anni 70 gli aspetti più veraci, potevano essere il punk, il rock blues. I Placebo fanno qualcosa di diverso, lui va a prendere delle ispirazioni molto più attuali, molto più contemporanee, facendo anche delle combinazioni assolutamente inusuali. Ci ascoltiamo The Bitter End e poi continuiamo a parlare del chitarrismo molto interessante di Brian Molko.

Placebo, The Bitter End. Io stavo tessendo le lodi di Brian Molko come chitarrista. Vi stavo dicendo, la figura del chitarrista di rock alternativo fiorisce negli anni 90 e sembra che il tratto più chiaro di questo nuovo linguaggio, di questa nuova maniera di suonare rock, fosse proprio prendere le distanze dal suono patinato degli anni 80. Per questo si va ad attingere tantissimo alle ispirazioni degli anni 60 e 70. Brian Molko invece è tra i primi a fare un connubio di influenze e portarle nei Placebo davvero insolite. Lui non disdegna gli anni 80, anzi, lui attinge tantissimo proprio alla new wave, al post-punk, a tutti quei filoni nuovi che erano fioriti in quel decennio. Quindi la sua chitarra parla la stessa lingua degli U2, dei Police, dei Joy Division, di tutte quelle band. Qual è la sua intuizione geniale, però, per non fare una semplice fotocopia di quello che era già stato detto? Fare questa combinazione nuovissima con la musica industrial, quindi con queste chitarre super abrasive, queste distorsioni estreme, queste grandi velocità, questi suoni che mai sono caldi, cercano proprio una pronuncia gelida, sintetica, e tutto questo però, questo caos, questa ferocia chitarristica si sposa alle melodie della sua voce, che sono sempre malinconiche se non addirittura dolci. Quindi una formula assolutamente nuova, il portavoce di un chitarrismo davvero davvero interessante, che ripeto, secondo me non viene preso in considerazione abbastanza. Cambiamo completamente genere, anzi mettetevi comodi perché questo pezzo dura quasi 9 minuti, si chiama Cold Little Heart, è di Michael Kiwanuka.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 17.55, amici, qui su Radio Freccia. Io sono Gianni Roiati e questa è Note di Stile, che però è arrivata alla fine della sua ora del sabato. Noi però, tranquilli, ci ritroviamo domani sempre alle 17, come ogni fine settimana, per fare quest'ora in cui ascoltiamo musica e soprattutto con me. Sapete, si parla tantissimo di musica, io adoro farlo. A questo proposito, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre e comunque, ma ritrovare soprattutto, per questo ve lo dicevo, i nostri articoli, i nostri programmi, i nostri approfondimenti, le interviste. E poi, quando parlo degli articoli che trovate sul sito di Radio Freccia, questa cosa la ripeto lo sfinimento, non ci sono solo gli aggiornamenti tipo il disco che esce, il tour che parte. Noi, la redazione di Radio Freccia, si impegna proprio per prendere i dischi decisivi della storia del rock e raccontarveli, da dove è arrivata l'ispirazione per un determinato cambio di stile, come determinati artisti sono riusciti a cambiare il suono di un'era. Insomma, trovate tantissimo da leggere. Per esempio, questa settimana io sono esatto, ci sarà l'anniversario dell'uscita di Cowboys from Hell dei Pantera, che secondo me è un disco decisivo del metal, e ci abbiamo fatto un bel arrangiamento, magari non c'è niente da arrangiare in quel disco, è già tutto perfetto, un bel approfondimento.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: È permesso? 10 secondi e saranno le 18. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. E già che parliamo di numeri, c'è quello magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente 366-663-4466. Un saluto e un ringraziamento a Gianni Royatti, lo ritroverete domani con le sue note di stile. Apriamo con i Depeche Mode, Personal Jesus.

Nel 1989 da più parti cominciarono ad apparire delle scritte, una scritta, c'era scritto appunto Your Personal Jesus e sotto un numero di telefono, e le persone cominciarono a chiamare questo numero di telefono e dall'altra parte si poteva ascoltare l'anteprima di questo brano dei Depeche Mode, che è un singolo contenuto in quel capolavoro che è Violator. E ci sono un paio di cose curiose per quanto riguarda la genesi di Personal Jesus. Intanto il celeberrimo riff che lo rende inconfondibile, rende questo brano inconfondibile. Curiosamente, al contrario di quanto uno potrebbe aspettarsi, è stato ideato da Dave Gunn, che è un cantante, non è certo un chitarrista, eppure l'intuizione geniale è stata la sua su questa canzone, che poi invece è composta dal suo socio Martin Gore, il quale aveva letto il libro di Priscilla Presley a proposito del suo rapporto con Elvis Presley, ed era rimasto molto colpito dal tono di adorazione con cui lei parlava di Elvis, come se fosse di fatto un dio. Ecco, è rimasto colpito dal tipo di sudditanza quasi religiosa, appunto, che si possa avere nei confronti anche di una persona vera o di qualcosa di realistico. Ecco, mettiamola così. The importance of being idle, Oasis.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 13 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e manca pochissimo, il 22 di luglio si apriranno le vendite generali per le tre date che Bob Dylan eseguirà qui in Italia. Ne avevamo già parlato ieri, il 2 novembre sarà a Milano, il 5 novembre a Roma e il 7 novembre Bob Dylan finirà le sue tappe italiane a Bologna. Ne avevamo già parlato ieri. Nel frattempo sono uscite un po' di notizie e quindi bisogna fare un po' di rettifiche, come spesso accade con Bob Dylan. Ce lo ascoltiamo con Blowing in the Wind.

Ieri, parlando qui al Molo 17 delle tre date che vedranno Bob Dylan sul suolo italico il prossimo novembre, avevo dato per scontato che si trattasse delle date del Rogue and Roadie Ways, il suo ultimo album, quello del 2020, a cui appunto è seguito un tour. Ah, sciocca io, ingenua io, perché in realtà si tratta, non l'avrei mai detto, del Never Ending Tour, il tour che vede impegnato Bob Dylan da un po' di tempo. Dal 1988, quando è stato varato ufficialmente il tour infinito di Bob Dylan, che ha alcune caratteristiche specifiche come quello di cambiare continuamente, ad esempio le scalette dei concerti. E uno potrebbe dire, grazie, vai avanti dal 1988, ci mancherebbe che la scaletta fosse sempre quella. Così come cambieranno i chitarristi, che insomma hanno abbastanza delle porte girevoli, i cambiamenti fanno parte di questo tour. Una cosa che rimane fissa, ne parlavamo anche ieri, è il divieto assoluto di portare telefoni, videocamere, qualunque strumento atto alla registrazione. Ma ove mai ci riusciste, sappiate che Bob Dylan si presenta completamente incappucciato e con una luce sul pianoforte, così anche volendo non ce la fate a fargliela la foto.

0: Dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Ufficio cosa smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Ti accompagno, ti aiuto io, ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
6: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Radio Freccia.
9: Le 18:26 al Molo 17, Cata al microfono. Non mi aspettavo francamente che arrivassero dei messaggi di feroce antipatia nei confronti di Bob Dylan. Carlo per esempio scrive: ma c'è davvero chi vuole ancora assistere a un'esibizione di Bob Dylan, una persona seconda solo a Trump come delirio di onnipotenza e unicamente maleducato con il pubblico che paga per andare a vederlo? Beh Carlo, l'hai toccata piano, è proprio il tuo migliore amico, Bob Dylan. E poi c'è anche Chiara che scrive in un vocale: è più morbida rispetto a Carlo. Comunque volevo solo sottolineare che Trump e Bob Dylan nella stessa frase, non avrei mai immaginato di leggere una cosa del genere. Please forgive me, Bryan Adams.

0: Forgive Me, Bryan Adams. Vai Chiara, il microfono è tutto per te.
1: Buonasera Kat. Certo, Bob Dylan è imprescindibile per la musica, Nobel per la letteratura, però come si dice? Beh, gli americani lo dicono in altro modo, diciamo che è un po' fastidioso con le sue sclere, no? Mm. Diciamolo, su, non è una persona simpatica. Mi dispiace perché è tanto bravo, assolutamente, io però non lo sopporto.
0: Ti dirò, lievemente traspariva questa cosa. Allora sì, si dice da tutte le parti in effetti che non sia un mostro di simpatia, ecco, mettiamola così. Poi non so quanto questa cosa si autoalimenti. Io francamente ammetto, non sono mai andata a vedere un concerto di Bob Dylan dal vivo, quindi non so come si comporti, quale sia il suo atteggiamento. Certo, ho visto le foto di lui tutto incappucciato per non farsi fotografare, però io credo di essere una delle poche persone che quando va a un concerto guarda il concerto e ascolta la musica e mi dimentico completamente di avere un telefono in borsa. Però ecco, diciamo che lui ci tiene molto alla sua privacy, mettiamola così.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:40 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Gianni, così per sentire un'altra campana, scrive a proposito di Dylan: visto molti concerti di Dylan, di solito sembra scazzato, ma molti anni fa a Verona alla fine dovettero portarlo via di peso dal palco, non voleva smettere. Ecco, vedi, questo è un atto di generosità nei confronti del pubblico. Ma c'è Ilia, se non sbaglio, sì, che scrive: visto una volta, primi anni 90, per tutto il tempo ha dato le spalle al pubblico, no com. Beh, in effetti questo è un po' estremo, effettivamente non è che sia proprio, non è che ti ben disponga, mettiamola così. Andiamo avanti con la musica. If You Can't Say No, Lenny Kravitz.

0: If you can say no, Lenny Kravitz, è arrivato un messaggio meraviglioso, David.
1: Ma lì pensate che noi in Liguria, Bodvina, abbiamo dato la tessera onorem, davvero Ligure contro i Foresti.
0: Ma basta alimentare questa leggenda metropolitana che i Liguri siano ostili nei confronti dei Foresti. Sono ostili solo nei confronti dei milanesi e non hanno neanche tutti i torti, ma è proprio come omaggio alla Liguria che parliamo del drink di oggi, ovvero il Basil Smash, che è qualcosa di molto fresco, molto piacevole, molto semplice da fare. Mi prendete uno shaker con ghiaccio e dentro ci mettete 6 centilitri di London Dry Gin, bello, bello secco, 3 centilitri di succo di limone fresco, 1,5 centilitri di sciroppo di zucchero e 8 foglie di basilico fresco. Date una bella shakerata e poi filtrate il tutto in un tumbler basso ricolmo di ghiaccio. Naturalmente come guarnizione ci vuole qualche fogliolina di basilico. Stray Heart, Green Day,

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:54 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono, e se per l'aperitivo alcolico il protagonista è stato il basilico, invece il nostro Pier Strazzeri, il nostro barista di provincia preferito, oggi decide di omaggiare la menta e anche lo zenzero, molto estivo, molto piacevole, molto fresco, il suo fino all'ultimo secondo. E il fino all'ultimo secondo si fa così: in uno shaker con ghiaccio mettere 2 centilitri di succo di limone fresco, 2 centilitri di sciroppo di miele, 6 centilitri di infuso allo zenzero e 4 foglie di menta fresca. Agitare vigorosamente e filtrare in coppetta ghiacciata.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Praticamente le 19. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la seconda ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono, come ogni fine settimana, c'è Kat, e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. Il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, anche che non siano a tema antipatia di Bob Dylan, possiamo anche lasciarcela alle spalle questa questione e andare avanti, direi. E andiamo avanti con tanto amore, almeno secondo la volontà dei Queen.

Somebody to Love qui ad aprire la nostra seconda ora insieme qui al Molo 17 e andiamo avanti con la musica. Tra pochissimo sarà la volta di una delle nostre top 20, ovvero uno dei 20 nuovi singoli più suonati qui su Radio Freccia, come dicono i tecnici, in alta rotazione. E sarà la volta di Jack White con Dollar Bill, singolo estratto dal suo nuovo album Frozen Charlotte, che lo sta impegnando in una serie di date di presentazione in una delle ultime in quel di Brooklyn, New York. Ha preparato una bella sorpresina per chi era andato ad ascoltarlo, ovvero a un certo punto è salita sul palco una giovanissima bassista di una bellezza piuttosto rimarchevole e altri non è che Scarlett White, ovvero la figlia di Jack White, che non è nuova a collaborazioni con il padre, divisa tra la carriera da musicista esordiente naturalmente e modella. Ha già collaborato con il padre per l'album No Name, per esempio. Insomma, era solo questione di tempo affinché uscisse dalla sala di registrazione e si presentasse sul palco. Anche lei 19enne, chissà che non replicherà magari un esordio alla Violet Grove. God's Lonely Man, loro sono Anna Calvi e Iggy Pop.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:12 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Abbiamo appena ascoltato Dollar Bill, il nuovo singolo, come vi anticipavo, di Jack White o al secolo John Anthony Gillis. Tuttavia Jack White, qualcuno di voi lo saprà, non è uno pseudonimo, non è un nome d'arte, ma effettivamente Jack White ha cambiato il suo nome all'anagrafe assumendo il cognome della moglie. Insomma, diciamo che il suo anticonformismo è sempre stato una cifra. Parliamo ovviamente dei tempi dei White Stripes, quando era legato a Meg White. Elena Skinner con il primo esempio di dissing prima dell'hip hop, potremmo dire così, Sweet Home Alabama.

La frecciata che Lynyrd Skynyrd inviano a Neil Young in Sweet Home Alabama non si può proprio dire che sia velata, dato il nome e cognome che viene citato, ma in realtà la critica viene da Lynyrd Skynyrd, che sono dei profondissimi ammiratori di Neil Young, che non ci era andato morbidissimo con le sue critiche nei confronti dell'Alabama, del sud degli Stati Uniti in generale, facendo un po' di tutta l'erba un fascio, e questa canzone in particolare di Lynyrd Skynyrd portò Neil Young a correggere in parte il tiro, appunto, nelle sue valutazioni. Cambiamo completamente genere, andiamo nel 2024, quando il nostro amico Youngblood si trasferisce, dopo essersi trasferito a New Orleans, scrive e compone un pezzo che lui dice aver bisogno di un impatto, di una collisione di immaginario insieme agli Yachty, rapper tra i più interessanti della scena. Il risultato è When We Die, Can We Still Get High, e se mi permettete questa la vorrei dedicare al mio piccolo Oliver, che è un grande fan di Youngblood e so che in questo momento è l'ascolto.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 19 e 27 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono. C'è poco da fare, è brutto dirlo, ma i guai sentimentali portano bene a Phil Collins, nel senso dell'ispirazione. In effetti, quando Phil Collins nel 1981 pubblica Face Value, il suo primo album da solista, ecco, questo album è fortemente influenzato dalla fine del suo primo matrimonio. Il suo cuoricino, fatto a pezzi dalla prima moglie, ha prodotto dei pezzi straordinari, tra cui uno che però Phil Collins decide di scartare per quel primo album perché erano troppe le ballad, e l'album e il brano in particolare è Against All.

Poiché Phil Collins riteneva che Face Value, il suo primo album da solista, contenesse già troppe ballad malinconiche, questa rimase in un cassetto per qualche anno, fino al 1984, quando invece entrò di diritto nella colonna sonora del film che, tradotto in italiano, il titolo è Due vite in gioco, ma in realtà il titolo originale è proprio Against All Odds, e ricevette una fama clamorosa questo brano, più del film oggi non si ricorda quasi nessuno, ma invece la canzone è rimasta nella memoria collettiva non soltanto perché ha fatto incetta di premi, compresa la nomination all'Oscar, ma oltretutto rimase memorabile l'esibizione di cui, se ci state ascoltando in radiovisione, avete visto il video, ovvero quella del Live Aid del 1985, contribuendo non soltanto al successo di questo brano, ma al successo stesso del Phil Collins in versione solista. Heard Calling, Porcupine Tree.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 39 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono, adorabili sfrecciate e sfrecciati, e vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che vi consente di fare parecchie cose. Prima di tutto di continuare ad ascoltarci in diretta 24 ore su 24 ovunque voi siate, se vi fa piacere anche in modalità radiovisione, e poi potrete anche recuperare tutte le repliche dei nostri programmi a vostro piacimento. E poi ci sono le interviste, le ultime notizie, le top 20, i regalini, i podcast e il nostro store ufficiale online con tutto il merchandising di Radio Freccia. Bob Marley, No Woman No Cry.

Tra 4 giorni avrà luogo un triste anniversario. Il 22 luglio, infatti, sarà trascorso 1 anno dalla morte di Ozzy Osbourne. Ebbene, la città di Birmingham ha deciso di, so che sembra brutta la scelta del termine, ma ha deciso di festeggiare la figura di Ozzy Osbourne in questa triste occasione, con una celebrazione che riguarderà tutta la città e invaderà tutta la città per tutto il giorno. Naturalmente a farla da padrona sarà l'Orchestra Sinfonica di Birmingham, che già l'anno scorso aveva accompagnato il corteo funebre, e saranno tante le realtà cittadine e non solo che omaggeranno la figura di Ozzy Osbourne durante appunto tutta la giornata. Tra l'altro la scaletta non è stata resa nota, ci saranno diverse sorprese a quanto è stato detto dagli organizzatori. Ora mi rendo conto che non sia facilissimo dire: ma sai che c'è adesso, tra 4 giorni vado a Birmingham, ma sarà possibile seguire l'evento attraverso i social, quindi cercando in rete troverete pane per i vostri denti. Ce l'ascoltiamo Ozzy Osbourne, Under the Graveyard.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:56 minuti al Molo 17, Kat al microfono, e è apparso, credo, in sovrimpressione un messaggio che recitava: credo questa sia una delle canzoni d'amore più belle di sempre. Il messaggio di Stefania ovviamente faceva riferimento a Under the Graveyard di Ozzy Osbourne, con tutto il rispetto per i Black Moods che abbiamo appena ascoltato, ma insomma non si può dire che sia, ecco, esattamente una canzone d'amore. E sì, hai ragione Stefania, è effettivamente un emblema alla gratitudine. D'altra parte, insomma, non c'è niente che non sia accaduto davvero di quanto descritto da Ozzy Osbourne nella canzone e nel video, e se non fosse stato per sua moglie probabilmente non sarebbe stato qui a raccontarlo fino a un anno fa. Loro sono i Doors, questa è Wild Child.

0: ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ancora qualche secondo e saranno le 20, inizia la terza ed ultima ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e siamo anche in radio visione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366 663 4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. A proposito, dica:
2: quando fai il fattorino e ascolti della bella musica e una bella radio, la serata è una vera tranquillità. Un saluto da Pachino, Saro, ciao.
1: Grazie Saro, grazie mille e buon lavoro. E vediamo se ti aiuta a ascoltare Metallica.

Metallica. I Metallica, con grandissimo rigore, c'è da dire, si stanno preparando a una stagione impegnativa. Infatti in autunno faranno la loro prima residency allo Sphere di Los Angeles, quello che è stato inaugurato dagli U2. E proprio a proposito di quella inaugurazione, Lars Ulrich, il batterista dei Metallica, parlando con The Age, ha manifestato tutto il suo stupore e la sua ammirazione per quella che fu appunto la prima esibizione degli U2 allo Sphere, ammettendo con molta onestà di essere, non dico preoccupato, ma insomma di stare bello con le antenne alzate, lui come tutti gli altri componenti dei Metallica, perché insomma la sfida è importante. Tra l'altro inizialmente avrebbe dovuto tenere 8 concerti, mentre invece la residency è stata aumentata a 24 serate, proprio per furor di popolo dei fan. Insomma, una bella sfida che li impegnerà parecchio e che loro appunto stanno affrontando con la serietà che li contraddistingue. Abbiamo parlato degli U2, arriva il figlio di Bono Vox, My Honest Face. Loro sono gli Inhaler.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 13 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Higher è sicuramente una delle canzoni più importanti dei Creed, pubblicata il 31 agosto del 99 come singolo principale di quello che è stato il secondo album in studio dei Creed, ovvero Human Clay. Eppure è nata quasi per caso questa canzone, poi caso non è, perché che Scott Stapp sia un liricista straordinario è noto, ma che lo facesse anche, che riuscisse a improvvisare sul palco un testo così importante, sapientemente seguito dal riff di chitarra di Mark Tremonti, improvvisato lì per lì direttamente sul palco, beh, insomma, questo è veramente straordinario, ed è così che si arriva a questo singolo incredibile.

0: Non so come la prendiate voi, ma a me il fatto che Higher sia nata da un'improvvisazione così sul palco tra Scott Stapp e Mark Tremonti mi fa esplodere il cervello, è una cosa veramente incredibile. E c'è Frank, Frank, che carino, dimmi tutto.
1: Ehi, cat, sono Frank! Dalla Calabria, Costa Ionica, si squaglia di caldo, sono in macchina a 80 gradi, ma la tua voce e la tua musica ci tengono compagnia. Se vuoi venire in Calabria, sei mia ospite gratis. 40 secondi a piedi e sei nell'acqua, nel mare più pulito d'Italia. Ciao, sfrecciati!
0: Wow, che sogno, che meraviglia. Guarda, verrei di corsa. Se potessi, verrei di corsa. Ma la notizia è questa, che praticamente tutta Radio Freccia verrà in Calabria per quella che è la nostra consueta trasferta estiva, quindi dal 27 di luglio saremo in quel di Praia a Mare, e quindi se ci volete venire a trovare saremo a Praia a Mare in Calabria e andremo in onda da lì per 4 settimane. Loro sono gli Strombellas, Spirits.

0: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Radio Freccia.
2: Le 20 e 27 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e dai, è banale lamentarsi del caldo, lo facciamo tutti, non tutti, c'è chi non lo fa, prego.
3: Tutti si lamentano del caldo, noi siamo vicino a Tromsø in Norvegia, ci stiamo pisciando dal freddo in macchina, ci sono 9 gradi, piove, il fiordo è meraviglioso. Ciao, Davide Nunzia.
2: Beh, Davide Nunzia, complimenti, a bordo del vostro Discovery del 2000 camperizzato, siete, vorrei una foto, si può, giuro, la tengo per me, deve essere un viaggio pazzesco, naturalmente vi accompagna tutta la mia invidia per quei 9 gradi e anche per i panorami. The Push, Steppenwolf.

Dai, non è male questa come sottofondo per un viaggio on the road, letteralmente on the road, su un fuoristrada camperizzato per i fiordi della Norvegia. Che meraviglia, esattamente come stanno facendo Davide e Nunzia, i quali tengono fede alle promesse e effettivamente mi hanno mandato un sacco di foto pazzesche di panorami meravigliosi e questa macchina che mi pare efficientissima per lo scopo che vi siete prefissati. Però avrei una domanda, tutto bellissimo eccetera eccetera, ma siccome Davide prima dicevi nel vocale che nel messaggio che hai scritto che è la vostra macchina camperizzata, la vostra macchina del 2000, che tra l'altro si riporta benissimo, lasciami dire, ma vorrei sapere una cosa, ma ci siete partiti dall'Italia con la vostra macchina per andare fino in Norvegia? Da quant'è che siete in viaggio e quanto viaggio avete ancora davanti? No, per capire, perché mi incuriosiscono sempre molto queste cose. Corey Taylor, On the Dark Side, e a seguire i Rolling Stones con il nuovo singolo Jealous Rubber.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 42 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono, vedi, basta evocarlo, un viaggio e partono i sogni. Vai Alberto.
2: Ciao Kat, tanta stima e tanta invidia per i nostri due sfrecciati su nel circolo polare artico. Beh, anch'io ho un sogno, andarci in moto fino a Capo Nord.
1: Wow.
2: Tempo e soldi il problema, ma un giorno ce la farò. Ciao, un saluto.
1: Allora guarda Alberto, facciamo così, tra poco faccio ascoltare a te e anche a tutte le altre sfrecciate e gli sfrecciati il messaggio che mi hanno mandato Davide Nunzia, che descrive bene il loro viaggio, così rosichiamo tutti insieme, e non ho capito, è che solo io.

0: Even Flow per Jam. Vai Davide, facci sognare.
1: Allora Kat, siamo partiti da Modena il primo di luglio con destinazione Capo Nord, un viaggio itinerante lungo tutta la costa dei fiordi.
0: Wow.
1: Abbiamo lasciato oggi le isole Lofoten, che sono una meraviglia spettacolare. E oggi siamo diretti a Tromsø, che è una delle città più popolate della Norvegia, più a nord, dopodiché ci sposteremo alla volta di Alta per poi proseguire fino alla meta che è Capo Nord. Rientreremo via Svezia, Danimarca, avremo una toccata a Berlino,
0: certo.
1: Riprenderemo la via poi dopo verso casa. Il programma è di rientrare il primo di agosto, quindi tutto il mese. Siamo partiti da Modena con il nostro fuoristrada, ha fatto 300.000 chilometri passando tra Bergen e Trondheim, è una meraviglia, ha 26 anni e funziona ancora da Dio e ne ha ancora tanto da dare, da portarci in tantissimi posti. Ciao ancora da Davide Nunzia, un bacione.
0: Ma che meraviglia, buon viaggio, davvero buon viaggio.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 54 minuti al Molo 17. Qualcuno scrive: scusate, ma in quanti sono che sono partiti dall'Italia per andare a Capo Nord? Perché c'è un ragazzo che seguo su Facebook, Francesco Furlani, che è partito sempre da Modena con una Pepe Aggio camperizzata. Simone da Imperia lo scrive: provate a cercarlo e a contattarlo. Davide Nunzia, dico a voi, se incontrate uno di Modena con una Pepe Aggio camperizzata, è un eroe, voglio dire, vi batte su tutta la linea, perché un conto è col fuoristrada camperizzato, un conto è con la Pepe Aggio. Siete meravigliosi, siete il pubblico migliore di qualsiasi radio. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, vi do appuntamento a domani. Vi lascio con Titania e Ivan Allen e non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Toxicity, System of a Down. Qui su Radio Freccia iniziamo così le nostre ore insieme. Alessio dice: è facile da cantare come una preghiera ed è facile da pogare. Beh, secondo me è sempre molto più facile da pogare che non da cantare. C'è chi manda dei saluti da Pinarella di Cervia, invece, dove c'è un locale pazzesco dove io ho passato veramente tantissime delle mie serate. Sto parlando del Rock Planet. Un saluto anche a Ciocca, Giusy, Alessio, tutti i loro clienti, a Manuel da Bologna. Ciao Manuel.
1: Ciao Titania. Ehi. Buon sabato sera. Non sei a vedere gli Halloween a Catania?
0: No, sono qua con voi.
1: Beh, comunque tranquilla, neanche io. Comunque, come stai? Ti mando un bacio in questo forno crematorio chiamato caldo umido. Manuel da Bologna.
0: La pianura padana lo fa, mio caro Manuel. Bene, sì. Tra l'altro, fun fact, io stasera dovevo essere agli Halloween, ma niente, ci siamo scordati di fare un po' di cose in programmazione e quindi sono qui. Ci sono i Kings of Leon.

0: deal with that. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 21:12 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, Baby I Change, i Feed Ahead della nostra Top 20. Questo gruppo che forse ha le sonorità molto molto giovani, anche se in realtà loro sono attivi dal 2014, quindi comunque certamente sono recenti, però si portano dietro quel post-hardcore, quel soft grunge, un po' melodic, un po' emo, che poi è quello esattamente che piace ai giovani di oggi. Boston, Massachusetts, un posto che ha tirato fuori diversi volti nel mondo del rock in generis. Ma noi adesso andiamo sul grunge, quello storico, quello di Nirvana.

0: ciao a tutti, io sto andando a lavorare e stasera farò il barman in una serata latinoamericana. Mi sanguinano le orecchie. Ciao a tutti, gringo da Lodi.
1: The man who sold the world, ovviamente in Nirvana, qui su Radio Freccia. Ciao gringo, buon lavoro, dai che siamo tutti quanti con te. Visto che in Nirvana sono arrivati qui sulle nostre frequenze, non so se vi ho già raccontato, e sicuramente non è così, che domenica scorsa per il concerto di Alice Cooper la scaletta è stata una scaletta molto particolare. Io l'ho visto tante volte oramai e devo dire che la scaletta come quella che ha fatto lo scorso weekend non gliel'ho mai sentita fare. Tra le cose che ha fatto c'era una Smells Like Teen Spirit, ovviamente dei Nirvana, fatta ovviamente nel mood di Alice Cooper, non nel mood di Kurt Cobain. Qualcosa che quantomeno ha fatto storcere il naso a qualcuno in positivo, ad altri in negativo, però sicuramente è stato sorprendente.

0: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21 e 25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania. Un saluto a chi è appena arrivato sulle nostre frequenze.
2: Ciao Titania. Ehi. Un salutone e un abbraccio anche da parte mia. E è sempre un piacere ritrovarti. E Radio Freccia sempre nel mio cuore.
1: Ciao Alberto, un saluto anche a Vero, ad Ale, a tutti coloro che sono qui. Adesso arriva una di quelle canzoni che secondo me sono capaci di prenderti il cuore direttamente dal petto, strappartelo e poi rificcartelo nella cassa toracica con qualcosa di più. Questa è Love, Rain Over Me. Non gli fu.

Love Rain On Me. Yuhu, qui su Radio Freccia. Questa è la traccia di chiusura del loro album, io credo il loro album più bello, ma anche sicuramente uno dei più famosi, ovvero Quadrophenia del 1973. Una canzone che racconta il momento di massima disperazione e anche redenzione di quello che è il suo protagonista, ovvero il giovane Jimmy Cooper. Ecco, questa canzone è narra la fuga di Jimmy, che dopo una crisi esistenziale che hanno tanti giovani anche ora, ruba una barca e si rifugia su una roccia in mezzo all'oceano sotto una pioggia battente, che già di per sé è un'immagine piuttosto evocativa e che noi ci portiamo dentro attraverso quelle che sono le sue note.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 21:39 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 18 luglio 2026. Ci sono delle domande che ogni tanto mi vengono in mente, soprattutto per la percezione che abbiamo ad oggi di ciò che potrebbe essere ritenuto alternativo. Ecco, se tutti sono alternativi, la ribellione

che ci mettiamo dietro un outfit o della musica esiste ancora? Perché probabilmente i social in questo hanno avuto un grande impatto e hanno trasformato le subculture in mode standardizzate.

Heart of Glass, Blondie, qui su Radio Freccia. Allora, intanto noi abbiamo un'app RTL 102.5 Play che potete scaricare per portarci sempre con voi. Ma adesso facciamo un salto indietro. Mica di tanti anni, solo 10 o magari 15. Uscire di casa in una provincia del sud, per esempio, con i capelli blu, un trucco dark o un outfit fuori dagli schemi, non era una scelta leggera. Ti sentivi puntati gli occhi addosso di chiunque, anche per fare qualcosa di semplicissimo come, prendere l'autobus.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 21 e 51 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 18 luglio 2026. E allora stiamo parlando di essere alternativi. Io in realtà parlavo di moda, più che altro, moda tra molte virgolette, proprio perché non dovremmo utilizzare questo termine se parliamo qualcosa di alternativo, ma come vi facevo un esempio poco fa, il fatto di essere per esempio in un paese del sud Italia e essere guardati male semplicemente per un colore di capelli differente, magari un verde, un blu, un fucsia o magari per un'acconciatura di un certo tipo, ecco che ti faceva subito percepire quanto per le persone tu potessi essere strano. Io non ero in un paese del sud, ho detto un paese a caso, chiaramente. Io ero nel centro Italia e anche nel centro Italia la situazione non era migliore. E tutt'oggi capitano ancora determinate cose. Ciao sfrecciato.
2: Buonasera sfrecciati, buonasera Titania.
1: Buonasera, ciao.
2: L'alternativo, quello vero, è quello che non gli viene consigliato. Cosa è alternativo?
1: Certo.
2: Mi spiego peggio. La gente mi ha sempre detto che sono sempre stato alternativo tutta la mia vita, ma io non uso social, proprio sono contrario, non mi piace. Sono
1: questo è l'influente,
2: in tutti
1: sì.
2: I sensi, no? Però mi faccio le mie idee e questo probabilmente mi rende davvero alternativo, perché magari sto seguendo una moda, ma non lo so, io lo faccio perché lo voglio fare.
1: Sì.
2: Questo secondo me è il concetto di alternativo. Organizzarsi per essere alternativi, fai parte comunque di un gruppo e ciò non ti rende alternativo. Buona serata a tutti, vado al lavoro, ciao ciao.
1: Ma infatti sì, l'organizzazione diciamo che è qualcosa che non è contemplato, è semplicemente un essere se stessi, no? Ed essere naturalmente alternativi in questo caso. Mentre invece ad oggi sembra quasi una ricerca, come se lo avessimo trasformato in qualcosa di fico.

0: They're gonna burn you all up. They're gonna burn you all out.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Dai che sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia. Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questo sabato 18 luglio 2026, dove ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e ovviamente anche al 738 di Sky, i nostri canali in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora, intanto 366-663-4466 è il nostro numero di telefono, quello che potete utilizzare per interagire con la nostra diretta. Stiamo parlando di alternativi, una ribellione se esiste ancora. Stiamo parlando di modi di vestire, di musica da ascoltare, di qualcosa che la maggior parte di noi sa bene di cosa sto parlando. E secondo me conosce

The Eye of the Tiger. Survivor, qui su Radio Freccia. C'è Stefano che dice: io non sono d'accordo con l'ascoltatore di prima, quella è pigrizia, per la ribellione è come se ci si deve organizzare. Allora, da un certo punto di vista anche il tuo modo di vedere questa cosa è ragionevole, è giusto. Se parliamo di vestiario, per esempio, diciamo che si creava una sorta di comunità di persone che provavano quantomeno lo stesso disgusto nei confronti della società, ma soprattutto della stessa voglia di ribellione. Il fatto di dover trovare un modo per riuscire ad esprimerla, perché un vestito, quando c'è dietro un'idea, non rimane solo un vestito.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22 e 10 minuti qui su Radio Freccia, anche con i Kasabian e la loro Superpowers. E se vogliamo parlare di superpoteri, beh, secondo me chiunque tra chi in un certo tempo ha scelto di essere una persona dall'abbigliamento alternativo, qualche superpotere lo doveva avere, quantomeno quello di fregarsene della gente. Eh sì, perché poi un trucco, un outfit fuori dagli schemi, no, non era mai una scelta leggera, cioè significava subire quegli sguardi, quell'ostilità di una comunità che poi non ti trattava neanche troppo bene, che si rifiutava di vedere il diverso e riconoscerlo come qualcosa di normale.

0: Have you ever seen the rain? I Creedence Clearwater Revival qui su Radio Freccia. Ciao Carlo.
1: Ciao da Carlo, guarda, io credo che la ribellione sia considerata una cosa da giovani, perché io che ho 60 anni ancora mi faccio i tatuaggi, metto le magliette dei gruppi metal, ho i capelli lunghi, vado a giro per concerti e per questo la gente mi guarda abbastanza male, o forse mi invidia, non lo so. Comunque pensa che ad una certa età uno debba allinearsi ed essere più conservatore, invece io ancora mi considero un ribelle.
0: Secondo me invece è una cosa che non c'entra con l'età, ma proprio con la percezione che la società ha con il diverso. Poi sì, probabilmente quando diventi più adulto ci si aspetta, no? Che allora tu debba rientrare perfettamente in quella visione lì. E anche sti cazzi se non è così.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 22:22 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, dove si sta parlando di ribellione. Ribellione che possiamo anche vedere, che possiamo toccare, che possiamo percepire attraverso l'ostilità di quella che è una società che insomma ha sempre guardato un po' storto chi non si omologava, anche se oggi le cose sembrano essere un po' cambiate. Insomma, per molti il sogno di fuggire a Londra o a Berlino era l'unica via di fuga per trovare effettivamente un'appartenenza reale, no? Dove quella diversità effettivamente non fosse considerata una condanna, dove potevi girare per strada senza essere guardato troppo male. Io me la ricordo la prima volta che sono andata in Inghilterra, con tutti quei vestiti, e generalmente la gente guardava con un occhio un po' storto, e mi sono sentita invisibile, ed è stato bello.

0: Walk on the Wild Side, Lou Reed, qui su Radio Freccia. Ciao Salvo.
1: Beh, tanti anni fa, avevo 14 anni o 15 anni, non mi ricordo, comunque mi ero rasato un po' dietro la testa e mi ero messo un vecchio cappotto di mio padre, verde, di quelli un po' strani, e perché emulavo Ferretti di Don Giovanni. Praticamente vado dal ufficiale sanitario perché devo fare il libretto sanitario e un signore si è aspettato e fa: ma guarda che se vai in giro così le ragazze non ti fidano. E gli ho detto: non ti preoccupare che le filo io.
0: Sì, ma al di là di questo poi, perché se le ragazze ti vedono così non ti filano, se i ragazzi ti vedono così non ti filano. Ma anche sti cavoli, cioè, quando poi viene passata da un punto di vista relazionale dove le persone non ti vogliono più perché tu hai deciso di indossare, in questo caso, no, un determinato capo, lì siamo veramente alle pezze.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:35 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania e parliamo di ribellione, parliamo anche di quel modo che ci ha fatto sentire diversi, anche se tutto sommato poi non lo eravamo così tanto. Oggi quel muro culturale sembra essere crollato, però. Nelle scuole medie bambini di 10-11 anni sfoggiano con disinvoltura queste mesh colorate, gli anfibi, i pantaloni oversize, senza che in fin dei conti nessuno si scandalizzi più.

American Pie, Don McLean, qui su Radio Freccia. Allora, c'è qualcuno che ci scrive dicendo, per rispondere all'ultimo ascoltatore, e se invece lo stile è proprio un modo per attirare gente come noi? Beh, nel mio caso essere d'Archettone mi ha aiutato a trovare la mia attuale compagna, la madre di mio figlio. Beh, certamente questo è un ottimo punto. Come dicevo prima, il fatto che tu possa riconoscerti all'interno di una sorta di nicchia fa sì che tu possa trovare delle persone che quantomeno hanno dei gusti simili ai tuoi, e questo non rende queste persone meno alternative.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Jack White con la sua Dollar Bill alle 22:49 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E si parla di alternativi, di quel muro culturale che oggi è crollato. Ecco, questo enorme passo avanti verso la civiltà, la normalizzazione della diversità estetica, ha tolto però ai giovanissimi, sì, il peso della vergogna e del giudizio bigotto, ma forse ha tolto anche qualcos'altro. Perché quando l'estetica della ribellione diventa accessibile a chiunque e diventa priva di attriti, cosa resta di quello che era il suo significato? Che potesse essere un significato politico, che potesse essere anche un significato sociale, qualcosa per cercare anche qualcuno un po' più simile a noi. Ciao!
2: Ricordo benissimo che 20 anni fa, cioè il mio periodo medie superiori, ero darkettone, quindi abbastanza pesante come stile e riconoscibile, no? E ricordo benissimo i commenti della gente e quello che diceva. Anzi, è stato proprio questi commenti che mi ha portato a, tra virgolette, arrivare all'esagerazione, perché a me piaceva, ma soprattutto per quel senso di ribellione di cui stiamo parlando, no? Perché mia nonna mi disse una cosa che mi è rimasta impressa, ovvero: se non puoi essere un buon esempio, sii un terribile avvertimento. Buonasera.
1: Se non puoi essere un buon esempio, sii un terribile avvertimento, è una delle frasi migliori che io abbia mai sentito dire, ma del resto le nonne sono pur sempre le nonne. Beh, questo è proprio il punto, ovvero il fatto che le persone ti guardassero male per come ti vestivi, tu eri un darkettone, no? Dicevi. Ecco, era in un qualche modo anche qualcosa che non è che ti differenziava perché tu volevi per forza differenziarti, ma perché era quello che tu sentivi di voler essere. Il fatto che la società questa cosa non la gradisse era un altro punto. Cioè, io mi sono sempre sentita molto bene nei miei vestiti perché per me comunicavano qualcosa. Qualcosa che oggi ha perso voce.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questo sabato 18 luglio 2026, dove ci ritroviamo anche al 258 del Digitale Terrestre e al 738 di Sky. Qualora qualcuno stesse rientrando dal concerto degli Halloween, io aspetto sempre i vostri messaggi vocali al 366-663-4466. Noi questa sera, in questo momento quantomeno, stiamo parlando di quello che è il modo di vestirsi alternativo, no? Che ad oggi non è più un movimento culturale tanto quanto lo è stato anche solo fino a 10-15 anni fa. Beh, possiamo prendere anche dei casi emblematici, proprio come quelli che mi sono stati descritti poco fa. Quelli della sottocultura goth, per esempio, che ad oggi sembra particolarmente di moda. Ma prima diamo un po' di pace all'anima. Ci sono i Queen. Questa è Radio Gaga.

0: Radio Gaga. I Queen, qui su Radio Freccia. Ciao!
1: Beh, ma voglio dire una cosa.
0: Vai,
1: vai. Secondo me non è tanto l'essere alternativo a differenziarti, perché anche nell'essere alternativo puoi essere molto conforme. Invece ci sono persone
0: oggi
1: molto particolari che saranno sempre alternative.
0: Certo.
1: Le riconosci a colpo d'occhio.
0: Mm-hmm.
1: E secondo me quando c'è l'essenza, l'essenza emerge. E niente, beh, volevo dirvi soltanto che essere alternativi non è magari mettersi un bracciale con le borchie o vestirsi di nero, che sono anche cose belle, ci possono stare, sono riferimenti culturali potenti, ma è soprattutto essere se stessi in maniera evidente e andare controcorrente.
0: Essere se stessi in maniera evidente, lo hai detto tu. E poi è proprio questo il punto, no? Cioè,

se tu ti senti bene nei tuoi panni, con un vestito, che per te non è solo un vestito, non è solo una maglia, non è solamente un bracciale, ed è qualcosa che generalmente la gente guarda male, ai tempi, e non sto parlando di oggi, ma dei tempi, era una scelta quasi politica.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:14 minuti. Qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato sera, in questo 18 luglio. E allora, visto che stavamo parlando di generi alternativi, di sottoculture, possiamo prendere proprio questo caso emblematico, quello della sottocultura goth, nata alla fine degli anni 70, una filosofia di vita vera e propria, radicata nel nichilismo, nella letteratura decadente, nella musica post-punk, anche nel rifiuto del conformismo borghese. Mentre oggi l'estetica goth è stata svuotata nella sua totale complessità culturale.

I shot the sheriff, Bob Marley, qui su Radio Freccia. Allora, noi stavamo parlando quindi di sottocultura goth in questo caso. Come dicevo, una sottocultura nata negli anni 70, qualcosa che sicuramente è sempre andata contro la visione societaria. Ad oggi è diventata una categoria visiva, semplicemente una aesthetic. Serve a fare balletti, a performare, a fare qualcosa che sia sexy, che sia dark, ma comunque approvato. Approvato dall'algoritmo anche, dai social. Accumulare visualizzazioni. Una delle cose che leggo più spesso sui social ad oggi è la gotica culona. Che a me fa sorridere. Perché cosa vuol dire? Perché dobbiamo anche metterci in mezzo la fisicità di una persona, no? Che può essere più magra, più in carne. No, adesso c'è una estetica che è esattamente quello. E non è più appartenenza. Quello è un costume di scena.

0: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: E furono anche le 23 e 27 minuti. Siete su Radio Freccia, siete in compagnia di Titania in questo sabato 18 luglio 2026. Allora, intanto io voglio salutare tantissimo Giacomo, il mio piccolo sfrecciatino Giacomo, che questa sera è insieme ai suoi genitori, alla sua mamma, al suo papà, ai suoi nonni, ai suoi amici, e quindi gli mandiamo un grande abbraccio tutti insieme e ovviamente gli auguriamo buona musica. Ecco, Giacomo per esempio è un bimbo che non dovrà attraversare quello che molti di noi hanno attraversato, quegli sguardi un po' crudeli delle volte che ti facevano sempre comunque sentire sbagliato. Ad oggi c'è questo risvolto nella medaglia, il fatto che comunque puoi essere te stesso, universalmente parlando.

Batman, Pearl Jam, qui su Radio Freccia. E insomma, questo svuotamento dell'estetica che non risparmia però anche l'estetica sonora. Generi nati da veri e propri riti di passaggio, di isolamento sociale, come il post-punk, per esempio, la dark wave, il grunge, il rock, un po' tutto, potremmo mettercelo in mezzo. E oggi sono questa musica d'ambiente per il consumo quotidiano, no? E se un tempo ascoltare tipo i Bauhaus diventava qualcosa di difficile, perché dovevi metterti lì a cercare nei negozi di dischi, nelle fanzine fotocopiate, ecco che ad oggi anche la musica si è svuotata un po' di quella che era la sua importanza.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Big Truck Collided qui su Freccia. Allora, intanto facciamo gli auguri a Carlotta, che oggi compie 12 anni. Brava Carlotta, che sei qua, che ci stai ascoltando. C'è anche Lisa che invece mi chiede, ma ogni puntata che passa ti vedo sempre più rossa. No, in realtà è solamente un'impressione tua, anzi adesso devo cominciare anche a coprire i nuovi capelli bianchi perché sono rispuntati come la peste bubbonica. Ma al di là di questo, noi stavamo parlando di qualcosa di importante, secondo me. La copertina anche di No Pleasures dei Joy Division, per esempio, che è stata stampata sulle magliette di H&M, indossata da chi non ha mai nemmeno sentito una nota di Ian Curtis. Forse il problema è proprio questo.

0: Change Us.
1: I Black Sabbath, qui su Radio Freccia.
0: E anche loro sono stati vittima di questa cosa, di piazzare i nomi delle band sui marchi di fast fashion. Tanto che c'è stato un momento dove mi sono sentita dire: io ho acquistato una maglietta dei Guns da una persona all'interno di uno di questi negozi che quella era una marca che gli piaceva molto. Dal punto di vista chiaramente di una persona che ama questo genere musicale, somiglia quasi ad un insulto, no? Una frase del genere. Beh, questo processo comunque non è casuale, cioè ha un nome preciso nella storia della sociologia ed è l'omologazione culturale. Negli anni 70, per Paolo Pasolini, aveva predetto con precisione chirurgica che il potere dei consumi avrebbe fatto tutto ciò. E Pierpaolo Pasolini aveva ragione, ancora una volta.

0: Radio Freccia.
1: E Tania, ti devo dire una cosa fighissima che mi è appena capitata. Mi sono sparato Changes sotto la doccia. E
2: questa è decisamente una cosa fighissima, mio caro Salvo. Sono le 23:53 minuti di questo sabato 18 luglio 2026, dove siete in compagnia di Titania qui sull'Ultima Luna. Insomma, abbiamo parlato tanto di mondo alternative, no? E come vi dicevo, Pierpaolo Pasolini, questa cosa dell'appropriazione, se vogliamo, di una subcultura, l'aveva in un qualche modo predetta. Qualcosa che riguarda chiaramente il consumo. Beh, questo lo ha chiamato omologazione culturale, ma potremmo chiamarlo anche in tanti altri modi. Fatto sta che significa proprio distruggere le culture particolari e i comportamenti giovanili per creare un unico modello di cittadino consumatore. Pasolini notava come i giovani, pur credendo di essere liberi, iniziassero a vestirsi, pettinarsi e anche a camminare tutti allo stesso modo, obbedendo quindi inconsciamente a quelle che erano e sono le leggi di mercato. La differenza fondamentale tra ieri e oggi è che una volta le subculture nascevano contro il sistema, mentre oggi invece nascono per il sistema. E il mercato non tollera questo vuoto culturale, individua una nicchia underground, la isola e poi la trasforma in una aesthetic, la vende in massa. Ed è per quello che la troviamo nei negozi di fast fashion poi. Nel momento in cui puoi comprare l'intero kit da alternativo con un click su un sito di e-commerce, quel vestito smette di essere un messaggio di rottura, diventa solo ed esclusivamente merce. La fine delle subculture, per dire, non è l'apocalisse, però è il modo in cui il mondo si sta evolvendo e noi ne abbiamo guadagnato in tolleranza, certo. Anche Instagram ne ha guadagnato, ma alla fine lo stile alternative, forse, è rimasto solamente qualcosa che oggi possiamo trovare in mezzo ai costumi da bagno durante i salti. Love you, to the moon and back.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: be the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi.
1: What we're living in, let me tell ya.